scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

muisit onesta, pura, ciuena rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile, ma che sto matrimonio non è pa' buia, tua donna ad adornare con me o Brasile.

mesi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio tu orte, no, tu mi ricida caso capo tu sta. Facito cun peccato.

è una bugia che io so che capo questo. Io saccia che la cavuglio non sapete. Sentite a me, che steppo bene vostra. È inutile perciò che a moglie annita. Che? Poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fuia. No! Si lo fai per quando è scelta a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che parla? Ebbene, guarda man faccia. Vint'anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio caretti in tasti braccia. E tu, Maria mia, tu ma si figlia.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

capillo pera e capillo lunga, sto corpo m'ha tradito, sto corpo m'ha fama, i femmine mi sento, pure pa gente, n'attrice d'otriere.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Dice papà, il gioco da comune e da munna fu sempre il guaio dell'umanità. Molta in cielo e molta trova in punta, senza un soffio e bada papà. Dice papà, si tiene a sentire l'intatacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non li ha guardate, mentre cade ragazze Don Pascale. Il utipi papà, io che la vita so io baccarà.

Dite papà, dite papà, dite papà, il fumo figlio mio t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma, nel sigaro ci sta la nicotina, che lui obietta e ti fa consuma. Dite papà, dite papà, dite papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, in un viso di papà, in un viso di papà, in un viso di papà, sto fumando insieme con papà.

Tito Papá. Tito Papá. Tito Papà. A femmina a che è nata un tuo padre è stata la croce di tutta la gioventù. Se si donna in danno e guerra e si sta bianca tu non sei più tu. Tito Papà. Tito Papà. Tito Papà. Ma la femmina vuol spendere la lira se no è un brutto guaio da passare tu. E se io porta fuori di mille figli e mira, sta moccia e manca a perdere due giù. Il genitore parla di morale, da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale. Chi lo porti papà, chi lo porti papà, chi lo porti papà, t'abbracciava la sorella e mamma.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, adducando un mira le cianciuse e s'ha nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

zucchia quando so belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira la fortunata via da chi te sente sta voce allegramente, scelto silenzio attorno

più sta faccia non ride, me lacrima san fun, dinta sti mani me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tremano

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pura vienda, non fa differenza. Là tutto è fatto con una santa pacienza. Parlamo sempre villaggio globale. Per arrivare una mesa fascia rinale. Marco terreno come fosse un cane. Chi sta inda, chi sta fuori, ma tanto vienda, non fa differenza. Sciuscia inda, fuori e mia sagenda.

passo sotto il porto senza passaporto. Paruto. Passo per tutte le parti, passo sotto il porto senza passaporto. Paruto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sono proprio right. E ha somigliato una brutta perla. La birra è chicca e la pulita. E dopo la fresca tarantella. È sposata la sora con sobrina di Marziano, il nipote di Pascale. E bevenne, bevenne stamattina, ma sono fatto come un maiale. Anche compa Francisca si è arrabbiato, ma proprio meglio è arrivata la festa. Nella stanza di sposo in costumano ha buttato la biancheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure gentiluona. Mettetelo fuori questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore. E il becco del gatto si è scassata, e sono scappato tutto quanto pure. Ma non me lo vedo.

cual nos llamó y sin él a la iglesia, a yo putado un saco y confiesa. A cual de mamaré una mañana, apaurada nunca, uy, uy, e incluso pega piedra de invitada, mas es un tapioso, clarito compañoso, e incluso lo echó a placada, en dos partes de acá no curó el puto. Stasera poi entrate nel compare, ha regalato alla sposa una macchina che si chiama il pornotropo e per suonare, putanna, tra, ha rotta la martellina. Che stimare di essere un mose, che frittata, quando trova la macchina scaldata. Arraggia di mangiare di mano, la madruanna punta dalla sposa. Se sa, si è sta a muire settimana, se trovo a rascassare più è una cosa. E qui va gli sposi. Poi si sentiva il famoso vuoto, non è venuta questa reputare, che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciato con un mio compare. E un bacetto sa voluto bene, la bobina e la cucciola saia, ma la cucciette quando fui la tiene, appena la veretta dava taia. Ma tu ha rubato queste due insate per portarsela la casa mo che paga, sì ma tu i bottiglie è situata, se non si accorge che il sogno ubriaca. Andata a campo, eccoci là, quella stagina me l'hanno rubata, meno male, passando la guantiera, mi ha rubato un coso lungo e fino, e le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu cucchiaio.

Manuita passa un carrozzello, una donna vestita marrone, bionde facce, toccato, un collello, il signore chi dice la donna? Ma però, non c'è da ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.

voglio bene essere vivo da giorno tutte le sue situazioni, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. E lo lì che cosa è parente, ho capito, è ne cosa fa po'. E chi state che faccia in mezzo e ti guarda e ti fa l'occhiolino, pure chi se concede a cugino.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scola te. Ma come tutti i giorni che andare, o giallo blu marino, scola te. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, ma dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. Stai attento, stai attento, stai attento, sienta a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, stella.

pazzi d'angoscio con Manfreda, sai che baccare ti do. Stella te, te credevi che tu, stella te, mi faceva ragù, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, sono sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e facci pazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, lo posillo, e nessuno è meglio di me. Stella della rosa marina, te l'avviso, vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare a me. Si d'angoccio con un, si d'angoccio con due, si d'angoccio con tre. Stella da, si d'angoccio con Manfreda, sai che paccara ti do. Stella da, ti credevi che tu, stella da, mi facci barra tu. Se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché, stella te. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presta a te, stella te. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia, lo tagliarello, se sei d'ingoccio, piccoli, ti massacro, ti sportoso, stella te. Stella te, se mi rovini, tengo pronta la vendetta, tanta buchi e bucatini, questa pancia ti farò. Stella della rosa marina della vita vada a te. Mi fai torti e tortellino, tu mi vuoi passare a me. Si d'angoccio con, si d'angoccio con tu, si d'angoccio con tre. Stella te, si d'angoccio con Manfreda, sai che paccherà ti do. Stella te, ti credeva che tu, stella te, mi facevi arrago, se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: sembra felice, buona giornata.
1: Se perduto d'amore o sentimento, non ce la sta né più femmina manda, ma la donna 900 fa pazienza novità.
0: La femmina è nata, fa cantare.

Ah, femmina è nata, babbula.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

senza avvertire. Vai quando ti pare, poi tocca a me gettare i cocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

0: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni. Quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale, una melodia che conosciamo da sempre. Cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, ma questa è la rubrica Senta me che va in onda ogni mercoledì e oggi sono passati nuovi ospiti per voi che abbiamo selezionato perché sapete che questa rubrica è partita già da un po' di tempo e gli artisti cosa fanno? Vedetelo sui nostri canali social, su Rai Radio Live Napoli ci sono tutte le procedure per poter accedere e arrivare direttamente qui negli studi di Napoli, Rai Radio Live Napoli e farci una chiacchierata insieme. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco e di prendere praticamente un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascolteremo l'interpretazione più originale, più sincera, più coraggiosa. E questa è Sient a me. Benvenuti. Allora, oggi vi porto in un progetto musicale che nasce dall'anima più autentica. Loro sono pazzeschi, pensate, sono 30 componenti di questo gruppo. E oggi sono qui solamente in 4, perché non ci avevamo spazio praticamente. Ragazzi, non scherzo, però è bello rivederli insieme e soprattutto potete guardarli sui loro canali social. Sono qui per portarci dentro il loro mondo fatto di ritmo, spiritualità e musica che non resta mai ferma. Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Live Napoli ai Blue Gospel Singer. Ciao! Come
1: ciao,
0: state?
1: Ciao!
0: Tutto bene? Allora, noi ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato. Loro sono Roberta, qui presente, Elisabetta, Alberto e Mario, il direttore di tutto questo gruppone di 30. Sì. Ma come si gestiscono, direttore, questo infinito numero di componenti?
2: Con tanta pazienza, tanta passione e avere sempre quell'obiettivo fisso e dire va bene, non ti preoccupare, vai avanti, c'è l'obiettivo, vai avanti.
0: Ragazzi, un ottimo leader.
3: Sì, sì, sì.
0: Un po' pazzo.
3: No, vabbè, ci vuole un po' di pazzia,
1: pazzo,
3: certo.
1: E visionario.
0: Anche. Che
1: però ha sempre ragione lui, sempre.
0: E com'è che siete venuti voi quattro? Com'è stata la selezione?
2: Allora no, in realtà è stata una cosa... mi sono trovato così, ho chiesto a loro e siamo venuti noi quattro in rappresentanza. Visto che tutti non si poteva, sono venuto con loro tre in rappresentanza. Tra l'altro c'è Alberto che è anche pianista del coro. Ha iniziato come corista e poi
4: sì,
2: si
4: poi
2: è trovato a diventare il pianista.
0: Che bello, ma tutti hanno poi questa doppia... funzione, cioè cantare anche saper suonare uno strumento o c'è chi canta solo?
2: No, c'è chi, la maggior parte è composto da cantanti non necessariamente professionisti, per una mia scelta preferisco avere persone che anche perché i professionisti sono troppo impegnati e quindi poi non potrebbero seguire il progetto
0: oppure non danno magari tutta l'anima e il cuore a questo progetto.
2: No, lo danno anche, però ecco, poi hanno impegni loro personali e quindi invece le persone con la passione per la musica, per il canto, magari riescono a dedicare maggiore tempo al progetto che va avanti ormai da 22 anni.
0: Io questo ti avrei chiesto, quando l'hai fondato tu?
2: Sì.
0: Come ti è venuta questa idea e,
2: diciamo,
0: e come l'hai messa
2: che,
0: su?
2: Allora, sin da bambino i miei amici di gioco erano...
0: immaginari, scommetto.
2: Erano Stevie Wonder, Roger Rowe, George Benson, Whitney Houston.
0: Wow.
2: Che ascoltavo alla radio. Avevo questa scatola di scarpe piena di sorprese delle uova Kinder.
0: Ragazzi, ma che direttore straordinario! Che bello, dici,
2: e li
0: dici.
2: Li mettevo tutti in fila e giocavo a fare tipo, ovviamente ispirandomi a quello che vedevo in televisione dal Festival di Sanremo, li mettevo tutti in fila come se fossero un'orchestra e poi con le canzoni che andavano alla radio, perché non avevo CD, non avevo cassette, niente, non li compravo, avevo tipo 6 anni, 7 anni, li mettevo in fila e facevo queste gare canore con le voci di questi cantanti che mi piacevano, che registravo su delle cassette e senza sapere come si chiamassero, tra l'altro. Per esempio, amavo la voce di Stevie Wonder, ma non sapevo che si chiamasse Stevie Wonder. Oppure mi piaceva Michael Jackson, ma non conoscevo, non sapevo che si chiamasse Michael Jackson. E poi niente, ho avuto sempre questa passione. Adesso, per quelli della radio che non lo possono vedere, ho un neo blu sulla mano, un pastore americano.
0: Tatuato?
2: No.
0: Neo blu. È un tuo neo verde. No, perché io
2: mi
0: devo mettere gli occhiali la prossima volta che siamo un po' distanti, essendo numerosi, sì. Non vedo bene per la mia miopia.
2: Un pastore
0: americano. Un neo blu.
2: Sì, un pastore americano mi disse che questo era un segno di Dio, perché il neo blu sulla mano destra della melodia, che sta proprio all'altezza della Blue Note sul piano.
0: Wow.
2: E quindi mi disse che Dio voleva che io facessi questa musica.
0: E quindi questa è stata la consacrazione.
2: Sì, ci sono trovato per caso, perché ho cantato in altri cori da quando avevo 16 anni, 15 anni, e poi a 21 anni ho fondato il mio coro. Il ricordo più bello è che quando andavamo alle rassegne corali, in quel periodo, quando chiedevano chi è il direttore, dicevo io, dicevano: ah, sei tu il direttore? Cioè rimanevano, sì. E poi siamo nati nel settembre del 2024.
0: Che magari ti vedono tranquillo, piccoletto, però dentro
2: no, perché
0: poi
2: comunque
0: hai...
2: avevo 21 anni, 22 anni. Quando poi partecipammo al Venezia Gospel Festival, premiati come miglior coro gospel italiano da una giuria londinese, io avevo solo 23 anni e avevamo già vinto, quindi articoli di giornale, mi pare lo dissero anche
0: e
2: al
0: TG3. E voi scusate ragazzi,
2: regionale.
0: Già eravate in quel gruppo?
2: No.
0: Siete arrivati dopo?
1: Sì, io sono arrivata 17 anni fa, quindi io sono quella tra di loro la più vecchia tra di loro.
0: Davvero? Wow.
1: Sì.
0: Io 11 anni fa, sì.
4: E io nel 2019, non so fare il conto.
1: Sì.
0: Ma è nato, eravate prima pochi elementi, cioè tipo 10 e poi pian piano
2: la prima
0: si
2: formazione
0: è...
2: era composta da 12 coristi più me sulla terrazza di casa mia, dove tra l'altro è stato il punto dove le cose più importanti sono nate.
0: Ah.
2: Sempre lì, ce l'ho come posto di buon augurio.
0: Che bello, sulla tua terrazza.
2: Sì.
0: E allora a questo punto io direi di fermarci un attimo, di far ascoltare ai ascoltatori di Rai Radio Live Napoli quello che avete preparato per noi. Uno mashup meraviglioso, napoletano, autentico, con Sul dato innamorato Sarracina e Io te vorria basà. E noi torniamo tra pochissimo qui a Siente a me.

0: pubblico?
1: Io t'ho burria massa.
2: Ed eccoci con i Blue Gospel Singer, con questo mashup meraviglioso registrato e provato sulla famosa terrazza del direttore Mario. Qui abbiamo Elisabetta, Roberta e Alberto, il direttore Mario. Allora, questa terrazza così famosa e autentica è un po' il vostro portafortuna, no? Da sì. Dove lì tutto nasce e tutto prende forma.
3: Sì. Tutti gli arrangiamenti.
2: E inviti tutti, li fai mangiare, li fai stare lì, li coccoli, è un padre.
3: Sì, sì.
2: Bello.
3: Pensa che tempo fa comprai anche un pentolone di quelli antichi da alluminio per fare proprio la pasta.
4: Sì, con l'ingrediente segreto.
3: Chili e chili di pasta con l'ingrediente segreto.
2: Sì, bellissimo.
4: E tenerci uniti, perché cibo e musica unisce sempre, quindi questa cosa è...
5: Poi facciamo la cena a fine anno. C'è sempre questa cena.
2: Una grande coro. Famiglia, bellissima.
4: Sì, con esibizioni.
3: Esibizione trash finale.
4: Ma proprio trash.
6: Ogni anno abbiamo un tema.
3: Molto
6: un anno dobbiamo fare cose esattamente il contrario di quello che siamo. Le squadre per corda. Quest'anno il tema era le squadre.
2: Che bello.
6: Ogni corda era una squadra e dovevamo preparare un'esibizione particolare. Diciamo che è meglio che non ci sono
3: cose da piangere, da piangere.
7: Di solito le esibizioni sono vietate ai minori di 99 anni.
2: Cioè, devo dire che è simile a una notte da leoni. Sì, uno, sì, due, sì. Tre, tutti messi insieme.
6: Sì,
2: quello che succede.
6: Però non c'è l'alcol involto, questa cosa. Quindi è grave, perché cioè, l'alcol altera.
3: Siamo così al naturale.
6: Invece noi siamo naturalmente così.
2: Ma è vietato?
6: No, no,
2: che
6: no,
2: se no qualcuno si butta dal terrazzo, secondo me. anche.
4: Probabile.
6: Ci sono pochi bevitori tra di noi, quindi è tutta natura.
2: Allora ragazzi, insomma, parlando un po', ecco, del vostro gruppo e del vostro incontro, fondamentalmente nato e fondato da Mario e poi siete subentrati voi. Come è nato invece il vostro incontro con il gruppo gospel? Parti tu, Elisabetta.
5: Ok, allora io conosco Mario all'età di 14 anni, adesso ne ho 33, perché lui, oltre ad essere il direttore dei Blue Gospel Singers, è anche un bravissimo vocal coach. Quindi io lo conosco perché appunto inizio a prendere lezioni di canto, lo conosco, e poi all'età di 18-19 anni circa.
2: Guarda come
5: lui
2: è vero,
5: sì, vabbè, perché
2: ma è anche severo, bravo.
5: No, dai, severo non tanto. Dai.
2: Il giusto.
5: Bisogna quindi... essere severi in questo ambiente. Bello,
2: sì,
5: sennò
2: sì.
5: Poi dopo i ragazzini escono fuori e hanno le delusioni. Invece uno li deve già proiettare.
3: Diciamo che non creo mai precedenti. Quindi qualunque cosa per evitare subito la tronco.
2: Hai detto
3: non
2: tutto.
3: Creo precedenti.
5: Sì, lui non illude, cioè non dà false illusioni. Comunque, insomma, quindi ci conosciamo in questa situazione. All'età di 19 anni entro nel coro e la prima esperienza è stata appunto alla Biennale di Napoli nel 2015, quando abbiamo registrato il primo disco di Natale, con le canzoni di Natale.
2: Che
5: è
2: bello.
5: Stata un'esperienza bellissima, la prima, quindi insomma molto impegnativa, però poi da lì non sono più andata via.
2: Robby?
6: È una storia d'amore lunga 27 anni, perché Mario, ci siamo conosciuti, io avevo 13 anni e cantavo in un coro polifonico, una noia. Arriva questo ragazzo con questa voce così particolare, perché pensa che noi cantavamo robe tipo fantastiche, il Requiem di Mozart, Mario, a me 13 anni
2: con questa era
6: piccola,
2: un bel repertorio, però,
6: e decidono di fare una cosa musical. Arriva lui con questa voce diversa e da lì, insomma, io sono stata, lui dice sempre, la prima persona che ha rivolto la parola in questo gruppo.
3: Sì.
6: Ci siamo lasciati per un periodo di tempo, ma perché ovviamente per cose di vita. E lui mi raccontava di questo coro gospel. Io ho sempre sognato questa cosa. E non l'ho rincorsa, però la guardavo sempre un po' diciamo, nelle quinte, perché poi i miei amici erano entrati nel coro, ma nella mia corda nessuno andava via, nessuno. Cioè le contralto sono proprio quelle dure a morire. Un giorno,
2: wow, vedi quante cose.
6: Un giorno, il 2 novembre del 2009, mi arriva una telefonata a casa. Robby, Mario, io già stavo piangendo, non ci potevo pensare. Vuoi entrare nel coro? Io ero morta, perché per me era una cosa proprio... E noi ci siamo rincontrati qualche anno dopo, qualche anno prima, perché per un caso ci siamo rincontrati per caso a un concorso canoro, al quale nessuno dei due partecipava. Noi abbiamo accompagnato amici lì, e ci siamo rincontrati per un caso E niente, poi sono entrata nel coro, finalmente, 17 anni di passione proprio.
5: Che bello.
6: Infatti siamo un po' marito e moglie artistici, cioè nel senso che le persone pensano siamo sposati o cose del genere.
3: Infatti per tutti lei è mia moglie.
6: Ah, ma siete la moglie di Mario Padura, sì. Sì, però...
5: E non è delle sceneggiate che fanno durante live.
2: Ma anche di gelosia?
5: Sì,
3: no,
5: sì.
3: Vabbè,
2: di che genere? Proposte di matrimonio, capito?
6: Oppure, adesso camminiamo in cielo, perché ovviamente siamo amici, cioè questo è, penso, è chiaro e palese. Perché comunque penso la
3: foto... Brava, sottolinea, altrimenti le rovino la piazza.
6: Esatto, sono super single, lo diciamo agli amici ascoltati.
2: O lei che rovina la tua.
6: Esatto. Che mi dedica il musical, cioè siamo in un centro commerciale, a un certo punto mi fa: oh, amore, oggi ti devo dedicare un musical.
5: Wow. Così.
3: Una volta eravamo a Sorrento, mi sono messo a cantare in mezzo alla strada, c'era la gente che prendeva i telefoni perché pensavano che stava per succedere qualcosa, tipo un flash mob, una cosa. Comunque c'erano questi stranieri pronti con i telefoni, io che ballavo e cantavo per strada, mi guardavano tutti.
5: Che bello però, ragazzi, un'altra cosa
6: super divertente, eravamo a Gaeta il primo dell'anno, io cantavo durante il tour di Natale, All I Want For Christmas Is You, e nell'introduzione lui faceva sempre qualcosa di stravagante, nel quale dicevo: vabbè, ma non sei tu quello che voglio. Quel giorno, a sorpresa, si inginocchia e fa finta di avere un anello in mano. Finiamo di cantare, tutte le signore anziane nella piazza di Gaeta, complimenti, ma è proprio un bel ragazzo, bravo.
2: È andata bene.
6: Abbiamo 7 giorni, 17 anni di esperienza nel coro. Ce ne sono.
5: Alberto?
7: Io allora sono entrato nel coro nel 2019, in realtà sono un pianista. Già conoscevo, bazzicando nell'ambiente, conoscevo già il coro. Mario un giorno mi chiama, mi dice: vieni a fare questo provino, così, per, come corista, però, che mi interessava comunque fare questa esperienza nuova al di là del
5: anche
7: suonare
5: perché la
7: sempre.
5: Voce ce l'avevi.
7: Vabbè, sì, intonavo, non ho mai studiato canto, intonavo comunque così. Poi Mario mi ha direzionato, è stato anche lui molto da. Mi ha fatto un grande supporto, mi ha dato. E mi ha preso nel coro come basso. Dopo un po' di tempo, dopo diversi anni, poi per diverse vicissitudini, comunque alla fine sono tornato a fare il pianista nel coro.
5: E non canta più.
7: E non canto lo stesso. Ah, però
5: dici meglio che
3: no,
5: suono.
3: Le persone rimangono anche colpite dal fatto che il pianista canta, perché lui fa tutte le prove del coro, viene e impara tutte le armonizzazioni, tutte le parti, e poi canta durante gli spettacoli. Di conseguenza la gente rimane colpita dal fatto che il pianista canta tutto.
5: È un grandissimo raccomandato, non abbiamo capito perché. Allora, non è mai successa nella storia del coro.
2: Mai.
7: Un'unicità.
5: Scusate. Vabbè, è un elemento unico. E qual è il vostro, secondo te, Mario, parlo a te, magari hai costruito questo progetto, hai visto persone andare via, entrare, uscire. Qual è, secondo te, il valore aggiunto e la forza di questo progetto, di questo gruppo?
3: È l'energia che si crea quando siamo tutti insieme, soprattutto sul palco. Forse non solo soltanto sul palco, è il tutto. Si diventa una famiglia, si diventa un'unica cosa, cioè è vero che siamo 30, però quando poi siamo sul palco ne diventiamo uno.
5: E
3: dai giochi, dai modi di dire, delle prove, le risate, cioè le prove pure sono un momento in cui si ride, si scherza. Vabbè, io cerco sempre di tenere il pugno fermo perché altrimenti le prove non si fanno.
5: Quindi sono un po'
3: sei
5: il primo,
2: è lui.
3: Durante gli spettacoli poi sono il disturbatore, la gente non lo sa, no. Ma io praticamente li prendo in giro durante il live. Non avete idea.
5: Perché lui ovviamente
3: spettacoli vietati proprio. Per quello che dico, la gente non capisce niente, vede soltanto che i ragazzi ridono. Quindi dicono: che bello, si vede proprio che vi divertite. Sì. Perché non sanno io che cosa dico.
5: Che cosa
3: ai ragazzi.
5: E allora, proprio per far capire a chi ci sta ascoltando, la vostra magia, la vostra unione è proprio il concetto di fondervi in un unico corpo, in un'unica voce, voglio lasciarvi ascoltare Ridere e Pazzià, che poi è il primo gospel in lingua napoletana. E noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed era Ridere e Pazzià, qui con il gruppo meraviglioso di 30 componenti che sono arrivati direttamente per la rubrica Senta Me, Blue Gospel Singer, che sono in quattro in questo momento. Vi devo fare i complimenti perché è davvero straordinario il lavoro che fate e quello che portate avanti. A proposito di quello che verrà, intanto vi voglio prima chiedere una vostra esperienza, un qualcosa che avete condiviso. Questa è una domanda che volevo fare già da prima, ma non volevo interrompervi, che porterete per sempre con voi, una cosa, un'emozione forte che avete vissuto insieme in qualche esperienza, in qualche su qualche palco, in qualche contesto, che vi ha segnato, vi ha cambiato anche in un qualche modo.
1: Vado io.
2: Vai,
0: ce l'ha Roby.
1: Una cosa strana è successa stamattina. Quando siamo arrivati fuori al cancello, io mi sono detta, vabbè, ma noi 14 anni fa siamo entrati nello stesso cancello la prima volta per fare Ti lascio una canzone. Eravamo in diretta. Per noi era la prima volta in TV nazionale, in prima serata, Rai 1. È stata una roba, ragazzi.
0: Bellissima.
1: No, vabbè, poi questi cose hanno una sorta di magia. Cioè, quando entri c'è un odore, non so, qualcosa, e questo fatto di condividerla con loro, essere truccati dalle truccatrici Rai. Beh, 15 anni fa.
0: Quindi sì. Stamattina entrando qui, arrivando, sì, vi ha fatto rivivere.
1: Per me quella, cioè,
0: quello che.
1: Ti ripeto,
0: c'è
1: 7 anni ce ne sono milioni, però per dirtene una legata a questo posto è proprio quella. Cioè, la prima volta in diretta nazionale Rai, in prima serata, Antonella Casino. Bellissimo.
0: Una bella emozione. Bello. Ne è un'altra.
2: Ma per me, Mario, è tutto. Cioè, non riesco a decidere perché alla fine si crea sempre qualcosa di cui poi parleremo nei giorni successivi, così ad ogni tour di Natale, così ad ogni spettacolo, ad ogni matrimonio, c'è sempre quell'avvenimento che diventa un po' il tormentone e ci portiamo ancora dietro tante cose che sono successe in questi quasi 22 anni. Quindi per me non c'è un'unica esperienza, cioè, per esempio, ci sono cose che ricordo, per esempio, ecco, ricollegandomi alla sera di quando abbiamo fatto Italia's Got, di quando abbiamo fatto Ti lascio una canzone, no, perché abbiamo fatto anche quello, nella sera in cui abbiamo fatto Ti lascio una canzone, io avevo 3 numeri di telefono perché per risparmiare le varie chiamate che dovevo fare, quindi avevo i minuti illimitati con Tim, con Wind e con Vodafone. Quella sera noi andammo più o meno alle 10 di sera, i miei telefoni andavano tutti e 3 insieme che squillavano in continuazione. Perché mi ricordo che quel sabato sera faceva un freddo pazzesco, pioveva ed erano tutti a casa, quindi ci hanno visto tutti, e sms, non WhatsApp, quindi sms, telefonate continue, il telefono non la finiva più per ore, andava sempre avanti di gente che diceva ti ho visto su Facebook, cioè, quindi è quello.
0: È
2: poi,
0: stato da
2: no, diciamo tutto, per esempio è stato quando abbiamo fatto il primo disco gospel, quando abbiamo fatto Italia's Got Talent su Canale 5, poi abbiamo fatto un'altra trasmissione sempre in Rai però a Roma, Punto su di te con Claudio Lippi ed Elisa Isoardi, cioè poi abbiamo fatto 2 dischi live alla BNL, cioè siamo stati il primo gruppo gospel in Italia a fare un disco live così di ragazzini, così registrato così all'impronta, oppure quando abbiamo partecipato, cioè siamo stati chiamati dall'università inglese di Londra e siamo stati il primo coro gospel a fare in Europa a fare un video a 360 gradi col visore che è sul web, tra l'altro, cioè con delle riprese professionali.
0: No, davvero complimenti, cioè, avete quindi tanta forza, non vi fermate mai, mi raccomando, no, andate avanti che quei progetti aumentano,
2: sì,
0: e
2: sempre.
0: Poi l'amore e la passione per quello che fate vi porterà lontano, no, in
2: sì,
0: qualche modo. Però prima di lasciarvi, di salutarvi, voglio fare un gioco con voi fisso di Senta Me, che si chiama Senta Me o non

0: Come sento? Io vi sparo delle situazioni, dovete rispondermi senza pensarci troppo. Se è roba vostra, mi rispondete sente a me. Se non è vostra, non mi sento. Ok? Ora magari anche in coro. Ma ci vuole, mettiamo in atto, in scena la vostra, il vostro coro, va bene? Allora, collaborare con qualcuno completamente diverso da voi.
1: Sento da me.
0: Il coro. Fare un brano super commerciale.
1: Sento da me.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sento da me.
0: Dire sempre tutto quello che pensate sui social e oltre.
2: No.
0: Ragazzi, è vero che si sono uniti, questa è la prova. Questa è la prova e non si sono preparati nessuna risposta. Cambiare totalmente genere musicale.
1: Sento da me.
0: Invece adesso è il momento, un altro coro. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendi.
0: E siete andati un po' fuori. Chi era?
3: No,
0: diretto?
3: In realtà stavo dicendo sento a me. Adesso perciò mi sono fermato. Stavo dicendo sento a me.
0: Ti rincoglionisco. Già sono rincoglio, vi rincoglionisco. Tradisci o difendi?
3: Tradisci o difendi.
0: La melodia classica napoletana.
1: Difendi.
0: Il dialetto nei testi.
1: Difendi.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendi.
0: Le versioni moderne urban trap.
3: Dipende, non è tradisci. Però
0: vabbè, mettiamocelo un tradisci.
4: Tradisci.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendi.
0: Potete respirare. Allora, io vi ringrazio tantissimo, grazie per essere stati qui, ma vi saluto e vi lascio ascoltare. Direttore, mi dica lei questo testo e perché la scelta di questo brano.
3: I Can't Help Falling in Love with You di Elvis in una nostra personalissima versione.
0: E io vi ringrazio tantissimo, mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound, ascoltate di nuovo la puntata e vi abbraccio. Blue Gospel Singer, ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ma la rubrica Senta Me in onda ogni mercoledì, perché abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco e prendere un grande classico napoletano e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E in questo momento abbiamo salutato il gruppo gospel ed è arrivato un altro artista, cantautore, anche avvocato, Nicola Dragotto Camastra. Allora, dividiamo, sei sempre tu, Nicola Dragotto, ed oggi invece hai un nuovo nome d'arte, Camastra.
1: Sì, diciamo, il fu Nicola Dragotto e adesso è nato questo Camastra.
0: Allora,
1: diciamo,
0: quindi sei in un periodo di evoluzione, di rinascita, come mi dicevi anche poco fa, microfoni spenti.
1: Sì.
0: E hai dato vita a questo nome, a questo personaggio.
1: Sì, perché sostanzialmente col nuovo lavoro che stiamo per, diciamo così, per concludere,
0: sì,
1: è questo nuovo CD che è legato anche a un libro che sto scrivendo. Cosa succede? Succede che la vita di Dragotto prenderà una nuova identità, perché Dragotto, che appartiene a una generazione, si viene a confrontare con l'attuale mondo, e quindi questa nuova identità però non tradisce quello che sostanzialmente era Dragotto. Però
0: benissimo,
1: si presenta come Camastra, tra l'altro legato anche alle mie origini siciliane, per cui che sono
0: proprio un exploit di
1: sì,
0: meridione,
1: a cavallo fra due vulcani,
0: wow,
1: diciamo, nato a Napoli, di origini di famiglia siciliana, e quindi praticamente il nome prende dall'arabesco, e quindi questo è stato un po' un omaggio anche a un'altra terra da me tanto amata. Infatti io dico sempre che la parte destra mia è siciliana, la parte sinistra è partenopea.
0: È partenopea napoletana. Allora lasciamo subito ascoltare il tuo brano, che è meraviglioso, che hai portato qui per noi, Anche se è vero, di Camastra, e
1: sì,
0: torniamo tra pochissimo, ve lo lascio ascoltare da Senta a me.
2: Fratello mio, che stringi il futuro nella mano, ma che stammi sicuro non ti porterà lontano. Isole deserte senza un mare che ci abbraccia, soli in mezzo a soli, senza luce sulla faccia. E mentre stai cercando la maglia nel cassetto, il tempo è già cambiato, più veloce di un diretto.

0: Anche se è vero poi non è vero come un volo di farfalla nell'inverno che nasconde il paradiso mentre cadi giù all'inferno. La vita è troppo breve, non c'è tempo per pensare, le prospettive cambiano, domani tutti a mare, e quello che ci resta di ogni giorno nella mano è solo l'illusione di un'ala di gabbiano. Fratello, se parlare oggi è solo aprir la bocca, non riesco a immaginare il futuro che ci tocca. Se all'ombra dei cipressi dentro l'urna prende fiato la voce dei fantasmi tornati dal passato. Voglio pre amarono cacagno qualcosa cacca sullo spine senza che una rosa scippa né carna su un cuore o un addovento non grida di dolore che te le vociate se fa finta niente tra sin dall'osso e manca se sent tutta in una faccia c'era speranza e quella che resta la merda che avanza. È pure vero, è vero tutto quello che appare vero, anche se è vero poi non è vero come un sasso che galleggia sopra l'acqua scura, il sangue che ci lava le coscienze non scolora. Eppure è vero.
1: Camastra con Anche se è vero, ed è qui ai microfoni Nicola. Come è nato questo testo meraviglioso, sfizioso, autoironico, ironico, pieno di colori?
2: Guarda, l'inizio diciamo è un omaggio un po' a Franco Battiato, perché infatti ci sono i riferimenti
1: sì.
2: di Bandiera Bianca, perché io dovendomi un pochettino rapportare a quelli che sono stati tra virgolette diciamo, i miei mentori, i miei maestri, sono Giorgio Gaber dal punto di vista teatrale, perché io mi sono occupato principalmente alla ripresa della mia presa di coscienza di più di 20 anni fa.
1: Quindi con l'approccio al teatro.
2: Sì, al teatro canzone.
1: Alla recitazione.
2: Perché quello, sì, ma più che altro perché manca, secondo me, mancava una volta finito Gaber. Ci sono stati tanti tentativi anche di ripresa del teatro canzone, ma non mai rappresentato nella maniera, diciamo, canonica. Per cui io mi sono rapportato con grande umiltà, naturalmente, perché Gaber
1: con tanto alziamo le mani
2: esatto. Però certamente io penso che l'importante sia fare sentire una voce, e purtroppo molte volte le voci di chi vuole parlare o vuole dire qualcosa attualmente rischiano di essere le voci nel deserto. Però la voce del deserto a un certo punto incontra qualche montagna che rinfrange e quindi porta l'eco e arriva a qualche orecchio. Questa è diciamo,
1: la
2: mia
1: la tua mission, il tuo intento.
2: Ma un po' la speranza di tutti alla fine, perché noi viviamo in un mondo dove a causa anche del cellulare, questa evoluzione tecnologica, noi praticamente alla fine sembra che siamo tutti quanti insieme, ma c'è molta solitudine.
1: Assolutamente, e quindi... sì, e questa solitudine è spesso grazie anche al nostro mondo, all'arte, no? Allo spettacolo, a tutto ciò che è arte, viene poi tradotta la nostra solitudine, perché ce l'abbiamo un po' tutti in questa era, in questo secolo, e c'è chi poi la può trasformare in arte e c'è chi purtroppo poi non riesce a superare questo la solitudine, che comunque non è un fattore molto bello, no? da vivere.
2: Assolutamente no, anche se allora, io ho scritto una canzone che fa parte del mio primo CD, che poi il titolo era L'ultima causa,
1: come Nicola Gramozzi. Per abbinarlo al tuo essere avvocato.
2: Sì, però l'ultima è stato, diciamo, sì, mutuato, ma sostanzialmente l'ultima causa per me era la cultura. Per cui è l'ultima causa per cui vale la pena di combattere, di vivere, perché è proprio l'assenza di cultura che crea anche la solitudine, crea il distacco fra le persone. E quindi la cultura è bella, vissuta come arte. E quindi automaticamente.
1: Bellissimo questo titolo, metaforicamente sì, utilizzato, sì, che richiama un po' il Nicola Dragotto persona, e si miscela con l'artista che sei.
2: Sì, ti ringrazio, ma sostanzialmente io penso che poi la vita di un artista, la vita di un artista è fatta anche di solitudine, ma non di quel distacco, non è quel distacco brechtiano, poi è un distacco dalla realtà. Perché? Perché tu attraverso la solitudine acquisisci qualcosa per cui poi puoi trasmettere agli altri. È importante questo, cioè è sbagliato chi fa l'artista per se stesso, per parlare del proprio ego. Tu quando stai su un palco o su una strada, quando tu devi trasmettere, e questa è la cosa più importante. L'errore che invece si fa molte volte, si pensa di far esaltare il proprio ego.
1: L'ego... Dice la chiave principale è proprio quella di sì, trasmettere al pubblico quello che si ha dentro, certo, perché ogni artista ha un mondo, certo, e non bisogna essere magari egoisti e tenerselo per sé, perché spesso forse è anche questo il motivo per il quale non arriva un artista e invece magari arriva un altro, no?
2: Perché, perché il mondo è bello perché è vario, quindi sostanzialmente per sposare quello che
1: è bellissima,
2: hai detto
1: questa
2: tu,
1: cosa che hai detto. Allora, ci sono dei posti, Nicola, dove la musica si studia, no? E c'è Napoli che invece ce l'ha dentro, fa parte proprio di è l'essenza dell'arte, della musica e di quello che viviamo e di quello che ci ha inculcato Napoli stessa. Ma il tuo primo approccio alla musica qual è stato?
2: Allora,
1: cioè, è stato dovuto alla tua parte destra siciliana, ho detto bene destra,
2: sì, sì,
1: o la sinistra napoletana?
2: Vabbè, è chiaro che la parte sinistra, diciamo che sin da bambino
1: prevale.
2: Sì, sin da bambino, vabbè, oltretutto il Napoli, anche se ci ha dato un dispiacere, però e la parte
1: per la sconfitta, vabbè.
2: Diciamo che dal punto di vista da bambino ho cominciato subito ad amare la musica e ricordo che a 4 anni già cantavo Voce Notte.
1: Mamma mia, ma questo proviene dalla famiglia? Da una famiglia che ha avuto, che ti ha portato alla conoscenza della musica?
2: Ho avuto mia zia, la sorella, sì, di papà, che ha fatto il conservatorio, però io sono nato dopo 20 anni quasi, per cui ti parlo che i miei nonni erano di fine 800, per dirlo, anche perché al di là di tutto, insomma, non sono più tanto un ragazzino, però E ricordo che mia zia rimaneva che abitava una Sicilia comunque arcaica, da Gattopardo, e lei non poté completare gli studi perché lei voleva fare la concertista. Questo mi ha dato questo
1: concertista, termine che oggi non c'è proprio più. Fantastico.
2: E mi ha dato una
1: si utilizza, Nicola, perdonami.
2: Come?
1: Si utilizza ancora?
2: Concertista, sì.
1: Nel classico,
2: musica classica, assolutamente. Okay. Assolutamente. Ma per cui io con la musica ho avuto sempre un rapporto particolare, perché l'ho sempre amata, tant'è vero che poi ebbi un blocco quando purtroppo ebbi il regalo alla fine della prima media, la chitarra, perché mi fu chiesto: cosa vuoi, la chitarra o la bicicletta? Le amavo tutte e due, ma la chitarra
1: era il tuo sogno,
2: un po' come ben nato nella canzone, come dice lei la chitarra, quindi non c'era altra scelta. Poi purtroppo persi papà, per cui un po' si rivoluzionò tutto, anche per motivi familiari, economici, e ho ripreso poi la musica poi verso i 15-16 anni, poi al liceo il gruppo con gli amici, un pochettino si cominciava a cantare prima. E poi capì da 17enne, non me ne vogliono adesso le donne di essere tacciato maschilista, perché non esiste, è una battuta questa, e capì l'importanza della musica in generale nei campeggi, perché puntualmente quando cominciavo a suonare venivano tutte le ragazze,
1: devo dire, è stato anche un motivo,
2: era
1: oltre la tua passione,
2: era molto gratificante, per cui diciamo abbinavi l'utile il piacere, ma al di là di questo ho ripreso nuovamente, quindi poi a suonare, poi l'ho smesso un po' a causa di lavoro, sono sposato presto, finché venendo al sodo,
1: sì,
2: purtroppo persi mia zia, lei raccolsi un po', l'andai a trovare in ospedale e lei mi disse: mi hanno tarpato le ali. Ora pensa che io quando diciamo avevo sui 20-21 anni avevo pure frequentato, perché il cugino acquisito e la mia ex moglie era Carlo D'Angiò, quindi con Carlo avevo preso un bellissimo rapporto, lui mi piacevano delle cose che scrivevo, e poi niente, poi mollai per l'avvocatura, un pochettino il lavoro, mi sposai giovane. Poi a un certo punto però, quando mia zia disse mi hanno tarpato le ali, io dentro mi ho avuto un moto di ribellione.
1: Certo.
2: E seppure ho ripreso a 44 anni, mi sono voluto mettere in gioco. Perché sentivo che fosse giusto così, tu nella vita non puoi, e questo che dico sempre anche ai più giovani, ai miei figli, devi seguire quello che è il tuo, al di là del tuo sogno, quello che è la tua aspettativa, quello che realmente vuoi. Perché un po' per certi aspetti sono stato forse anche castigato, ma anche se poi dico la vita doveva andare così, quindi sono stato contento lo stesso, anche perché la vita è bella, non solo il mondo, perché varia,
1: quindi... perché comunque siamo sempre sotto al cielo e succedono cose, l'importante è reagire e poi vivere di musica e di quello che ti fa stare bene.
2: Assolutamente.
1: E io ti voglio chiedere intanto Anichkov Most.
2: Sì.
1: È un brano che adesso ascolteremo, poi torniamo e mi racconti di questo,
2: sì,
1: di questa unione e,
2: sì,
1: di questo nome.
2: Sì.
1: A tra poco.
3: Поезд. Длинный поезд. Такой длинный, что не видно ни начала, ни конца.
4: В поезде много людей.
3: В поезде много людей.
4: Скажем все?
3: Да. Этот поезд – история.
5: Il demone del dubbio alternativo. Lode il viaggio dell'evoluzione.

0: l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa.
1: Anicio mosso
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare e triste

0: Anichkov Moss, l'ho pronunciato bene. Siamo qui a Rai Radio Live Napoli assieme a me con Nicola Dragotto Camastra. Allora, come mai questo brano e soprattutto un titolo russo?
1: Perché la mia attuale compagna ormai da 30 anni è una signora di San Pietroburgo, russa. Per cui quando andai a San Pietroburgo e mi trovai su questo ponte, immaginai questa duplice scena, cioè di questo treno che attraversa il mondo, e da una parte attraversando questo ponte vi salirono uomini, donne, bambini per trovare la sponda ideale della libertà, dell'uguaglianza, mentre dall'altra parte del mondo, accompagnato dal canto trionfale del motore, vi saliva, a mio avviso, quello che è stato il più epocale atto di masturbazione collettivo della storia, il self-made man, l'uomo che si fece da solo. E quindi è nata questa canzone che parla appunto di questa doppia condizione storica del mondo, e alla fine però l'uomo si trova a girare attorno come il mondo, intorno a se stesso, nella sua solitudine, ancora alla ricerca della...
0: Però la cosa bella, particolare, è che c'è sempre questa ironia, questo sarcasmo un
1: e
0: po'
1: questa è
0: nella...
1: tipica siciliana.
0: Esatto, mi piace moltissimo, perché poi è bello toccare dei temi, delle tematiche come anche quella del movimento Be Quiet, e infatti hai portato qui per presentare la tua candidatura, tra virgolette, il brano Una voce e una chitarra.
1: Sì.
0: E spieghiamo questo movimento Be Quiet, che è molto interessante.
1: Sì. Una voce e una chitarra perché ho voluto presentare un pezzo di Ugo Calise, che è stato, diciamo, un po' l'innovatore del cantautorato napoletano. E oltretutto noi del Be Quiet, che è stato questo movimento cantautorale che è durato molti, molti, molti anni, nato dal Cellar Theory, che era un locale underground, uno scantinato di Luciano Labrano, e siamo finiti poi al Teatro Bellini. Quindi
0: wow.
1: È stato molto... E l'idea era stata di Giovanni Bloch, e poi, diciamo, sono stato tra i cofondatori e un po' il papà, tra virgolette.
0: E devo dire, dopo una tua esperienza e avendo fatto tante cose, puoi permetterti anche di essere il papà, il cofondatore di progetti,
1: con grande gioia.
0: Trasmettere un po' quello che è la tua vita.
1: Assolutamente, con grande gioia. Organizzammo il festival Ugo Calise a Oratino, che era il paese di nascita di Ugo Calise, e c'è stato di grande aiuto Mauro Calise, il nipote, il politologo, ed è stato per diversi anni abbiamo presentato questo festival della canzone cantautoriale italiana, tra i tanti festival.
0: E invece qualcosina che ci puoi anticipare del dopo?
1: Del dopo niente, sta per uscire questo CD legato al libro Nuova Identità.
0: Che bello, è anche il motivo per il quale c'è stato questo cambio nome,
1: sì,
0: no? Per il tuo,
1: sì,
0: nome d'arte.
1: Sì, sì, sì, sì. Questo è stato infatti molti dicono: ma perché? Perché anche Dragotto era simpatico.
0: Molto, molto.
1: Molto simpatico. Però è legato, infatti io dico sempre Camastra, il fu Nicola Dragotto, un po' come il Mattia
0: Camastra Pasca. Che vuol dire?
1: Camastra dal comostre, è il, diciamo, è il, segna il vincolo, in arabesco segna il vincolo della famiglia, dell'unione.
0: Bellissimo.
1: E quindi questa è anche perché il paese poi nativo, no, diciamo, di famiglia è Santo Stefano di Camastra.
0: Vedi, hai fatto tutto, hai dato stato un senso.
1: Abbiamo dato questo senso, e per questo la mia natura siciliana mi impone il fu Mattia Pascalo, cioè mi fu Nicola Dragotto.
0: Allora, Nicola Dragotto, adesso vieni con me, ti porto nel gioco di Senta a me. Ah. Io ti sparo delle situazioni, tu devi rispondermi. Se è una cosa che ti appartiene, Senta a me. Mi rispondi, sì. Se non ti appartiene, non mi senta.
1: Perfetto.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi senta.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso. così
1: sienta a me
0: ca chitarra,
1: sì, ma anche perché l'ho fatto,
0: lo hai fatto
1: musicista
0: e lo farai
1: piazze,
0: dire sempre tutto quello che pensi anche sui social e oltre,
1: sienta a me,
0: anche se mi hai detto che sui social ci sei poco, però impegnati con questo nuovo progetto perché
1: no su Facebook scrivo,
0: su Facebook
1: vabbè,
0: è
1: Nicola Dragotto però.
0: Invece l'ultima, cambiare totalmente genere musicale.
1: Non
0: impossibile da siciliano napoletano che io no, non mi sento. Invece adesso è il momento, tradisci o difendi la melodia classica napoletana. Tradisci o
1: difendi?
0: Guarda, è successo anche prima al gruppo gospel.
1: Difendo,
0: e tutto, io mi sono perso.
1: Difendi
0: il dialetto nei testi.
1: Difendo anche perché io in ogni disco, anche questo secondo disco, c'ho un pezzo in napoletano.
0: No, quello parlato bellissimo che abbiamo ascoltato prima mi piace moltissimo. A me il parlato nella voce chitarra, poi in assurdo,
1: repato,
0: un po' recitato,
1: sì,
0: un po'. È stupendo, lo amo tantissimo. Invece gli strumenti tradizionali.
1: Assolutamente
0: difendo. Le versioni moderne urban trap, che ne pensi?
1: Non sopporto i puri russi. Musica,
0: allora tradiamo. Invece il rispetto totale dell'originale.
1: Difendiamo
0: tutta la melodia classica.
1: Guarda,
0: napoletana.
1: Guarda, avete difficoltà da un avvocato che mi reputo il Paolo Conte dei poveri. A questo punto praticamente difendo è in difficoltà, dovrei dirlo facilmente.
0: Infatti,
1: invece
0: guarda,
1: mi sto difendendo perché evidentemente sta prendendo piede più l'artista rispetto a
0: me. È meno male, perché oggi qui abbiamo invitato l'artista.
1: No, per amore di giustizia, lasciamola.
0: Allora io ti ringrazio.
1: La giustizia giustiziata, quindi
0: giustiziata. Io ti ringrazio tantissimo, Nicola Dragotto, di essere stato qui e grazie per la chiacchierata e per la conoscenza che mi hai dato, tante cose
1: invitato
0: che non sapevo.
1: Vabbè,
0: vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto?
1: Vorrei dire una cosa ai giovani.
0: Sì.
1: Credete sempre in quello che fate, non ascoltate mai, non lasciatevi mai ingannare dalle sirene incantatrici. Siate sempre voi stessi. E questo un po' fa parte di una Nina Nanna che scrisse al mio terzo figlio, e questa è la cosa più importante.
0: Che bello, mi hai fatto emozionare, grazie per questo bellissimo messaggio.
1: Tutto a posto, pure io mi sono emozionato.
0: Grazie a Nicola Dragotto,
1: grazie
0: da Radio Live Napoli, da Napoli senza confini, dalla rubrica Senta a me. Ciao.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni. Quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale, una melodia che conosciamo da sempre. Cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, ma questa è la rubrica Senta me che va in onda ogni mercoledì e oggi sono passati nuovi ospiti per voi che abbiamo selezionato perché sapete che questa rubrica è partita già da un po' di tempo e gli artisti cosa fanno? Vedetelo sui nostri canali social, su Rai Radio Live Napoli ci sono tutte le procedure per poter accedere e arrivare direttamente qui negli studi di Napoli, Rai Radio Live Napoli e farci una chiacchierata insieme. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco e di prendere praticamente un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascolteremo l'interpretazione più originale, più sincera, più coraggiosa. E questa è Sient a me. Benvenuti. Allora, oggi vi porto in un progetto musicale che nasce dall'anima più autentica. Loro sono pazzeschi, pensate, sono 30 componenti di questo gruppo. E oggi sono qui solamente in 4, perché non ci avevamo spazio praticamente. Non scherzo, però è bello rivederli insieme e soprattutto potete guardarli sui loro canali social. Sono qui per portarci dentro il loro mondo fatto di ritmo, spiritualità e musica che non resta mai ferma. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ai Blue Gospel Singer. Ciao! Come
4: ciao,
2: state?
4: Ciao. Ciao pomeriggio.
2: Tutto bene? Allora, noi ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato. Loro sono Roberta, qui presente, Elisabetta, Alberto e Mario, il direttore di tutto questo gruppone di 30. Sì. Ma come si gestiscono, direttore, questo infinito numero di componenti?
5: Con tanta pazienza, tanta passione e avere sempre quell'obiettivo fisso e dire va bene, non ti preoccupare, vai avanti, c'è l'obiettivo, vai avanti.
2: Ragazzi, un ottimo leader.
6: Sì, sì.
2: Un po' pazzo.
6: Vabbè, ci vuole un po' di pazzia,
4: pazzo,
6: certo.
4: Pazzo e visionario.
2: Anche. Che
4: però ha sempre ragione lui, sempre.
2: E com'è che siete venuti voi quattro? Com'è stata la selezione?
5: Allora, no, in realtà è stata una cosa... mi sono trovato così, ho chiesto a loro e siamo venuti noi quattro in rappresentanza. Visto che tutti non si poteva, sono venuto con loro tre in rappresentanza. Tra l'altro c'è Alberto che è anche pianista del coro. Ha iniziato come corista e poi
7: sì,
5: si
7: poi
5: è trovato
7: a
5: diventare
7: switchato.
5: Il pianista.
2: Che bello, ma tutti hanno poi questa doppia... funzione, cioè cantare e anche saper suonare uno strumento, o c'è chi canta solo?
5: No, c'è chi, la maggior parte è composto da cantanti non necessariamente professionisti, per una mia scelta. Preferisco avere persone che anche perché i professionisti sono troppo impegnati e quindi poi non potrebbero seguire il progetto,
2: oppure non danno magari tutta l'anima e il cuore a questo progetto.
5: No, forse. Lo danno anche, però ecco, poi hanno impegni loro personali e quindi invece le persone con la passione per la musica, per il canto, magari riescono a dedicare maggiore tempo al progetto che va avanti ormai da 22 anni.
2: Io questo ti avrei chiesto, quando l'hai fondato tu?
5: Sì.
2: Come ti è venuta questa idea e,
5: diciamo,
2: e come l'hai messa
5: che,
2: su?
5: Allora, sin da bambino i miei amici di gioco erano
2: immaginari, scommetto.
5: Erano Stevie Wonder, Ajero, George Benson, Whitney Houston.
2: Wow.
5: Che ascoltavo alla radio. Avevo questa scatola di scarpe piena di sorprese delle uova Kinder.
2: Ragazzi, ma che direttore straordinario! Che bello, dici.
5: E li mettevo tutti in fila e giocavo a fare tipo, ovviamente ispirandomi a quello che vedevo in televisione dal Festival di Sanremo, li mettevo tutti in fila come se fossero un'orchestra e poi con le canzoni che andavano alla radio. Perché non avevo CD, non avevo cassette, niente, non li compravo. Avevo tipo 6 anni, 7 anni. Li mettevo in fila e facevo queste gare canore con le voci di questi cantanti che mi piacevano, che registravo su delle cassette e senza sapere come si chiamassero, tra l'altro. Per esempio, amavo la voce di Stevie Wonder, ma non sapevo che si chiamasse Stevie Wonder. Oppure mi piaceva Michael Jackson, ma non sapevo che si chiamasse Michael Jackson. E poi niente, ho avuto sempre questa passione. Adesso, per quelli della radio che non lo possono vedere, ho un neo blu sulla mano, un pastore americano.
2: Tatuato?
5: No.
2: Neo blu. È un tuo neo verde? No, perché io
5: mi
2: devo mettere gli occhiali la prossima volta che siamo un po' distanti, essendo numerosi, sì. Non vedo bene per la mia miopia.
5: Un pastore
2: americano. Un neo blu.
5: Sì, un pastore americano mi disse che questo era un segno di Dio, perché il neo blu sulla mano destra della melodia, che sta proprio all'altezza della Blue Note sul piano.
2: Wow.
5: E quindi mi disse che Dio voleva che io facessi questa musica.
2: E quindi questa è stata la consacrazione.
5: Sì, ci sono trovato per caso, perché ho cantato in altri cori da quando avevo 16 anni, 15 anni, e poi a 21 anni ho fondato il mio coro. Il ricordo più bello è che quando andavamo alle rassegne corali, in quel periodo, quando chiedevano chi è il direttore, dicevano ah, sei tu il direttore. Cioè rimanevano, sì. E poi siamo nati nel settembre del 2024.
2: Che magari ti vedono tranquillo, piccoletto, però dentro
5: no, perché
2: poi
5: comunque avevo 21 anni, 22 anni. Quando poi partecipammo al Venezia Gospel Festival, premiati come miglior coro gospel italiano da una giuria londinese, io avevo solo 23 anni e avevamo già vinto, quindi articoli di giornale, mi pare lo dissero anche
2: e
5: al
2: TG3 regionale. E voi scusate ragazzi, già eravate in quel gruppo?
7: No.
2: Siete arrivati dopo?
4: Sì, io sono arrivata 17 anni fa. Quindi io sono quella tra di loro la più vecchia tra di loro.
2: Davvero? Wow.
4: Sì.
8: Io 11 anni fa, sì.
7: E io nel 2019, non so fare il conto.
4: Sì, cioè.
2: Ma è nato, eravate prima pochi elementi, cioè tipo 10 e poi pian piano
5: La prima formazione era composta da 12 coristi più o meno sulla terrazza di casa mia, dove tra l'altro è stato il punto dove le cose più importanti sono nate.
2: Ah.
5: Sempre lì, ce l'ho come posto di buon augurio.
2: Che bello, sulla tua terrazza. Sì. E allora a questo punto io direi di fermarci un attimo e di far ascoltare ai ascoltatori di Rai Radio Live Napoli quello che avete preparato per noi. Uno mashup meraviglioso, napoletano, autentico, con Sul dato innamorato Sarracina e Io te vorria basà. E noi torniamo tra pochissimo qui a Siente a me.

0: Ma chi sei pensa? Solo una rosa.
1: La te, la te.
0: Sarà la bugiata.

0: pubblico?
1: Io t'aburria massa.
2: Ed eccoci con i Blue Gospel Singer, con questo mashup meraviglioso registrato e provato sulla famosa terrazza del direttore Mario. Qui abbiamo Elisabetta, Roberta e Alberto, il direttore Mario. Allora, questa terrazza così famosa e autentica è un po' il vostro portafortuna, no? Da sì. Dove lì tutto nasce e tutto prende forma.
3: Sì. Tutti gli arrangiamenti.
2: E inviti tutti, li fai mangiare, li fai stare lì, li coccoli, è un padre.
3: Sì, sì.
2: Bello.
3: Pensa che tempo fa comprai anche un pentolone di quelli antichi da alluminio per fare proprio la pasta.
4: Sì, con l'ingrediente segreto.
3: Chili e chili di pasta con l'ingrediente segreto.
2: Sì, bellissimo.
4: E tenerci uniti, perché cibo e musica unisce sempre, quindi questa cosa è...
5: Poi facciamo la cena a fine anno. C'è sempre questa cena,
2: una grande famiglia, bellissima,
4: sì, con esibizioni.
3: Esibizione trash finale.
4: Ma proprio trash.
6: Ogni anno abbiamo un tema.
3: Molto
6: tipo un anno dobbiamo fare cose esattamente il contrario di quello che siamo. Le squadre per corda, quest'anno il tema era le squadre.
2: Che bello!
6: Ogni corda era una squadra e dovevamo preparare un'esibizione particolare. Diciamo che è meglio che non ci sono
3: cose da piangere.
7: Di solito le esibizioni sono vietate ai minori di 99 anni.
2: Cioè, devo dire che è simile a Una notte da leoni. Sì, uno, sì, due, tre, tutti messi insieme.
6: Sì, la succede. Però non c'è l'alcol in volto, questa cosa. Quindi è grave, perché cioè, l'alcol altera.
3: Siamo così al naturale.
6: Invece noi siamo naturalmente così.
2: Ma è vietato?
6: No, no,
2: se no qualcuno si butta dal terrazzo, secondo me. Anche.
4: Probabile.
6: Ci sono pochi bevitori tra di noi, quindi io, è tutta natura.
2: Allora ragazzi, insomma, parlando un po', ecco, del vostro gruppo e del vostro incontro, fondamentalmente nato e fondato da Mario e poi siete subentrati voi, come è nato invece il vostro incontro con il gruppo gospel? Parti tu, Elisabetta.
5: Ok, allora io conosco Mario all'età di 14 anni, adesso ne ho 33, perché lui, oltre ad essere il direttore dei Blue Gospel Singers, è anche un bravissimo vocal coach, quindi io lo conosco perché appunto inizio a prendere lezioni di canto, lo conosco, e poi all'età di 18-19 anni circa.
2: Guarda come fiero,
5: lui mi invita. Sì, vabbè, perché...
2: Ma è anche severo, bravo.
5: No, dai, severo non tanto.
2: Il giusto. Bisogna quindi... essere severi in questo ambiente. Sì, bello, sennò poi dopo i ragazzini escono fuori e hanno le delusioni. Invece uno li deve già proiettare.
3: Diciamo che non creo mai precedenti. Quindi qualunque cosa per evitare subito la tronco.
2: Hai detto
3: non
2: tutto.
3: Creo precedenti.
5: Sì, lui non illude, diciamo, non dà false illusioni. Comunque, insomma, quindi ci conosciamo in questa situazione. All'età di 19 anni entro nel coro e la prima esperienza è stata appunto alla Biennale di Napoli nel 2015, quando abbiamo registrato il primo disco di Natale, quelle canzoni di Natale.
2: Che
5: è
2: bello.
5: Stata un'esperienza bellissima, la prima, quindi insomma molto impegnativa, però poi da lì non sono più andata via.
2: Robby?
6: È una storia d'amore lunga 27 anni, perché Mario ci siamo conosciuti, io avevo 13 anni e cantavo in un coro polifonico, una noia. Arriva questo ragazzo con questa voce così particolare, perché pensa che noi cantavamo robe tipo fantastiche, il Requiem di Mozart, Mario a me 13 anni.
2: Con questa, era
6: piccola,
2: un bel repertorio però.
6: E decidono di fare una cosa musical. Arriva lui con questa voce diversa e da lì, insomma, io sono stata, lui dice sempre, la prima persona che ha rivolto la parola in questo gruppo.
3: Sì.
6: Ci siamo lasciati per un periodo di tempo, ma perché, ovviamente, per cose di vita. E lui mi raccontava di questo coro gospel. Io ho sempre sognato questa cosa. E non l'ho rincorsa, però la guardavo sempre un po', diciamo, nelle quinte, perché poi i miei amici erano entrati nel coro, ma nella mia corda nessuno andava via, nessuno. Cioè, le contralto sono proprio quelle dure a morire. Un giorno,
2: wow, vedi quante cose.
6: Un giorno, il 2 novembre del 2009, mi arriva una telefonata a casa. Robby, Mario, io già stavo piangendo, non ci potevo pensare. Vuoi entrare nel coro? Io ero morta, perché per me era una cosa proprio... E noi ci siamo rincontrati qualche anno dopo, qualche anno prima, perché per un caso ci siamo rincontrati per caso a un concorso canoro, al quale nessuno dei due partecipava. Noi abbiamo accompagnato amici lì, e ci siamo rincontrati per un caso. E niente, poi sono entrata nel coro, finalmente, 17 anni di passione proprio.
5: Che bello,
6: infatti siamo un po' marito e moglie artistici, cioè nel senso che le persone pensano siamo sposati o cose del genere.
3: Infatti per tutti lei è mia moglie.
6: Ah, ma siete un po' come di Mario Padua, eh? Sì. Sì, però...
5: E non è delle sceneggiate che fanno durante live.
2: Ma anche di gelosia.
5: Sì,
3: no,
5: sì.
3: Vabbè,
2: di che genere?
3: Gelosia,
2: proposte di matrimonio, capito?
6: Oppure, all'improvviso camminiamo in cielo, perché ovviamente siamo amici, cioè questo è, penso, è chiaro e palese. Perché comunque penso alla foto.
3: Brava, del... sottolinea, altrimenti le rovino la piazza.
6: Esatto, sono super single. Lo diciamo agli amici ascoltati.
2: O lei che rovina la tua.
6: Esatto. Che mi dedica il musical. Cioè siamo in un centro commerciale, a un certo punto mi fa: no, amore, oggi ti devo dedicare un musical.
5: Wow. Così.
3: Una volta eravamo a Sorrento, ho finto, praticamente mi sono messo a cantare in mezzo alla strada, c'era la gente che prendeva i telefoni perché pensavano che stava per succedere qualcosa, tipo un flash mob, una cosa. Comunque c'erano questi stranieri pronti con i telefoni, io che ballavo e cantavo per strada, mi guardavano tutti.
5: Che bello però, ragazzi, un senso
6: di libertà.
5: Un'altra
6: cosa super divertente, eravamo a Gaeta il primo dell'anno, io cantavo durante il tour di Natale, All I Want For Christmas Is You, e nell'introduzione lui faceva sempre qualcosa di stravagante, nel quale dicevo: vabbè, ma non sei tu quello che voglio. Quel giorno, a sorpresa, si inginocchia e fa finta di avere un anello in mano. Finiamo di cantare, tutte le signore anziane nella piazza di Gaeta, complimenti, ma
5: è
6: proprio un bel ragazzo, bravo.
2: È andata bene.
6: Se abbiamo 7 giorni, 17 anni di esperienza nel coro, ce ne sono.
5: Alberto?
7: Io allora sono entrato nel coro nel 2019, in realtà sono un pianista. Già conoscevo, bazzicando nell'ambiente, conoscevo già il coro. Mario un giorno mi chiama, mi dice: vieni a fare questo provino, così, per, come corista, però, che mi interessava comunque fare questa esperienza nuova al di là del
5: anche
7: suonare
5: perché la
7: sempre.
5: Voce ce l'avevi.
7: Vabbè, sì, non ho mai studiato canto, intonavo comunque così. Poi Mario mi ha direzionato, è stato anche lui molto mi ha fatto un grande supporto, mi ha dato. E mi ha preso nel coro come basso. Dopo un po' di tempo, dopo diversi anni, poi per diverse vicissitudini, comunque alla fine sono tornato a fare il pianista nel coro.
5: E non canta più.
7: E non canto lo stesso.
5: Ah, però dici meglio che
3: no, suono. Le persone rimangono anche colpite dal fatto che il pianista canta, perché lui fa tutte le prove del coro, viene e impara tutte le armonizzazioni, tutte le parti. E poi canta durante gli spettacoli, di conseguenza la gente rimane colpita dal fatto che il pianista canta tutto.
2: È un grandissimo raccomandato, non abbiamo capito perché. Allora, non è mai successa nella storia del coro?
5: Mai.
7: Un'unicità.
5: Vabbè, è un elemento unico. E qual è il vostro, secondo te, Mario, parlo a te, magari hai costruito questo progetto, hai visto persone andare via, entrare, uscire. Qual è secondo te il valore aggiunto e la forza di questo progetto, di questo gruppo?
3: È l'energia che si crea quando siamo tutti insieme, soprattutto sul palco. Forse non solo soltanto sul palco, è il tutto. Si diventa una famiglia, si diventa un'unica cosa. Cioè, è vero che siamo 30, però quando poi siamo sul palco ne diventiamo uno.
5: E
3: dai giochi, dai modi di dire, delle prove, le risate, cioè le prove pure sono un momento in cui si ride, si scherza. Vabbè, io cerco sempre di tenere il pugno fermo perché altrimenti le prove non si fanno. Quindi
5: ma
3: sono un
5: mai
3: po'
5: dicono
3: sei
5: il primo,
2: è lui.
3: Durante gli spettacoli poi sono il disturbatore, la gente non lo sa, no. Ma io praticamente li prendo in giro durante il live. Non avete idea.
5: Perché lui ovviamente
3: spettacoli vietati proprio. Per quello che dico, la gente non capisce niente, vede soltanto che i ragazzi ridono. Quindi dicono: che bello, si vede proprio che vi divertite. Sì. Perché non sanno io che cosa dico.
5: Ragazzi. E allora, proprio per far capire a chi ci sta ascoltando, la vostra magia, la vostra unione è proprio il concetto di fondervi in un unico corpo, in un'unica voce, voglio lasciarvi ascoltare Ridere e Pazzià, che poi è il primo gospel in lingua napoletana. E noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed era Ridere e Pazzià, qui con il gruppo meraviglioso di 30 componenti che sono arrivati direttamente per la rubrica Senta Me, Blue Gospel Singer, che sono in quattro in questo momento. Vi devo fare i complimenti perché è davvero straordinario il lavoro che fate e quello che portate avanti. A proposito di quello che verrà, intanto vi voglio prima chiedere una vostra esperienza, un qualcosa che avete condiviso. Questa è una domanda che vi volevo fare già da prima, ma non volevo interrompervi, che porterete per sempre con voi. Una cosa, un'emozione forte che avete vissuto insieme in qualche esperienza, in qualche su qualche palco, in qualche contesto, che vi ha segnato, vi ha cambiato anche in un qualche modo.
1: Vado io.
2: Vai,
0: ce l'ha Roby.
1: Una cosa strana è successa stamattina. Quando siamo arrivati fuori al cancello, io mi sono detta, vabbè, ma noi 14 anni fa siamo entrati nello stesso cancello la prima volta per fare Ti lascio una canzone. Eravamo in diretta. Per noi era la prima volta in TV nazionale, prima serata, Rai 1. È stata una roba, ragazzi.
0: Bellissima.
1: No, vabbè, E poi queste cose hanno una sorta di magia. Cioè, quando entri c'è un odore, non so, qualcosa. E questo fatto di condividerla con loro, essere truccati dalle truccatrici Rai. Beh, 15 anni fa.
0: Quindi sì. Stamattina entrando qui, arrivando, sì, vi ha fatto rivivere.
1: Per me quella, cioè,
0: quello che
1: ti ripeto, c'è stato. 7 anni ce ne sono milioni, però per dirtene una legata a questo posto è proprio quella. Cioè, la prima volta in diretta nazionale Rai, in prima serata, Antonella Casino. Bellissimo.
0: Una bella emozione. Bello. Ne hai un'altra?
2: Ma per me, Mario, è tutto. Cioè, non riesco a decidere perché alla fine si crea sempre qualcosa di cui poi parleremo nei giorni successivi, così ad ogni tour di Natale, così ad ogni spettacolo, ad ogni matrimonio, c'è sempre quell'avvenimento che diventa un po' il tormentone e ci portiamo ancora dietro tante cose che sono successe in questi quasi 22 anni, quindi per me non c'è un'unica esperienza, cioè, per esempio, ci sono cose che ricordo, per esempio, ecco, ricollegandomi alla sera di quando abbiamo fatto Italia's Got, di quando abbiamo fatto Ti lascio una canzone, no, perché abbiamo fatto anche quello, nella sera in cui abbiamo fatto Ti lascio una canzone, io avevo 3 numeri di telefono perché per risparmiare le varie chiamate che dovevo fare, quindi avevo i minuti illimitati con Tim, con Wind e con Vodafone. Quella sera noi andammo più o meno alle 10 di sera, i miei telefoni andavano tutti e tre insieme che squillavano in continuazione. Perché mi ricordo che quel sabato sera faceva un freddo pazzesco, pioveva ed erano tutti a casa, quindi ci hanno visto tutti, e SMS, non WhatsApp, quindi SMS, telefonate continue, il telefono non la finiva più per ore, andava sempre avanti di gente che diceva ti ho visto su Facebook, cioè, quindi è quello.
0: È stato
2: poi
0: da
2: no, diciamo tutto, per esempio è stato quando abbiamo fatto il primo disco gospel, quando abbiamo fatto Italia's Got Talent su Canale 5, poi abbiamo fatto un'altra trasmissione sempre in Rai però a Roma, Punto su di te con Claudio Lippi ed Elisa Isoardi, cioè poi abbiamo fatto 2 dischi live alla BNL, cioè siamo stati il primo gruppo gospel in Italia a fare un disco live così di ragazzini, così registrato così all'impronta, oppure quando abbiamo partecipato, cioè siamo stati chiamati dall'università inglese di Londra e siamo stati il primo coro gospel a fare in Europa a fare un video a 360 gradi col visore che è sul web, tra l'altro, cioè con delle riprese professionali.
0: No, davvero complimenti, cioè, avete quindi tanta forza, non vi fermate mai, mi raccomando, no, andate avanti che quei progetti aumentano,
2: sì,
0: e
2: sempre.
0: Poi l'amore e la passione per quello che fate vi porterà lontano, no? In
2: sì,
0: qualche modo. Però prima di lasciarvi, di salutarvi, voglio fare un gioco con voi fisso di Senta Me, che si chiama Senta Me o Non Me Sent. Io vi sparo delle situazioni, dovete rispondermi senza pensarci troppo, se è roba vostra mi rispondete Senta Me, se non è vostra non me sent, ok? Ora magari anche in coro,
2: tu
0: ma
2: insieme,
0: ci vuole, mettiamo in atto e in scena il vostro coro, va bene? Allora, collaborare con qualcuno completamente diverso da voi.
1: Senta Me.
0: Il coro. Fare un brano super commerciale.
1: Senta Me.

0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sì, è da me.
0: Dire sempre tutto quello che pensate sui social e oltre.
2: No.
0: Ragazzi, è vero che si sono uniti, eh? Questa è la prova e non si sono preparati nessuna risposta. Cambiare totalmente genere musicale.
1: Sì, da me.
0: Invece adesso è il momento, un altro coro. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendi.
0: E siete andati un po' fuori. Chi era, diretto?
2: In realtà stavo dicendo sì da me. Perciò mi sono fermato. Stavo dicendo sì da me.
0: Vi rincoglionisco. Tradisci o difendi?
2: Tradisci o difendi.
0: La melodia classica napoletana.
1: Difendi.
0: Il dialetto nei testi.
1: Difendi.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendi.
0: Le versioni moderne urban trap.
2: Dipende. Non è tradisci, però.
0: Vabbè, mettiamocelo, un tradisci.
3: Tradisci.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendi.
0: Potete respirare. Allora, io vi ringrazio tantissimo, grazie per essere stati qui, ma vi saluto e vi lascio ascoltare. Direttore, mi dica lei questo testo e perché la scelta di questo brano.
2: I Can't Help Falling in Love with You di Elvis in una nostra personalissima versione.
0: E io vi ringrazio tantissimo, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, ascoltate di nuovo la puntata e vi abbraccio. Blue Gospel Singer, ciao.
1: Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Grazie.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ma la rubrica Senta Me in onda ogni mercoledì, perché abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco e prendere un grande classico napoletano e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E in questo momento abbiamo salutato il gruppo gospel ed è arrivato un altro artista, cantautore, anche avvocato, Nicola Dragotto Camastra. Allora, dividiamo, sei sempre tu, Nicola Dragotto, ed oggi invece hai un nuovo nome d'arte, Camastra.
1: Sì, diciamo, il fu Nicola Dragotto e adesso è nato questo Camastra.
0: Allora,
1: diciamo,
0: quindi sei in un periodo di evoluzione, di rinascita, come mi dicevi anche poco fa, microfoni spenti.
1: Sì.
0: E hai dato vita a questo nome, a questo personaggio.
1: Sì, perché sostanzialmente col nuovo lavoro che stiamo per, diciamo così, per concludere,
0: sì,
1: è questo nuovo CD che è legato anche a un libro che sto scrivendo. Cosa succede? Succede che la vita di Dragotto prenderà una nuova identità, perché Dragotto, che appartiene a una generazione, si viene a confrontare con l'attuale mondo, e quindi questa nuova identità però non tradisce quello che sostanzialmente era Dragotto.
0: Però
1: si presenta come Camastra, tra l'altro legato anche alle mie origini siciliane, per cui che sono
0: proprio un exploit di
1: sì,
0: meridione,
1: a cavallo fra due vulcani,
0: wow,
1: diciamo, nato a Napoli, di origini di famiglia siciliana, e quindi praticamente il nome prende dall'arabesco, e quindi questo è stato un po' un omaggio anche a un'altra terra da me tanto amata. Infatti io dico sempre che la parte destra mia è siciliana, la parte sinistra è partenopea.
0: È partenopea napoletana. Allora lasciamo subito ascoltare il tuo brano, che è meraviglioso, che hai portato qui per noi, Anche se è vero, di Camastra, e
1: sì,
0: torniamo tra pochissimo, ve lo lascio ascoltare da Senta Me.
2: Fratello mio, che stringi il futuro nella mano, ma che stammi sicuro non ti porterà lontano. Isole deserte senza un mare che ci abbraccia, soli, mezza soli, senza luce sulla faccia. E mentre stai cercando la maglia nel cassetto, il tempo è già cambiato, più veloce di un diretto.

che se è vero poi non è vero come un volo di farfalla nell'inverno che nasconde il paradiso mentre cadi già all'inferno. La vita è troppo breve, non c'è tempo per pensare, le prospettive cambiano, domani tutti a mare, e quello che ci resta di ogni giorno nella mano è solo l'illusione di un'ala di gabbiano. Fratello, se parlare oggi è solo aprir la bocca, non riesco a immaginare

0: Marona che cagno qualcosa che ha sulle spine senza chi una rosa da scippa né carne da sommo nel cuore o un addovente non grida di dolore che te le vociate se fa finta niente trasinti all'osso e manca se sente tutta in una faccia c'era speranza e quella che resta la merda che avanza è pure vero è vero tutto quello che appare vero anche se è vero poi non è vero come un sasso che galleggia sopra l'acqua scura e il sangue che ci lava le coscienze non scolora eppure è vero
1: Camastra con Anche se è vero ed è qui ai microfoni Nicola, come è nato questo testo meraviglioso, sfizioso, autoironico, ironico, pieno di colori?
2: Guarda, l'inizio diciamo è un omaggio un po' a Franco Battiato, perché infatti ci sono i riferimenti
1: sì.
2: di Bandiera Bianca, perché io dovendomi un pochettino rapportare a quelli che sono stati, tra virgolette, diciamo, i miei mentori, i miei maestri, sono Giorgio Gaber dal punto di vista teatrale, perché io mi sono occupato principalmente alla ripresa della mia presa di coscienza di più di 20 anni fa.
1: Quindi con l'approccio al teatro.
2: Sì, al teatro canzone.
1: Nella recitazione.
2: Perché quello, sì, ma più che altro perché manca, secondo me, mancava una volta finito Gaber. Ci sono stati tanti tentativi anche di ripresa del teatro canzone, ma non mai rappresentato nella maniera, diciamo, canonica. Per cui io mi sono rapportato con grande umiltà, naturalmente, perché Gaber...
1: con tanto alziamo le mani
2: esatto. Però certamente io penso che l'importante sia fare sentire una voce e purtroppo molte volte le voci di chi vuole parlare o vuole dire qualcosa attualmente rischiano di essere le voci nel deserto, però la voce del deserto a un certo punto incontra qualche montagna che rinfrange e quindi porta l'eco e arriva a qualche orecchio. Questa
1: è la tua mission, il tuo intento.
2: Ma un po' la speranza di tutti alla fine, perché noi viviamo in un mondo dove a causa anche del cellulare, questa evoluzione tecnologica, noi praticamente alla fine sembra che siamo tutti quanti insieme. Ma c'è molta solitudine.
1: Assolutamente sì, e questa solitudine è spesso grazie anche al nostro mondo, all'arte, no? Allo spettacolo, a tutto ciò che è arte, viene poi tradotta alla nostra solitudine perché ce l'abbiamo un po' tutti in questa era, in questo secolo, e c'è chi poi la può trasformare in arte e c'è chi purtroppo poi non riesce a superare questo la solitudine, che comunque non è un fattore molto bello, no? da vivere.
2: Assolutamente no, anche se allora, io ho scritto una canzone che fa parte del mio primo CD, che poi il titolo era L'ultima causa,
1: per abbinarlo al tuo essere avvocato.
2: Sì, però l'ultima è stato, diciamo, sì, mutuato, ma sostanzialmente l'ultima causa per me era la cultura, per cui è l'ultima causa per cui vale la pena di combattere, di vivere, perché è proprio l'assenza di cultura che crea anche la solitudine, crea il distacco fra le persone, e quindi la cultura è bella, vissuta come arte. E quindi automaticamente...
1: Bellissimo questo titolo, metaforicamente utilizzato, che richiama un po' il Nicola Dragotto persona e si miscela con l'artista che sei.
2: Se ti ringrazio, ma sostanzialmente io penso che poi la vita di un artista, la vita di un artista è fatta anche di solitudine, ma non di quel distacco, non è quel distacco brechtiano, poi è un distacco dalla realtà. Perché? Perché tu attraverso la solitudine acquisisci qualcosa per cui poi puoi trasmettere agli altri. È importante questo, cioè è sbagliato chi fa l'artista per se stesso, per parlare del proprio ego. Tu quando stai su un palco o su una strada, tu devi trasmettere. E questa è la cosa più importante. L'errore che invece si fa molte volte, si pensa di far esaltare il proprio ego.
1: Lego... Dice la chiave principale è proprio quella di sì. trasmettere al pubblico quello che si ha dentro, certo. perché poi ogni artista ha un mondo certo. e non bisogna essere magari egoisti e tenerselo per sé, perché spesso forse anche questo è il motivo per il quale non arriva un artista e invece magari arriva un altro, no?
2: Perché, perché il mondo è bello perché è vario, quindi sostanzialmente per sposare quello che
1: è bellissima
2: hai detto
1: questa
2: tu.
1: Cosa che hai detto. Allora ci sono dei posti, Nicola, dove la musica si studia, no? E c'è Napoli che invece ce l'ha dentro, fa parte proprio di è l'essenza dell'arte, della musica e di quello che viviamo e di quello che ci ha inculcato Napoli stessa. Ma il tuo primo approccio alla musica qual è stato?
2: Allora,
1: cioè è stato dovuto alla tua parte destra siciliana, ho detto bene destra,
2: sì, sì.
1: o la sinistra napoletana?
2: Vabbè, è chiaro che la parte sinistra diciamo che sin da bambino
1: prevale.
2: Sì. sin da bambino, vabbè, oltretutto il Napoli anche se ci ha dato un dispiacere, però e la parte
1: per la sconfitta vabbè.
2: Diciamo che dal punto di vista da bambino ho cominciato subito ad amare la musica. E ricordo che a 4 anni già cantavo Voce Notte.
1: Mamma mia! Ma questo proviene dalla famiglia? Da una famiglia che ha avuto, che ti ha portato alla conoscenza della musica?
2: Ho avuto mia zia, la sorella di papà, che ha fatto il conservatorio. Però io sono nato dopo 20 anni quasi. Per cui ti parlo che i miei nonni erano di fine 800, per dirlo, anche perché al di là di tutto, insomma, non sono più tanto un ragazzino. Però ricordo che mia zia rimaneva che abitava una Sicilia comunque arcaica, da Gattopardo, e lei non poté completare gli studi perché lei voleva fare la concertista. Questo mi ha dato...
1: termine sì. che oggi non c'è proprio più. Fantastico.
2: E mi ha dato una
1: si utilizza
2: grande...
1: Nicola, perdonami.
2: Come?
1: Si utilizza ancora?
2: Concertista sì.
1: Musica
2: classica assolutamente. Ma per cui io con la musica ho avuto sempre un rapporto particolare, perché l'ho sempre amata, tant'è vero che poi ebbi un blocco quando purtroppo ebbi il regalo alla fine della prima media la chitarra, perché mi fu chiesto: cosa vuoi, la chitarra o la bicicletta? Le amavo tutte e due, ma la chitarra
1: era il tuo sogno,
2: come ben nato nella canzone, dice lei la chitarra, quindi non c'era altra scelta. Poi purtroppo persi papà, per cui un po' si rivoluzionò tutto anche per motivi familiari, economici, e ho ripreso poi la musica poi verso i 15-16 anni, poi al liceo il gruppo con gli amici, un pochettino si cominciava a cantare prima. E poi capì da 17enne, non me ne vogliono adesso le donne di essere tacciato maschilista, perché non esiste, è una battuta questa, e capì l'importanza della musica in generale nei campeggi, perché puntualmente quando cominciavo a suonare venivano tutte le ragazze,
1: devo dire, è stato anche un motivo
2: era
1: oltre alla tua passione,
2: era molto gratificante, era molto gratificante, per cui diciamo abbinavi l'utile e il piacere. Ma al di là di questo e l'ho ripreso nuovamente, quindi poi a suonare, poi l'ho smesso un po' a causa di lavoro, sono sposato presto, finché venendo al sodo purtroppo persi mia zia, lei raccolsi un po', l'andai a trovare in ospedale e lei mi disse: mi hanno tarpato le ali. Ora pensa che io quando diciamo avevo sui 20-21 anni avevo pure frequentato, perché il cugino acquisito e la mia ex moglie era Carlo D'Angiò, quindi con Carlo avevo preso un bellissimo rapporto, lui mi piaceva una delle cose che scrivevo. E poi niente, poi mollai per l'avvocatura, un pochettino il lavoro, mi sposai giovane. Poi a un certo punto però, quando mia zia disse mi hanno tarpato le ali, io dentro mi ho avuto un moto di ribellione.
1: Certo.
2: E seppure ho ripreso a 44 anni, mi sono voluto mettere in gioco. perché era, sentivo che fosse giusto così. Tu nella vita non puoi, è questo che dico sempre anche ai più giovani, ai miei figli, devi seguire quello che è il tuo, al di là del tuo sogno, quello che è la tua aspettativa, quello che realmente vuoi, perché un po' per certi aspetti sono stato forse anche castigato, ma anche se poi dico la vita doveva andare così, quindi sono stato contento lo stesso, anche perché la vita è bella, non solo il mondo, perché varia.
1: Perché varia, quindi... perché comunque siamo sempre sotto al cielo e succedono cose, l'importante è reagire e poi vivere di musica e di quello che ti fa stare bene.
2: Assolutamente.
1: E io ti voglio chiedere, intanto Anichkov Most.
2: Sì.
1: È un brano che adesso ascolteremo, poi torniamo e mi racconti di questo,
2: sì,
1: di questa unione e,
2: sì,
1: di questo nome.
2: Sì.
1: A tra poco.
3: Поезд. Длинный поезд. Такой длинный, что не видно ни начала, ни конца.
4: В поезде много людей.
3: В поезде много людей. Скажем все, да. Этот поезд – история.
5: Il demone del dubbio alternativo, l'ode, il viaggio dell'evoluzione.

alibi dell'economia. Son cani che si mordono la coda, son lubris che ci spinge alla follia. La prepotenza c'è ed opprimente che vuol mostrare.

0: l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa.
1: Anicio mosso
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare tribù.

0: Anichkov Most, l'ho pronunciato bene. Siamo qui a Rai Radio Live Napoli assieme a me con Nicola Dragotto Camastra. Allora, come mai questo brano e soprattutto un titolo russo?
1: Perché la mia attuale compagna ormai da 30 anni è una signora di San Pietroburgo, russa, per cui quando andai a San Pietroburgo e mi trovai su questo ponte, immaginai questa duplice scena, cioè di questo treno che attraversa il mondo, e da una parte attraversando questo ponte vi salirono uomini, donne, bambini per trovare la sponda ideale della libertà, dell'uguaglianza, mentre dall'altra parte del mondo, accompagnato dal canto trionfale del motore, vi saliva, a mio avviso, quello che è stato il più epocale atto di masturbazione collettivo della storia, il self-made man, l'uomo che si fece da solo. E quindi è nata questa canzone che parla appunto di questa doppia condizione storica del mondo, e alla fine però l'uomo si trova a girare attorno, come il mondo, intorno a se stesso, nella sua solitudine, ancora alla ricerca della...
0: Però la cosa bella, particolare, è che c'è sempre questa ironia, questo sarcasmo un
1: e
0: po'
1: questa è tipica siciliana.
0: Esatto, mi piace moltissimo, perché poi è bello toccare dei temi, delle tematiche come anche quella del movimento Be Quiet, e infatti hai portato qui per presentare la tua candidatura, tra virgolette, il brano Una voce e una chitarra.
1: Sì.
0: E spieghiamo questo movimento Be Quiet, che è molto interessante.
1: Sì. Una voce e una chitarra perché ho voluto presentare un pezzo di Ugo Calise, che è stato, diciamo, un po' l'innovatore del cantautorato napoletano. E oltretutto noi del Be Quiet, che è stato questo movimento cantautorale che è durato molti, molti, molti anni, nato dal Cellar Theory, che era un locale underground, uno scantinato di Luciano Labrano, e siamo finiti poi al Teatro Bellini. Quindi
0: wow.
1: È stato molto... E l'idea era stata di Giovanni Bloch, e poi, diciamo, sono stato tra i cofondatori e un po' il papà, tra virgolette.
0: E devo dire, dopo una tua esperienza e avendo fatto tante cose, puoi permetterti anche di essere il papà, il cofondatore di progetti,
1: con grande gioia,
0: trasmettere un po' quello che è la tua vita.
1: Assolutamente, con grande gioia. Organizzammo il festival Ugo Calise a Oratino, che era il paese di nascita di Ugo Calise, e c'è stato di grande aiuto Mauro Calise, il nipote, il politologo, ed è stato per diversi anni abbiamo presentato questo festival della canzone cantautoriale italiana, tra i tanti festival.
0: E invece qualcosina che ci puoi anticipare del dopo?
1: Del dopo niente, sta per uscire questo CD legato al libro Nuova Identità.
0: Che bello, è anche il motivo per il quale c'è stato questo cambio nome,
1: sì,
0: no? Per il tuo
1: sì,
0: nome d'arte.
1: Sì, sì, sì, sì. Questo è stato infatti molti dicono, ma perché? Anche Dragotto era simpatico.
0: Molto, molto.
1: Molto simpatico. Però è legato, infatti io dico sempre Camastra, il fu Nicola Dragotto, un po' come il Mattia
0: Camastra. Camastra, che vuol dire?
1: Camastra dal comostre, è il segna il vincolo, in arabesco, segna il vincolo della famiglia, dell'unione.
0: Bellissimo.
1: E quindi questa è e anche perché il paese poi nativo, no, diciamo, di famiglia è Santo Stefano di Camastra.
0: Vedi, hai fatto tutto,
1: abbiamo dato questo senso, e per questo la mia natura siciliana mi impone il fu Mattia Pascal, cioè il fu Nicola Dragotto.
0: Allora Nicola Dragotto, adesso vieni con me, ti porto nel gioco di Sienta a me. Ah. Io ti sparo delle situazioni, tu devi rispondermi se è una cosa che ti appartiene, Sienta a me. Rispondi,
1: sì.
0: Se non ti appartiene, non mi senta.
1: Perfetto.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Sienta a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi senta.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso. così.
1: Senta a me.
0: Ca chitarra.
1: Sì, ma anche perché l'ho fatto.
0: Lo hai fatto
1: musicista
0: e lo farai.
1: Piazze,
0: dire sempre tutto quello che pensi, anche sui social e oltre.
1: Senta a me.
0: Anche se mi hai detto che sui social ci sei poco, però impegnati con questo nuovo progetto perché.
1: No, su Facebook scrivo.
0: Su Facebook, vabbè.
1: Commento la tracotta, però.
0: Invece l'ultima, cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Impossibile da siciliano napoletano che io no, non mi sento. Invece adesso è il momento, tradisci o difendi la melodia classica napoletana. Tradisci o
1: difendo.
0: Guarda, è successo anche prima al gruppo gospel.
1: Difendo.
0: E tutti mi sono perso.
1: Difendo.
0: Difendi il dialetto nei testi.
1: Difendo anche perché io in ogni disco, anche in questo secondo disco, c'ho un pezzo in napoletano.
0: No, quello parlato bellissimo che abbiamo ascoltato prima mi piace moltissimo. A me il parlato nella voce e chitarra, poi in assurdo, un po' recitato, un po'. È stupendo, lo amo tantissimo. Invece gli strumenti tradizionali.
1: Assolutamente
0: difendo. Le versioni moderne urban trap. Che ne pensi?
1: Non sopporto i puri russi.
0: Tradisci.
1: La musica rock.
0: Allora tradiamo. Invece il rispetto totale dell'originale.
1: Difendiamo
0: tutta la melodia classica.
1: Guarda,
0: napoletana.
1: Guarda, avete difficoltà da un avvocato che mi reputo il Paolo Conte dei poveri. A questo punto praticamente non dire difendo è difficoltà, dovrei dirlo facilmente.
0: E infatti,
1: invece,
0: guarda,
1: mi sto difendendo perché evidentemente sta prendendo piede più l'artista rispetto a
0: me. È meno male, perché oggi qui abbiamo invitato l'artista.
1: No, per amore di giustizia lasciamola.
0: Allora, infatti, io ti ringrazio.
1: La giustizia giustiziata, quindi
0: giustiziata. Io ti ringrazio tantissimo Nicola Gregotto di essere stato qui e grazie per la chiacchierata e per la conoscenza
1: grazie
0: che mi hai dato tante cose
1: invitato.
0: Che non sapevo.
1: Vabbè,
0: vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto?
1: Vorrei dire una cosa ai giovani.
0: Sì.
1: Credete sempre in quello che fate, non ascoltate mai, non lasciatevi mai ingannare dalle sirene incantatrici. Siate sempre voi stessi. E questo un po' fa parte di una Nina Nanna che scrisse al mio terzo figlio e questa è la cosa più importante.
0: Che bello, mi hai fatto emozionare, grazie per questo bellissimo messaggio.
1: Tutto a posto, pure io mi sono emozionato.
0: Grazie a Nicola Dragotto,
1: grazie
0: da Radio Live Napoli, da Napoli senza confini, dalla rubrica Senta a me. Ciao, ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Sento per sta città, uso nel fusso con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiega dopo che caffè, tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, e

culo sanno fa. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che dove caffè, casa sento per sta città. E un urco sono tosso con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, un qualche caffè. E l'inglese si conta tutte, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché, capo tutte giornate, una tazza buonata, saccando se scalpa se bevo caffè.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Mamma tof. Mamma tof.

0: faccio assai.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di accompagnarvi in un viaggio davvero speciale, tutto all'insegna delle vibrazioni positive, dell'identità e della libertà espressiva. Protagonisti di questa puntata sono tre artisti che arrivano dalla scena campana indipendente e che hanno deciso di incontrarsi mescolando stili, storie e sensibilità diverse: Valerio Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso. Insieme firmano un nuovo singolo appena uscito, Mi piace assai, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 aprile. Un brano che non è soltanto una collaborazione artistica, ma un vero e proprio incontro umano e musicale, nato sotto l'etichetta Magma Music insieme al progetto Campi Flegrei. Mi piace assai è un inno alla libertà, una ribellione gentile che ci invita a liberarci dal peso dei giudizi e dalle gabbie interiori. È una canzone che parla di rinascita, di autenticità, di quella voglia irresistibile di sentirsi vivi. Il tutto attraversato da un dialogo continuo tra italiano e napoletano che rende il brano ancora più viscerale e diretto. Il ritmo è solare, coinvolgente, quasi catartico, un viaggio che parte dal buio e arriva alla luce, trasformando ogni difficoltà in energia creativa. Dentro c'è un messaggio forte, racchiuso in una frase che colpisce dritto. Ho lasciato spazio alla passione. Questo mondo non mi piegherà. Questo singolo anticipa anche l'uscita del loro prossimo album, un progetto che promette di portare avanti questa stessa energia fatta di contaminazioni, radici e libertà espressiva. E allora restate con noi perché tra poco ascolteremo Mi piace assai e continueremo a scoprire il mondo musicale di questi tre artisti che hanno scelto di unire le loro anime per regalarci qualcosa di veramente autentico e potente.

0: Ed era Mi piace assai, il nuovo singolo di un trio pazzesco che abbiamo il piacere di avere oggi con noi in studio. Valerio Iovini, Andrea Tartaglia, Nicola Caso, tre amici per creare un brano veramente straordinario, carico di energia positiva. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ciao.
1: Grazie a te.
2: Grazie, ciao. Ciao.
0: Oggi veramente iniziamo questa giornata, l'avevo detto subito, con una carica positiva eccezionale, perché questo disco è soprattutto un atto d'amicizia ma anche una ribellione positiva, una ribellione in qualche modo gentile. Com'è nato questo progetto? Oh, Andrea?
2: Sono qui. Allora, è nato dal fatto che praticamente sono anni che condividiamo i palchi insieme, ormai abbiamo veramente molti concerti fatti insieme. A un certo punto è uscito naturalmente proprio l'idea di fare un disco dove le nostre creatività si potessero fondere, e ti devo dire che il processo creativo insieme è una cosa molto interessante, perché diciamo all'inizio abbiamo dovuto trovare un po' le misure, ma adesso siamo molto affiatati e siamo contenti di condividere questo processo creativo che poi è culminato in questo primo pezzo che avete sentito.
0: Valerio, so che tra l'altro questo è un singolo che però anticiperà un lavoro più grande.
1: Assolutamente, è un progetto questo, è un progetto che mi ricordo pure bene il giorno in cui mi prendo la paternità di questa cosa, in cui ho detto "Aiù, secondo me ci dobbiamo mettere e fare un disco insieme". Erano anni che percepivamo questa necessità, questo bisogno, questa voglia di fare qualcosa insieme, e per questo Nicola e Tartaglia sono presenti nel mio album, io sono presente nell'album di Nicola, nell'album di Tartaglia. Tutta questa condivisione doveva essere, comunque c'era la necessità di ampliarla, e perciò abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Come dicevo pure prima, ragazzi, per me è una parola bellissima, insieme, perché ho scoperto nella mia vita anche il prezzo dell'individualità, di quando comunque sono stato uno che andava a suonare con i 99 posti, quando sono stato uno che andava a fare The Voice in Rai da solo, nonostante avessi comunque un entourage di persone che lavoravano con me. Però l'individualità, molto spesso anche con la mia band che si chiamava poi Iovine, ho pagato sempre questo prezzo di questo essere anche determinato, e questa determinazione quindi l'ho voluta condividere. Siccome abbiamo caratteri completamente diversi, non entro nei particolari, ma nei particolari artistici, sentivo di aver bisogno delle loro energie e sentivo il bisogno di dare la mia energia, soprattutto questa energia, questa voglia di fare costante che ho, anche un po' eccessiva,
0: perché la trovo vulcanico.
1: Infondere un po'. Infatti non ho mai visto Nicola Caso per esempio sveglio prima dell'una, e sono giorni che lo sto vedendo alle 6 del mattino che comincia a mandare messaggi. Cioè,
0: quindi c'è che si è creata un'adrenalina proprio di
1: se tutto. Hai voglia di cambiare il mondo, devi essere il primo che si mette e prova a farlo, e vedrai che comunque poi un sacco di gente appresso a te avrà voglia di cambiare il mondo.
0: Infatti c'è una frase bellissima del disco, del brano, che dice proprio: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Parlavi di energia e questo brano veramente la trasmette a 360 gradi. A volte per fare una rivoluzione basta anche la musica, basta la voglia di fare e basta andare avanti a pieno respiro verso la positività.
3: Diciamo che
0: Nicola?
3: Sì, diciamo che un poco il tema è un po' della mia vita, di andare avanti e non cercare di non farmi deviare da quello che succede intorno, e quindi e non farmi piegare da quello che succede intorno, come può capitare quando tu magari nell'ambiente più ampio senti tante cose in giro che succedono nel mondo che sono brutte. Questa cosa a volte ti dà una sensazione negativa, ma anche nel piccolo, nelle cose che succedono nel quotidiano. E quindi diciamo è un po' la cosa che mi dà forza: questo mondo non mi deve piegare, devo andare avanti, devo seguire la mia luce.
0: E questo è bellissimo, riusciti a trasmetterlo pienamente.
3: Grazie.
4: Io se potevo cambiare le cose l'avrei già fatto senza trovare scuse, ma non è andato nulla come previsto e adesso tutto sembra come già visto. Quando cominci a capire già tardi, e se non provi non sai cosa ti perdi, ma se non perdi non sai cosa si prova a stare in bilico con l'acqua alla gola, sentire tutto questo amore sul fondo che prende

0: chiedere a me.
1: E questo era Non lo chiedere a me di Nicola Caso. Nicola, diciamo, questo progetto di tre amici con questa grande voglia di unire le vostre forze, perché quando uno fa squadra riesce a scardinare cose importanti.
2: Diciamo che, ecco, la parola giusta è squadra, perché è una cosa che poi mi è capitata questi giorni. Quando io studiavo da Francesco Nastro, che è questo jazzista che andava a fare batteria e arrangiamenti jazz, insomma, lui paragonava sempre la musica al calcio, perché è un grande appassionato, e alle squadre di calcio. In questa squadra quello che io sento e avverto è il completamento, come il puzzle, come la squadra. L'altro giorno mi contatta una persona e mi dice: bellissimo il concerto del 1° maggio, però ti devo fare un appunto. Mi dice: tu stai sempre, diciamo, non prendi il palco e lo spazio come...
1: Sei un po' in disparte.
2: In realtà non sono in disparte. Io ho detto: no, ma noi siamo una squadra. Io sono Paolo Maldini, ho detto. Sono il terzino. Cioè faccio quel gioco, per esempio, siccome Valerio si tiene tutto il palco, è anche molto frontale e si muove molto, però a volte deve stare concentrato su quello che succede avanti. Invece io faccio il terzino. E quindi a volte mi vado sui lati, cerco di coinvolgere anche le persone che stanno anche magari più... E quindi questo è il mio ruolo, perché è un completamento, giochiamo come una squadra. C'è l'attaccante, c'è il terzino, insomma ognuno tiene un ruolo. E questo qua ci rende forti. E ho fatto anche un esempio: se giochiamo tutti come attaccanti, non facciamo gol. Insomma, quindi è questo completamento, questo puzzle che secondo me ci dà lavoro. Anche il percepirsi. Noi ci percepiamo molto e capiamo proprio al momento, come se stessimo giocando una partita, come dobbiamo giocare in quel momento, insomma.
1: Ok, proprio il... come si chiama tecnicamente, voi che siete esperti di calcio?
3: Guarda, mi è piaciuta questa analisi di Nicola, che pur non essendo un grandissimo competente di calcio, esatto, come me, mi è piaciuta questa cosa di Maldini, però voglio precisarla, perché... Maldini è stato un grandissimo terzino rimasto nella storia del calcio italiano, però attenzione, Maldini scendeva pure in attacco e sui calci d'angolo segnava pure, cioè noi, ecco, forse,
1: cioè, non
3: questa cosa
1: leader,
3: che mi hanno sempre detto che sono animale da palco, il palco sì, sono presuntuoso in questo momento, ma me lo mangio, è l'unico posto che mi fa stare veramente bene, che mi dà libertà. E quindi anche grazie a loro, perché se vuoi da un lato lo riempio tanto, però c'è bisogno poi di due ali,
2: esattamente,
1: che ti contengano anche,
3: ma che mi fanno stare anche noi. Ecco, abbiamo delle immagini del concerto del 1° maggio, dove iniziamo con un pezzo di Tartaglia, dove, ecco, Tartaglia è la luce in quel momento. Io salgo sul palco e faccio la mia parte da corista in quel caso, però è l'energia che sprigiona comunque l'amare quel palco e l'amare condividere quel palco insieme, perché poi ci sono dei momenti come quelli in cui entrano, ecco, in scivolata, volendo usare ancora termini calcistici, entrano in scivolata entrambi e cacciano canzoni e pezzoni che comunque hanno reso, tornando sempre al 1° maggio, un concerto indimenticabile. Stavamo fuori dai nostri confini campani e abbiamo dato veramente un bel assaggio di quello che comunque vogliamo portare per il resto dell'anno attraverso questo progetto.
1: E questa è anche la forza della musica indipendente napoletana e della musica di oggi, di voi giovani, perché forse durante il periodo del No Post Power sì, c'erano grandi protagonisti, però forse mancava proprio questo spirito di squadra che a volte non ha reso la musica napoletana così forte come è in questo momento. Io credo che attraverso i featuring e le collaborazioni voi sappiate fare cordata, e nella cordata si sale tutti sopra e si arriva alla vetta, e questo è molto bello, e si percepisce una grande collaborazione e soprattutto la pulizia di voler far qualcosa di bello e senza protagonismi, anche se ciascuno di voi è protagonista della propria musica, ciascuno di voi ha il proprio background, i propri successi, i propri follower, i propri fan, però veramente riuscite a coniugare tutto questo in qualcosa di straordinario, come appunto questo brano, cioè questo assaggio che ci avete fatto dare, appunto, di Mi piace assai, è già veramente portentoso e ci fa aspettare grandi cose.
4: Guarda, io credo che cioè, quando si pensa che a valorizzare chi hai a fianco, inevitabilmente vieni valorizzato anche tu. perché appunto la forza dell'insieme sta proprio nel cercare che tutte le parti danno il massimo di sé, e nel momento in cui appunto la squadra gioca al meglio si vince. Questo è, per rimanere appunto in questo tipo di metafora, noi nel tempo abbiamo imparato a rispettare la creatività dell'altro, a rispettare gli spazi dell'altro, e appunto questo sul palco si vede molto, perché noi ci muoviamo in modo molto omogeneo, in certo senso. Sì, copriamo, andiamo a coprire quando c'è bisogno di coprire, andiamo ad attaccare quando c'è bisogno di attaccare, e ormai siamo molto rodati in questo, e io penso che sia un'idea di tutti e tre che sia valorizzare se stessi, ma soprattutto attraverso la valorizzazione dell'altro.
1: Che poi voi siete molto amici proprio nella vita, io vi vedo spesso insieme.
3: Assolutamente, questo però ci tengo a precisare perché è importante. Noi ci siamo conosciuti attraverso la musica e siamo diventati amici attraverso la musica. Faccio un breve... La prima volta che abbiamo fatto, che Nicola ha organizzato un mio concerto in periodo Covid, dove tutto era complicato, e io finalmente l'ho conosciuto di persona. Lui la prima cosa che ha fatto è che mi ha portato il mio disco, un mio disco di tanti anni fa, il mio secondo album, che si chiama Senza Limiti, perché lui ce l'aveva a caso e se l'è fatta autografare. E per me è stata una cosa bellissima. Siamo partiti da quello per poi capire, ecco, che sul palco, nonostante parlo forse io, sono il più ingombrante, no? Però riusciamo a condividere. Anzi, una cosa bellissima che dico qua, ma che lo dicevo pure l'altro giorno in macchina a Nicola, proprio in quei momenti dove io emergo per un fatto proprio di amore per la musica, loro lo sanno che non è voglia di protagonismo, perché poi io sono molto per la squadra, però ecco, è perché in quel momento ha già fa gol, e loro comunque, se possono fare sponda o la finta, l'abbiamo portato tutto nel calcistico, loro ci stanno là, e io posso pure non guardarli, ho piena fiducia, dirò. E torno al discorso che facevi tu della musica napoletana e della musica a Napoli. Ecco, quello che è successo nel passato lo sappiamo attraverso le storie. Quello che succede nel presente è che comunque tutti, io sono amico di tutti quelli comunque della nostra area, e non solo. L'altro giorno, ecco, sempre il 1° maggio, ho rincontrato dopo anni Sud Sound System, che sono dei fratelli, sono cresciuto con loro, perché ho avuto la fortuna che con Massimo, mio fratello del 99, ho conosciuto, cioè Caparezza e un fratello mio, Samuel, è venuto Samuel De Subsonica, veniva a vedersi le partite, venne a vedersi un Napoli-Juventus, lui è tifoso della Juventus, a casa mia con mio padre. Cioè, ho avuto questa grande fortuna.
1: Gran coraggio,
3: tra l'altro ci fu pure una sconfitta della Juve in quel caso, quindi noi felicissimi della cosa. Ma ho un grande rapporto, ma non c'è spesso, io lo vedo quando ecco, come dicono nella canzone, la vita è fatta a scale, quando comunque stai scendendo, comunque stanno tutti là che ti guardano, quando stai salendo fanno tutto finta di niente, ma ti stanno guardando tutto quanto.
1: È proprio così, soprattutto a Napoli, lo sappiamo, lo diceva Viviani.
3: Ma noi non vi preoccupate, cari amici musicisti napoletani, che sappiamo, ma tutto quanto comunque non ci sfugge. Cioè, non ci sfugge niente. Voi pensate che uno sta un po' distratto, non vi preoccupate, noi siamo ben presenti.
1: Avete gli occhi anche dietro le spalle.
3: Soprattutto siamo in tre.
0: Viendo malefica, so come una preta, ma piglia e ma porta con sé, e per sempre rimanga la terra, in do regno che non te re e mar cre. Fa cavare che resta pace, sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

possa applaudire questa emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tuciata per mi guardare, portare la vita a vedere sta luce, portare la voce a la far luccare.

sto sapa, do vienta, e so vivo, so contenta, come se a ieri non esista, e di mano non conta niente. Respira, la luciata mi botta inta una panacea, io corpo diventa istinto, è come spindere una marea, e vienta, e mo accarezza tutte cose, ma fissa, e mano sanno sperzere indovienta.

0: sento lontano ma in me, mi sento lontano ma in me.
1: Sto vivo di Andrea Tartaglia, e qui rimaniamo sempre nell'ambito di una grande energia straripante che è contagiosa, come appunto il vostro brano, che è proprio una resistenza culturale gioiosa che parte appunto dalla vostra anima per poi conquistare i cuori di tutti. Ma ci potete dire già qualcosa del progetto che infieri? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Guarda, noi abbiamo già lavorato a molti brani, li abbiamo già, diciamo, completi. Sicuramente usciranno nuove cose nell'arco del tempo prima di registrare tutto l'album. Il filo conduttore è questa comunque voglia di spargere amore in un certo senso. C'è sicuramente una sonorità reggae che è un po' il nostro filo che musicalmente ci unisce un po'. La trait d'union, però spaziamo in altre proprio sfumature della musica, come invece assai, che non è un pezzo reggae, diciamo, non saprei dire dove collocarlo, ma è un...
3: Ancora più bello però sta cosa, di collocarlo, cioè sono persone
1: non
3: che
1: si
3: poi...
1: può
3: cioè,
1: la musica... scatolare la
3: ho
1: musica.
3: Ho odiato il mio sound, ho odiato il reggae quando mi hanno cominciato a collocare, ho detto mo faccio altro, perché comunque... Quindi noi la collocazione...
2: Esatto, diciamo che il ritmo in levare ci contraddistingue, però toccheremo altre zone della musica e ci sarà, diciamo, l'argomento centrale, come dicevo prima, è l'amore universale in un certo senso, e poi toccheremo delle tematiche anche di attualità di quello che sta succedendo nel mondo, sia con ironia che in modo anche molto diretto. Vedremo le nostre creatività insieme, che adesso sono più rodate dell'inizio, sai, perché comunque anche

0: Sì, questa è una cosa insieme, cioè nel senso noi stavamo nello stesso posto, casomai stavamo scrivendo tre strofe diverse, la sua strofa, la strofa di Tartaglia, la strofa... E poi a un certo punto, nel mentre, mentre scrivevamo, come è capitato con Giro Giro Tondo, la strofa mia su Mi Piace Assai, cominciava, mi pare, con Giro Tondo, Giro il Mondo, Giro l'Universo... Nicola disse, no ma mettiamoci Giro prima di Giro Tondo, cioè la creatività, siamo liberi di creare, però siamo anche liberi di condividere e di dire guarda Nicola qua su questa cosa possiamo migliorare, cioè secondo me anche rispetto al nostro lavoro individuale, questa è una cosa che io cercavo, abbiamo la capacità di critica, quando tu scrivi un tuo testo e lo porti fino alla fine, è il tuo testo e non ci sarà nessuno che comunque dirà guarda però noi abbiamo questa grandissima possibilità. Di prima di arrivare alla gente con una nostra canzone ci hanno pensato tre teste che comunque fanno lo stesso lavoro, hanno la stessa passione, la stessa modalità di vita, quindi se io non sono stato chiaro in quel concetto e l'altro lo capisce, è normale che per te che scrivi quella cosa per te quel concetto è chiaro e l'altro dice guarda forse ci dobbiamo lavorare un attimo, il tutto comunque viene una parola anche se non amo particolarmente, ma tutto il lavoro diventa più professionale e lo riscontro in Mi Piace Assai, ci sono delle frasi che sono per me bellissime, non ho tatuaggi ma se no le tatuerò addosso a Nicola.
1: Come non avete Andrea
2: uno piccolo
0: sì siamo, vedi, siamo sempre, siamo la controparte nel mondo dei tatuati, noi non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, avete le emozioni tatuate nel cuore, questo è l'importante, che ve le portate dentro, non tanto sulla pelle. Allora, il progetto è targato Magma Music, Campi Flegrei, ma dove avete registrato? E poi volevo sapere se c'erano stati dei momenti particolari che ci volete raccontare di questo percorso, di queste registrazioni, qualche aneddoto. Nicola.
3: Vabbè, io mi voglio legare un po' al discorso
0: sì. Di Valerio della... Devi parlare però nel microfono, se no non ti vuoi mettere al posto
3: no,
0: mio.
3: No.
1: Si può girare tranquillo.
2: Io sono sempre Paolo Maldini.
0: Vai Paolo.
3: Mi leggo sulla scrittura, però capita anche, ed è capitato in tutti e tre i casi, diciamo.
0: Vabbè, ti stai facendo pubblicità questa cosa. Tre casi.
3: Il mio cognome è molto a mio favore, diciamo. Dove, per esempio, su una strumentale eravamo tutti a cercare di scrivere, trovare una soluzione, però poi magari c'è stata quella soluzione che per esempio Valerio ha cominciato a scrivere una strofa con quella cosa e quindi abbiamo seguito quel mood. E quindi c'è stato un momento in cui ho detto Ale, posso copiare l'intestazione?
0: Sì, sì, ci sta. Ecco, è una cosa bella che ci sta pure il copio. Lui è il più copione, diciamo. Lui si mette, lui è... Nicola sapo fatto suoi, quindi lui si mette là... Guarda, strofe Tartaglia, strofa mia, e poi vedi che c'è un momento in cui lui comincia a scrivere.
3: Iniziare come hai fatto tu, però cambio le...
0: La verità, ce ne sono. Tutto. Alcune riprende quella, giustamente, perché poi è una canzone ha bisogno di...
3: Un input lo da Andrea, un input l'ho dato io.
0: E poi ci sta una strofa di un pezzo...
3: Che fa schifo.
0: Che lui la odia. Lui la odia e noi la cantiamo sempre, comunque, però penso che prima o poi la dovremo correggere.
2: No, la dovremo cancellare totalmente.
1: Ma avete avuto, c'è stato un momento di attrito, perché... qualche attrito, qualcuno che ha detto no, questa cosa non mi piace proprio,
0: noi,
1: non la voglio
0: tra
1: mettere.
0: Di noi, se c'è l'incazzoso, lo faccio dire allora, chi è l'incazzoso tra di noi?
3: Io.
0: Davvero? Però il polemico chi è?
3: Io.
0: Provo. Lui ha provocato. Nicola ha provocato. Allora,
1: quello che mantiene unito il tutto è Andrea. Seramico.
0: Sì, non gli dico perché lui a un certo punto.
1: È più zen.
0: Non vi dico come. È più zen, va bene. La mia manager lo chiama, la nostra manager ormai lo chiama in modo diverso che zen, però gli sta benissimo perché lui è molto sciamano. La mia manager ci aggiunge qualcosa a questo sciamano. Si riporta la calma, comunque sa che ho fatto su chi stava, capito? Pure sta zitto pure nel momento in cui infatti è capitato, ho detto Tarta, ma ti stai incazzando, vero? O ti stai fa schifo sta cosa, che lui non lo dice, però poi io ho detto Tarta, vedi che capisco tutte cose, e lui dice mi hai capito.
1: cioè gli si legge,
0: trasmetto,
1: lui va, si legge sulla faccia,
0: lui va sulle vie, sulle vie energetiche. Invece lui è essendo comunque, lo presento anche qualche volta così, cioè, essendo, avendo questa vena un po' psycho, a un certo punto, mentre, cioè, io dicevo, ragazzi, sono emozionato, comunque il pezzo finalmente con che è arrivato su Spotify.

0: E lui ha messo una polemica in mezzo che non c'entrava niente, che è durata 3 giorni. Quindi se io... Due giorni.
1: Hai visto? Chi si è riavvicinato?
0: Sono 48
1: poi,
0: ore.
1: Chi si è riavvicinato?
2: No,
1: chi
2: perché, vabbè, è un fatto che io vedo Valerio... Cioè, io in questa cosa è vero che siamo in tre, però per un fatto di come io sono cresciuto e cose e come sono culturalmente, vedo Valerio in un modo e quindi mi intossico perché mi dà fastidio se qualcuno ha più voce in capitolo di Valerio in questo caso, perché è anche più ha più carriera di noi ed è anche più grande di noi, quindi quando qualcuno che è più piccolo così, allora io là mi sono intossicato, ho detto a me questa cosa non mi piace, come una persona si è rivolta, che è insomma nell'entourage, ed è iniziata una polemica pazzesca.
1: Vabbè, quindi riconosce il tuo carisma, Valerio.
3: No, ma lo dicevo prima a proposito delle due ali, cioè quello che chi dice lui è bellissimo, è pure purtroppo vero che sono il più grande comunque, che ho fatto delle esperienze diverse comunque, e questa cosa, ecco, ce la accogliamo come bagaglio nostro che ci portiamo in giro. L'unica cosa, se puoi evitare di rompermi i... è meglio, cioè
1: puntini puntini, siamo in Rai,
3: ci siamo fermati, sì, in Rai ci siamo fermati subito, non l'ho
4: bisogna intervenire per mediare, diciamo.
3: E lui
1: e tu sei questo semestre
3: per mediare, sei andato a fare un viaggio in America e quindi ci ha lasciato tutti e due.
4: Ogni tanto vi devo far sfogare, questo è il punto.
3: E lì, cioè, seguito
1: gli dalle botte, come si suol dire.
2: Riconosco quando sbaglio e poi lo dico, come riconosco quando scrivo una cosa e alzo il telefono e dico: ragazzi, vi posso dire una cosa? Potete cancellare la mia strofa.
4: A volte basta soltanto un momento perfetto.
3: Ne vale la pena.
1: In realtà non è tutto facile come lo volevate far apparire all'inizio di queste linee.
4: Guarda, io penso che quando si ha un...
1: Sto scherzando.
4: Certo, no, poi penso che quando si ha un obiettivo comune, è l'obiettivo più importante di tutto, si riesce a superare le difficoltà dell'insieme, perché stare insieme è bello, ma è anche difficile, perché devi saper mediare con una parte di te stesso e con una parte dell'altro. Quindi riuscire a trovare la quadra senza dare tutto per l'aria, perché molto spesso i più belli obiettivi cadono perché alla prima difficoltà si crolla. Noi stiamo cercando di prendere invece energia da questi coli scontri, che possano essere insegnamento allo stare insieme, perché si deve imparare allo stare insieme in un mondo che ci vuole sempre più distaccati e individualisti.
2: Che questo discorso sull'amicizia è una cosa che capita, a volte mia madre mi dice: ma tu sei sempre solo qua, non hai amici? Ma i miei amici no? I miei amici ormai sono quelli con cui condivido qualcosa. Tutti i miei amici storici, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, chi ha famiglia, non abbiamo più quell'obiettivo comune, che poteva essere anche la partita di, che ne so,
3: Burraco.
2: Di Burraco o a dadi, così. Quindi praticamente tutto quello che ho riscoperto, questa cosa, che il collante di un'amicizia
1: è la condivisione di un progetto.
2: Qualcosa, un sogno, un progetto.
1: No, vabbè, poi è bello perché quando si è veramente amici si ha anche la capacità di dirsi tutto e lo scambio è spontaneo, quindi è chiaro che escono fuori anche i contrasti, però questo è bello perché dallo scambio poi nasce qualcosa di veramente bello e di quello che ci aspettiamo da questo progetto, perché appunto da tre menti come voi, da tre anime come le vostre, capace di emozionare, di esaltare, di coinvolgere, sicuramente sarà un progetto esplosivo.
3: Noi ci abbiamo puntato. Io, ecco, un giorno sono entrato in studio quando stavamo già lavorando, 12 ore al giorno.
1: Dove avete registrato?
3: Abbiamo fatto una preproduzione e nello studio di Tartaglia, che è lo studio casa che c'ha a Quarto, tra l'altro vicino a casa per me, invece per lui no, quindi per me era bellissimo stare là. Siamo stati davvero bene, ci abbiamo vissuto ore.
2: Io mi trasferivo per
3: sì. Poi abbiamo registrato invece nel mio studio, che lo dico il mio studio, ma diciamo non è mio, ma nello studio in cui facciamo produzione insieme al mio batterista, insieme al mio chitarrista, mio fratello Massimo. E quindi, come sempre, noi, ecco, siamo noi tre che siamo la faccia di questa cosa, ma veramente
1: vogliamo ricordare anche i musicisti che partecipano a questo progetto.
3: Assolutamente, c'è Giuseppe Spinelli alla chitarra, c'è Dario Spinelli, il fratello, al basso, c'è Antonio Esposito alla batteria, c'è Enrico Sforza alle tastiere, al piano, c'è poi lo stesso Giuseppe Spinelli ha missato il pezzo, Antonio l'ha registrato, poi c'è la mia manager Claudia Foglia, che tu conosci bene, che comunque è la nostra maestra, perché deve tenere a bada
1: tutto, c'è tutto anche, che non è facile.
3: C'è anche Veronica che ci sta curando tutta la parte comunque di informazioni,
1: che salutiamo
3: e ringraziamo tantissimo. E poi comunque ci sono stati i ragazzi, noi per esempio il video l'abbiamo girato a casa di Tartaglia su un green screen, e ci hanno aiutato Luca, ci hanno aiutato tanti amici, comunque tante persone hanno partecipato senza guadagnarci un euro. Anche da questa cosa,
2: che portava da mangiare,
3: la copertina l'ho disegnata io, la prima volta,
1: non lo sapevamo anche questo, pazzesco.
3: La prima volta in vita mia comunque ho detto oggi, ma ci manca la copertina, mi sono messo a disegnare su un foglio e poi ci... insomma, vedi, ci vogliamo divertire, è proprio il concetto di prima che dicevo. Io ho fatto tantissimi anni, lo dico senza vergognarmi, tutto l'inizio della mia carriera, da quando avevo 17 anni a qualche anno fa, probabilmente anche al Covid, quando poi abbiamo fatto i Terrauniti eccetera eccetera, io giuro non guardavo gli altri artisti che stavano nello scenario, pensavo semplicemente a quello che facevo io, e da un punto di vista scamp drop bella così, però c'era la mia strada che era fondamentale e comunque teneva una cava d'oste, il mio carattere molto forte, quindi non ero pronto sempre allo scontro, e quella era la mia strada in maniera individuale, in maniera anche, devo anche ringraziare a chi lo guaglione Vindan comunque, che ha tenuto duro. Poi a un certo punto ho avuto proprio bisogno di rapportarmi con tutto quello che c'è attorno, e questo anche nel mio ultimo album Sincero ci sono Francesco Di Bella, Dario Sansone, Simona Boce, ne sono tantissimi, perché mi sono poi aperto a tutto il mondo. Poi a un certo punto ho detto ok, il mio mondo mi piace assai, ecco, e lo voglio condividere con i miei compagni di viaggio, con i quali comunque da anni ormai comunque le nostre strade si intrecciano in maniera naturale, e quindi siamo arrivati a questo, e onestamente mi piace assai, ribadisco, questa condivisione, perché è bello quando tu comunque vai a Frosinone e fai 2000 persone, è bello quando una canzone funziona come mi piace assai, ma noi condivideremo anche momenti comunque quando ci saranno meno persone a un concerto, quando i giorni saranno più tristi, però quando si sta insieme è più bello sempre.
1: La condivisione è la cosa più bella che esista, e soprattutto l'amicizia. E voi ne siete la testimonianza, e questo progetto ne è proprio lo specchio. E noi vi ringraziamo tantissimo, vi ringraziamo. Ho detto, questo progetto sarà esplosivo e cambierà il mondo più delle bombe. E vi ringrazio tantissimo, grazie di essere stati qui con noi, di averci raccontato e di averci considerati amici. Ci siamo sentiti anche noi parte del gruppo, e ti ringrazio tantissimo.
3: Ma tu lo sai,
1: ti ringrazio.
3: Lo sai che ne fai già parte.
1: Grazie mille a Valerio Iovine, ad Andrea Tartaglia e a Nicola Caso. E

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

fai chiamare pure Chanel. Ma tu ci pensa no, era un guapo, guapo vero, e mo'

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

passa nell'oggi che all'istante si ricrea. E a voce angizia che a sore circe medea, canta da un altro paese. Sente sta voce antica

diavola, a serpa non fa paura. E non ridanti che papare maligno, con degli appennini da serni a foligno, ne è una riccia tra parole in guendo, volo da Tangero, non c'è bene vinta all'urlo di prua.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni. Quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale, una melodia che conosciamo da sempre. Cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, ma questa è la rubrica Senta me che va in onda ogni mercoledì e oggi sono passati nuovi ospiti per voi che abbiamo selezionato perché sapete che questa rubrica è partita già da un po' di tempo e gli artisti cosa fanno? Vedetelo sui nostri canali social, su Rai Radio Live Napoli ci sono tutte le procedure per poter accedere e arrivare direttamente qui negli studi di Napoli, Rai Radio Live Napoli e farci una chiacchierata insieme. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco e di prendere praticamente un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascolteremo l'interpretazione più originale, più sincera, più coraggiosa. E questa è Sient a me. Benvenuti. Allora, oggi vi porto in un progetto musicale che nasce dall'anima più autentica. Loro sono pazzeschi, pensate, sono 30 componenti di questo gruppo. E oggi sono qui solamente in 4, perché ci avevamo spazio praticamente. Ragazzi, non scherzo, però è bello rivederli insieme e soprattutto potete guardarli sui loro canali social. Sono qui per portarci dentro il loro mondo fatto di ritmo, spiritualità e musica che non resta mai ferma. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ai Blue Gospel Singer. Ciao! Come
3: ciao,
2: state?
3: Ciao. Ciao pomeriggio.
2: Tutto bene? Allora, noi ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato. Loro sono Roberta, qui presente, Elisabetta, Alberto e Mario, il direttore di tutto questo gruppone di 30. Sì. Ma come si gestiscono, direttore, questo infinito numero di componenti?
4: Con tanta pazienza, tanta passione e avere sempre quell'obiettivo fisso e dire va bene, non ti preoccupare, vai avanti, c'è l'obiettivo, vai avanti.
2: Ragazzi, un ottimo leader.
5: Sì, sì, sì.
2: Un po' pazzo.
5: Vabbè, ci vuole un po' di pazzia,
3: pazzo,
5: certo.
3: Pazzo e visionario.
2: Anche. Che
3: però ha sempre ragione lui, sempre.
2: E com'è che siete venuti voi quattro? Com'è stata la selezione?
4: Allora, no, in realtà è stata una cosa... mi sono trovato così, ho chiesto a loro e siamo venuti noi quattro in rappresentanza. Visto che tutti non si poteva, sono venuto con loro tre in rappresentanza. Tra l'altro c'è Alberto che è anche pianista del coro. Ha iniziato come corista e poi
6: sì,
4: si
6: poi
4: è trovato
6: sì,
4: a diventare
6: switchato.
4: Il pianista.
2: Che bello, ma tutti hanno poi questa doppia... funzione, cioè cantare e anche saper suonare uno strumento, o c'è chi canta solo?
4: No, c'è chi, la maggior parte è composto da cantanti non necessariamente professionisti, per una mia scelta. Preferisco avere persone che anche perché i professionisti sono troppo impegnati e quindi poi non potrebbero seguire il progetto,
2: oppure non danno magari tutta l'anima e il cuore a questo progetto.
4: No, lo danno anche, però ecco, poi hanno impegni loro personali e quindi invece le persone con la passione per la musica, per il canto, magari riescono a dedicare maggiore tempo al progetto che va avanti ormai da 22 anni.
2: Io questo ti avrei chiesto, quando l'hai fondato tu?
4: Sì.
2: Come ti è venuta questa idea
4: diciamo
2: e come l'hai messa su?
4: Allora, sì, da bambino i miei amici di gioco erano
2: immaginari, scommetto.
4: Wonder, erano Stevie Wonder, Roger Rowe, George Benson, Whitney Houston.
2: Wow.
4: Che ascoltavo alla radio, avevo questa scatola di scarpe piena di sorprese delle uova Kinder.
2: Ragazzi, ma che direttore straordinario, oh, che bello, dici,
4: e li,
2: dici.
4: Li mettevo tutti in fila e giocavo a fare tipo, ovviamente ispirandomi a quello che vedevo in televisione dal Festival di Sanremo, li mettevo tutti in fila come se fossero un'orchestra e poi con le canzoni che andavano alla radio, perché non avevo CD, non avevo cassette, niente, non li compravo, avevo tipo 6 anni, 7 anni, li mettevo in fila e facevo queste gare canore con le voci di questi cantanti che mi piacevano, che registravo su delle cassette e senza sapere come si chiamassero, tra l'altro. Per esempio, amavo la voce di Stevie Wonder ma non sapevo che si chiamasse Stevie Wonder, oppure mi piaceva Michael Jackson ma non sapevo che si chiamasse Michael Jackson. E poi niente, ho avuto sempre questa passione. Adesso, per quelli della radio che non lo possono vedere, ho un neo blu sulla mano, un pastore americano.
2: Tatuato?
4: No.
2: Neo, ah,
4: blu.
2: È un tuo neo vero?
4: No,
2: perché io mi devo mettere gli occhiali la prossima volta, che siamo un po' distanti, essendo numerosi, sì. Non vedo bene per la mia miopia.
4: Un pastore americano,
2: è un neo blu.
4: Sì, un pastore americano mi disse che questo era un segno di Dio, perché il neo blu sulla mano destra della melodia, che sta proprio all'altezza della Blue Note sul piano.
2: Wow.
4: E quindi mi disse che Dio voleva che io facessi questa musica.
2: E quindi questa è stata la consacrazione.
4: Sì, ci sono trovato per caso, perché ho cantato in altri cori da quando avevo 16 anni, 15 anni, e poi a 21 anni ho fondato il mio coro. Il ricordo più bello è che quando andavamo alle rassegne corali, in quel periodo, quando chiedevano chi è il direttore, dicevo io, dicevano: ah, sei tu il direttore? Cioè, rimanevano, sì. E poi siamo nati nel settembre del 2024.
2: Che magari ti vedono tranquillo, piccoletto, però dentro.
4: No, perché
2: poi
4: comunque
2: hai...
4: avevo 21 anni, 22 anni. Quando poi partecipammo al Venezia Gospel Festival, premiati come miglior coro gospel italiano da una giuria londinese, io avevo solo 23 anni e avevamo già vinto, quindi articoli di giornale, mi pare lo dissero anche
2: al TG3
4: regionale.
2: E voi, scusate ragazzi, già eravate in quel gruppo?
4: No.
2: Siete arrivati dopo?
3: Sì, io sono arrivata 17 anni fa. Quindi io sono quella tra di loro, la più vecchia tra di loro.
2: Davvero? Wow.
3: Sì.
2: Io 11 anni fa, sì.
6: E io nel 2019, non so fare il conto.
3: Sì.
2: Ma è nato, eravate prima pochi elementi, cioè tipo 10, e poi pian piano
4: la prima
2: si
4: formazione era composta da 12 coristi più me sulla terrazza di casa mia, dove tra l'altro è stato il punto dove le cose più importanti sono nate.
2: Ah.
4: Sempre lì, ce l'ho come posto di buon augurio.
2: Che bello, sulla tua terrazza.
4: Sì.
2: E allora a questo punto io direi di fermarci un attimo, di far ascoltare ai ascoltatori di Rai Radio Live Napoli quello che avete preparato per noi, uno mashup meraviglioso napoletano autentico con Soldato Innamorato, Sarracina e Io Te Vorria Passà. E noi torniamo tra pochissimo qui a Siente a Me.

0: Ma di se pena, sulla rosa,
1: la terra,
0: sarà la bugiarda.

0: publicó.
1: Ia d'avorria massa.
2: Ed eccoci con i Blue Gospel Singer, con questo mashup meraviglioso registrato e provato sulla famosa terrazza del direttore Mario. Qui abbiamo Elisabetta, Roberta e Alberto, il direttore Mario. Allora, questa terrazza così famosa e autentica è un po' il vostro portafortuna, no? Da sì. Dove lì tutto nasce e tutto prende forma.
3: Sì. Tutti gli arrangiamenti.
2: E inviti tutti, lì. Li fai mangiare, li fai stare lì, li coccoli, è un padre.
3: Sì, sì.
2: Bello.
3: Pensa che tempo fa comprai anche un pentolone di quelli antichi d'alluminio per fare proprio la pasta.
4: Sì, con l'ingrediente segreto.
3: Chili e chili di pasta con l'ingrediente segreto.
2: Sì, bellissimo.
4: E tenerci uniti, perché cibo e musica unisce sempre, quindi questa cosa è...
5: Poi facciamo la cena a fine anno. C'è sempre questa cena.
2: Una grande famiglia, bellissima.
4: Sì, con esibizioni.
3: Un'esibizione trash finale.
4: Ma proprio trash.
6: Ogni anno abbiamo un tema.
3: Tipo
6: un anno dobbiamo fare cose esattamente il contrario di quello che siamo. Le squadre per corda. Quest'anno il tema era le squadre.
2: Che bello.
6: Ogni corda era una squadra e dovevamo preparare un'esibizione particolare. Diciamo che è meglio che non ci sono
3: cose da piangere, certo. Da piangere.
7: Di solito le esibizioni sono vietate ai minori di 99 anni.
2: Cioè, devo dire che è simile a Una notte da leoni. Sì, uno, sì. Due, tre, tutti messi insieme.
6: Con la che succede. Però non c'è l'alcol in volto, questa cosa. Quindi è grave, perché l'alcol altera.
3: Siamo così al naturale.
6: Invece noi siamo naturalmente così.
2: Ma è vietato?
6: No, no,
2: che
6: sennò
2: qualcuno si butta dal terrazzo, secondo me. Anche.
4: Probabile.
6: Ci sono pochi bevitori tra di noi, quindi è tutta natura.
2: Allora ragazzi, insomma, parlando un po', ecco, del vostro gruppo e del vostro incontro, fondamentalmente nato e fondato da Mario e poi siete subentrati voi, come è nato invece il vostro incontro con il gruppo gospel? Parti tu, Elisabetta.
5: Ok. Allora, io conosco Mario all'età di 14 anni, adesso ne ho 33, perché lui, oltre ad essere il direttore dei Blue Gospel Singers, è anche un bravissimo vocal coach. Quindi io lo conosco perché appunto inizio a prendere lezioni di canto, lo conosco, e poi all'età di 18-19 anni circa.
2: Guarda come fiero,
5: lui mi invita. Sì, vabbè, perché.
2: Ma anche severo, bravo.
5: No, dai, severo non tanto. Dai,
4: il giusto.
2: Bisogna quindi... essere severi in questo ambiente. Sì, bello, sennò sì. Poi dopo i ragazzini escono fuori e hanno le delusioni. Invece sì, uno sì, li sì, deve sì. Già proiettare.
3: Diciamo che non Mario creo di... mai precedenti. Quindi qualunque cosa per evitare subito la tronco.
2: Hai detto
3: non
2: tutto.
3: Creo precedenti.
5: Sì, sì, lui non illude, cioè non dà false illusioni. Comunque, insomma, quindi ci conosciamo in questa situazione. All'età di 19 anni entro nel coro e la prima esperienza è stata appunto alla BNL di Napoli nel 2015, quando abbiamo registrato il primo disco di Natale, quelle canzoni di Natale.
2: Che
5: è
2: bello.
5: Stata un'esperienza bellissima, la prima, quindi insomma molto impegnativa, però poi da lì non sono più andata via.
2: Robby?
6: È una storia d'amore lunga 27 anni, perché Mario ci siamo conosciuti, io avevo 13 anni e cantavo in un coro polifonico, una noia. Arriva questo ragazzo con questa voce così particolare, perché pensa che noi cantavamo robe tipo fantastiche, il Requiem di Mozart, Mario a me 13 anni,
2: con questa, era
6: più piccola,
2: un bel repertorio però.
6: E decidono di fare una cosa musical, arriva lui con questa voce diversa e da lì, insomma, io sono stata, lui dice sempre, la prima persona che ha rivolto la parola in questo gruppo.
3: Sì.
6: Ci siamo lasciati per un periodo di tempo, ma perché ovviamente per cose di vita. E lui mi raccontava di questo coro gospel. Io ho sempre sognato questa cosa. E non l'ho rincorsa, però la guardavo sempre un po', diciamo, nelle quinte, perché poi i miei amici erano entrati nel coro, ma nella mia corda nessuno andava via, nessuno. Cioè, le contralto sono proprio quelle dure a morire. Un giorno,
2: wow, vedi quante cose.
6: Un giorno, il 2 novembre del 2009, mi arriva una telefonata a casa. Robby, Mario, io già stavo piangendo, non ci potevo pensare. Vuoi entrare nel coro? Io ero morta, perché per me era una cosa proprio... E noi ci siamo rincontrati qualche anno dopo, qualche anno prima, perché per un caso ci siamo rincontrati per caso a un concorso canoro, al quale nessuno dei due partecipava. Noi abbiamo accompagnato amici lì, e ci siamo rincontrati per un caso E niente, poi sono entrata nel coro, finalmente, 17 anni di passione proprio.
5: Che bello.
6: Infatti noi siamo un po' marito e moglie artistici, cioè nel senso che le persone pensano siamo sposati o cose del genere.
3: Infatti per tutti lei è mia moglie.
6: Ah, ma siete la moglie di Mario Padura, sì. Sì, però...
5: E non è idea delle sceneggiate che fanno durante live.
2: Ma anche di gelosia?
5: Sì,
3: no,
5: sì.
3: Vabbè, già.
5: Di che genere? Proposte di matrimonio, capito?
6: Oppure all'improvviso camminiamo in giro, perché ovviamente siamo amici, cioè questo è, penso, è chiaro e palese. Perché comunque penso la foto...
3: Brava, sottolinea, altrimenti le rovino la pelle.
6: Esatto, sono super single. Lo diciamo agli amici ascoltati.
5: O lei che rovina la tua.
6: Esatto. Che mi dedica il musical, cioè siamo in un centro commerciale, a un certo punto mi farò amore, oggi ti devo dedicare un musical.
5: Wow. Così,
3: una volta eravamo a Sorrento, ho finto, praticamente mi sono messo a cantare in mezzo alla strada, c'era la gente che prendeva i telefoni perché pensavano che stava per succedere qualcosa, tipo un flash mob, una cosa. Comunque c'erano questi stranieri pronti con i telefoni, io che ballavo e cantavo per strada, mi guardavano tutti.
5: Che bello però ragazzi, un senso
6: di
5: libertà.
6: Un'altra cosa super divertente, eravamo a Gaeta il primo dell'anno, io cantavo durante il tour di Natale, All I Want For Christmas Is You, e nell'introduzione lui faceva sempre qualcosa di stravagante, nel quale dicevo vabbè, ma non sei tu quello che voglio. Quel giorno a sorpresa si inginocchia e fa finta di avere un anello in mano. Finiamo di cantare, tutte le signore anziane nella piazza di Gaeta, complimenti, ma
5: quel
6: proprio un bel ragazzo, bravo.
5: È andata bene.
6: Abbiamo 7 giorni, 17 anni di esperienza nel coro. Ce ne sono.
5: Alberto?
7: Io allora sono entrato nel coro nel 2019, in realtà sono un pianista. Già conoscevo, bazzicando nell'ambiente, conoscevo già il coro. Mario un giorno mi chiama, mi dice vieni a fare questo provino, così per, come corista, però che mi interessava comunque fare questa esperienza nuova al di là del
5: anche
7: suonare
5: perché la
7: sempre.
5: Voce ce l'avevi.
7: Vabbè sì intonavo, no, non ho mai studiato canto, intonavo comunque così, poi Mario mi ha direzionato, è stato anche lui molto mi ha fatto un grande supporto, mi ha dato e mi ha preso nel coro come basso. Dopo un po' di tempo, dopo diversi anni, poi per diverse vicissitudini, comunque alla fine sono tornato a fare il pianista nel coro.
5: E non canta più.
7: E non canto lo stesso. Però
5: dici meglio che
3: no,
5: suono.
3: Le persone rimangono anche colpite dal fatto che il pianista canta, perché lui fa tutte le prove del coro, viene e impara tutte le armonizzazioni, tutte le parti. E poi canta durante gli spettacoli, di conseguenza la gente rimane colpita dal fatto che il pianista canta tutto.
5: È un grandissimo raccomandato, non abbiamo capito perché. Questa non è mai successa nella storia del coro. Mai.
7: Un'unicità.
5: Scusate. Vabbè, è un elemento unico. E qual è il vostro, secondo te, Mario, parlo a te, magari hai costruito questo progetto, hai visto persone andare via, entrare, uscire. Qual è secondo te il valore aggiunto e la forza di questo progetto, di questo gruppo?
3: È l'energia che si crea quando siamo tutti insieme, soprattutto sul palco. Forse non solo soltanto sul palco, è il tutto. Si diventa una famiglia, si diventa un'unica cosa. Cioè, è vero che siamo 30, però quando poi siamo sul palco ne diventiamo uno.
5: E
3: dai giochi, dai modi di dire, delle prove, le risate, cioè le prove pure sono un momento in cui si ride, si scherza. Vabbè, io cerco sempre di tenere il pugno fermo perché altrimenti le prove non si fanno.
5: Quindi ma
3: sono
5: quando mai dicono?
3: Sei
5: il primo,
6: è lui.
3: Durante gli spettacoli poi sono il disturbatore, la gente non lo sa, ma io praticamente li prendo in giro durante il live. E
6: non
3: oppure non avete idea.
6: Perché lui ovviamente
3: spettacoli vietati proprio. Per quello che dico, la gente non capisce niente, vede soltanto che i ragazzi ridono. Quindi dicono che bello, si vede proprio che vi divertite. Perché non sanno io che cosa dico.
5: Ragazzi. E allora, proprio per far capire a chi ci sta ascoltando, la vostra magia, la vostra unione è proprio il concetto di fondervi in un unico corpo, in un'unica voce, voglio lasciarvi ascoltare Ridere e Pazzià, che poi è il primo gospel in lingua napoletana. E noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed era Ridere e Pazzià, qui con il gruppo meraviglioso di 30 componenti che sono arrivati direttamente per la rubrica Senta Me, Blue Gospel Singer, che sono in quattro in questo momento. Vi devo fare i complimenti perché è davvero straordinario il lavoro che fate e quello che portate avanti. A proposito di quello che verrà, intanto vi voglio prima chiedere una vostra esperienza, un qualcosa che avete condiviso. Questa è una domanda che volevo fare già da prima, ma non volevo interrompervi, che porterete per sempre con voi, una cosa, un'emozione forte che avete vissuto insieme in qualche esperienza, in qualche su qualche palco, in qualche contesto, che vi ha segnato, vi ha cambiato anche in qualche modo.
1: Vado io.
2: Vai,
0: ce l'ha Roby.
1: Una cosa strana è successa stamattina. Quando siamo arrivati fuori al cancello, io mi sono detta, vabbè, ma noi 14 anni fa siamo entrati nello stesso cancello la prima volta per fare Ti lascio una canzone. Eravamo in diretta. Per noi era la prima volta in TV nazionale, in prima serata, Rai 1. È stata una roba, ragazzi.
0: Bellissima.
1: No, vabbè, poi questi cose hanno una sorta di magia. Cioè, quando entri c'è un odore, non so, qualcosa, e questo fatto di condividerla con loro, essere truccati dalle truccatrici Rai. Beh, 15 anni fa.
0: Quindi sì. Stamattina entrando qui, arrivando, sì, vi ha fatto rivivere.
1: Per me quella, cioè,
0: quello che.
1: Ti ripeto,
0: c'è
1: 7 anni ce ne sono milioni, però per dirtene una legata a questo posto è proprio quella. Cioè, la prima volta in diretta nazionale Rai, in prima serata, Antonella Casino. Bellissimo.
0: Una bella emozione. Bello. Ne hai un'altra?
2: Ma per me, Mario, è tutto. Cioè, non,

0: dietro tante cose che sono successe in questi quasi 22 anni, quindi per me non c'è un'unica esperienza. Cioè, per esempio, ci sono cose che ricordo, per esempio, ecco, ricollegandomi alla sera di quando abbiamo fatto Italia's Got, di quando abbiamo fatto Ti lascio una canzone, no, perché abbiamo fatto anche quello, nella sera in cui abbiamo fatto Ti lascio una canzone, io avevo 3 numeri di telefono, perché per risparmiare le varie chiamate che dovevo fare, quindi avevo i minuti illimitati con Tim, con Wind e con Vodafone. Quella sera noi andammo più o meno alle 10 di sera, i miei telefoni andavano tutti e tre insieme, che squillavano in continuazione, perché mi ricordo che quel sabato sera faceva un freddo pazzesco, pioveva ed erano tutti a casa, quindi ci hanno visto tutti, e SMS, non WhatsApp, quindi SMS, telefonate continue, il telefono non la finiva più per ore, andava sempre avanti, di gente che diceva ti ho visto su Facebook, cioè, quindi è quello.
1: È poi, stato da
0: no, diciamo tutto, per esempio è stato quando abbiamo fatto il primo disco gospel, quando abbiamo fatto Italia's Got Talent su Canale 5, poi abbiamo fatto un'altra trasmissione sempre in Rai però a Roma, Punto su di te con Claudio Lippi ed Elisa Isoardi, cioè poi abbiamo fatto 2 dischi live alla BNL, cioè siamo stati il primo gruppo gospel in Italia a fare un disco live così, di ragazzini così, registrato così all'impronta, oppure quando abbiamo partecipato, cioè siamo stati chiamati dall'università inglese di Londra e siamo stati il primo coro gospel a fare in Europa a fare un video a 360 gradi col visore, che è sul web tra l'altro, cioè con delle riprese professionali.
1: No, davvero complimenti, cioè, avete quindi tanta forza, non vi fermate mai, mi raccomando, no, andate avanti che quei progetti aumentano, sì, sì, e sempre. Poi l'amore e la passione per quello che fate vi porterà lontano, no? In sì, qualche modo. Però prima di lasciarvi, di salutarvi, voglio fare un gioco con voi fisso di Sienta Me, che si chiama Sienta Me o Non Me Sento. Io vi sparo delle situazioni, dovete rispondermi senza pensarci troppo. Se è roba vostra mi rispondete Sienta Me, se non è vostra Non Me Sento, ok? Ora magari anche in coro, ma ci vuole, mettiamo in atto e in scena il vostro coro, va bene? Allora, collaborare con qualcuno completamente diverso da voi.
2: Sento da me.
1: Il core. Fare un brano super commerciale.
3: Sento da me.
1: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
3: Sento da me.
1: Dire sempre tutto quello che pensate sui social e oltre.
3: No.
1: Ragazzi, è vero che si sono uniti, questa è la prova. Questa è la prova e non si sono preparati nessuna risposta. Cambiare totalmente genere musicale.
3: Sento da me.
1: Invece adesso è il momento, un altro coro. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
2: Difendi.
1: E siete andati un po' fuori. Chi era, direttore?
0: In realtà stavo dicendo sienta a me. Onesto, perciò mi sono fermato. Stavo dicendo sienta a me.
1: Ti rincoglionisco. Vi rincoglionisco. Tradisci o difendi?
0: Tradisci o difendi.
1: La melodia classica napoletana.
3: Difendi.
1: Il dialetto nei testi.
3: Difendi.
1: Gli strumenti tradizionali.
3: Difendi.
1: Le versioni moderne urban trap.
0: No, dipende. Non è tradisci. Però
1: vabbè, mettiamocelo, un tradisci.
4: Tradisci.
1: Il rispetto totale dell'originale.
3: Difendi.
1: Potete respirare. Allora, io vi ringrazio tantissimo, grazie per essere stati qui, ma vi saluto e vi lascio ascoltare. Direttore, mi dica lei questo testo e perché la scelta di questo brano.
0: I Can't Help Falling in Love with You di Elvis in una nostra personalissima versione.
1: E io vi ringrazio tantissimo, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, ascoltate di nuovo la puntata e vi abbraccio. Blue Gospel Singer, ciao!
2: Ciao a tutti,
1: ciao,
2: grazie!

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ma la rubrica Senta Me in onda ogni mercoledì, perché abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco e prendere un grande classico napoletano e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E in questo momento abbiamo salutato il gruppo gospel ed è arrivato un altro artista, cantautore, anche avvocato, Nicola Dragotto Camastra. Allora, dividiamo, sei sempre tu, Nicola Dragotto, ed oggi invece hai un nuovo nome d'arte, Camastra.
1: Sì, diciamo, il fu Nicola Dragotto e adesso è nato questo Camastra.
0: Allora,
1: diciamo,
0: quindi sei in un periodo di evoluzione, di rinascita, come mi dicevi anche poco fa, microfoni spenti.
1: Sì.
0: E hai dato vita a questo nome, a questo personaggio.
1: Sì, perché sostanzialmente col nuovo lavoro che stiamo per, diciamo così, per concludere,
0: sì,
1: è questo nuovo CD che è legato anche a un libro che sto scrivendo. Cosa succede? Succede che la vita di Dragotto prenderà una nuova identità, perché Dragotto, che appartiene a una generazione, si viene a confrontare con l'attuale mondo. E quindi questa nuova identità però non tradisce quello che sostanzialmente era Dragotto. Però
0: benissimo,
1: si presenta come Camastra, tra l'altro legato anche alle mie origini siciliane, per cui che sono
0: proprio un exploit di
1: sì,
0: meridione,
1: a cavallo fra due vulcani.
0: Wow.
1: Diciamo, nato a Napoli, di origini di famiglia siciliana, e quindi praticamente il nome prende dall'arabesco, e quindi questo è stato un po' un omaggio anche a un'altra terra da me tanto amata. Infatti io dico sempre che la parte destra mia è siciliana, la parte sinistra è partenopea
0: napoletana. Allora, lasciamo subito ascoltare il tuo brano, che è meraviglioso, che hai portato qui per noi, Anche se è vero, di Camastra, e
1: sì,
0: torniamo tra pochissimo. Ve lo lascio ascoltare da Senta Me.
2: Fratello mio, che stringi il futuro nella mano, ma che stammi sicuro non ti porterà lontano. Isole deserte senza un mare che ci abbraccia, soli, mezza soli, senza luce sulla faccia. E mentre stai cercando la maglia nel cassetto, il tempo è già cambiato, più veloce di un diretto.

mentre cadi giù all'inferno. La vita è troppo breve, non c'è tempo per pensare, le prospettive cambiano, domani tutti amare, e quello che ci resta di ogni giorno nella mano è solo l'illusione di un'ala di gabbiano. Fratello, se parlare oggi è solo aprir la bocca, non riesco a immaginare

0: Marona che cagna qualcosa che ha sullo spine senza che una rossa da scippa né carne da sommo nel cuore o un addovente non grida dolore che te le vociate se fa finta niente tra sin dall'osso e manca se sente tutta in una faccia c'era speranza e quella che resta la merda che avanza è pure vero è vero tutto quello che appare vero anche se vero poi non è vero come un sasso che galleggia sopra l'acqua scura il sangue che ci lava le coscienze non scolora eppure è vero.
1: Camastra con Anche se è vero ed è qui ai microfoni. Nicola, come è nato questo testo meraviglioso, sfizioso, autoironico, ironico, pieno di colori?
2: Guarda, l'inizio diciamo è un omaggio un po' a Franco Battiato, perché infatti ci sono i riferimenti
1: sì.
2: di Bandiera Bianca, perché io dovendomi un pochettino rapportare a quelli che sono stati tra virgolette diciamo, i miei mentori, i miei maestri, sono Giorgio Gaber dal punto di vista teatrale, perché io mi sono occupato principalmente alla ripresa della mia presa di coscienza di più di 20 anni fa.
1: Quindi con l'approccio al teatro.
2: Sì, al teatro canzone.
1: Nella recitazione.
2: Perché quello, sì, ma più che altro perché manca, secondo me, mancava una volta finito Gaber. Ci sono stati tanti tentativi anche di ripresa del teatro canzone, ma non mai rappresentato nella maniera, diciamo, canonica. Per cui io mi sono rapportato con grande umiltà, naturalmente, perché Gaber...
1: con tanto alziamo le mani
2: esatto. Però certamente io penso che l'importante sia fare sentire una voce e purtroppo molte volte le voci di chi vuole parlare o vuole dire qualcosa attualmente rischiano di essere le voci nel deserto, però la voce del deserto a un certo punto incontra qualche montagna che rinfrange e quindi porta l'eco e arriva a qualche orecchio. Questa è, diciamo,
1: la
2: mia,
1: la tua mission, il tuo intento.
2: Ma un po' la speranza di tutti alla fine, perché noi viviamo in un mondo dove a causa anche del cellulare, questa evoluzione tecnologica, noi praticamente alla fine sembra che siamo tutti quanti insieme. Ma c'è molta solitudine.
1: Assolutamente e quindi... sì, e questa solitudine è spesso grazie anche al nostro mondo, all'arte, no? Allo spettacolo, a tutto ciò che è arte, viene poi tradotta la nostra solitudine perché ce l'abbiamo un po' tutti in questa era, in questo secolo, e c'è chi poi la può trasformare in arte e c'è chi purtroppo poi non riesce a superare questo la solitudine, che comunque non è un fattore molto bello, no? da vivere.
2: Assolutamente no, anche se allora, io ho scritto una canzone che fa parte del mio primo CD, che poi il titolo era L'ultima causa,
1: come Nicola Dragotti. Per abbinarlo al tuo essere avvocato.
2: Sì, però l'ultima è stato, diciamo, sì, mutuato, ma sostanzialmente l'ultima causa per me era la cultura. Per cui è l'ultima causa per cui vale la pena di combattere, di vivere, perché è proprio l'assenza di cultura che crea anche la solitudine, crea il distacco fra le persone. E quindi la cultura è bella, vissuta come arte. E quindi automaticamente.
1: Bellissimo questo titolo, metaforicamente sì, utilizzato, sì, che richiama un po' il Nicola Dragotto persona e si miscela con l'artista che sei.
2: Ti ringrazio, ma sostanzialmente io penso che poi la vita di un artista, è fatta anche di solitudine, ma non di quel distacco, io siamo. Non è quel distacco brechtiano, poi è un distacco dalla realtà. Perché? Perché tu attraverso la solitudine acquisisci qualcosa per cui poi puoi trasmettere agli altri. È importante questo, cioè è sbagliato chi fa l'artista per se stesso, per parlare del proprio ego. Tu quando stai su un palco o su una strada, tu devi trasmettere. E questa è la cosa più importante. L'errore che invece si fa molte volte, si pensa di far esaltare il proprio ego.
1: Lego... Dice la chiave principale è proprio quella di sì. trasmettere al pubblico quello che si ha dentro, certo. perché ogni artista ha un mondo certo. e non bisogna essere magari egoisti e tenerselo per sé, perché spesso forse è anche questo il motivo per il quale non arriva un artista e invece magari arriva un altro, no?
2: Perché, certo, scusami, perché il mondo è bello perché è vario, quindi sostanzialmente per sposare quello che
1: è bellissima
2: hai detto
1: questa
2: tu.
1: Cosa che hai detto. Allora, ci sono dei posti, Nicola, dove la musica si studia. No, e c'è Napoli che invece ce l'ha dentro, fa parte proprio di è l'essenza dell'arte, della musica e di quello che viviamo e di quello che ci ha inculcato Napoli stessa. Ma il tuo primo approccio alla musica qual è stato?
2: Allora,
1: cioè, è stato dovuto alla tua parte destra siciliana, ho detto bene destra,
2: sì, sì.
1: o la sinistra napoletana?
2: Vabbè, è chiaro che la parte sinistra, diciamo che sin da bambino.
1: Prevale.
2: Sì, sin da bambino, vabbè, oltretutto il Napoli, anche se ci ha dato un dispiacere, però e la parte...
1: per la sconfitta, vabbè.
2: Diciamo che dal punto di vista da bambino ho cominciato subito ad amare la musica. E ricordo che a 4 anni già cantavo Voce Notte.
1: Mamma mia! Ma questo proviene dalla famiglia? Da una famiglia che hai avuto, che ti ha portato alla conoscenza della musica?
2: Ho avuto mia zia, la sorella sì. di papà, che ha fatto il conservatorio. Però io sono nato dopo 20 anni quasi. Per cui ti parlo che i miei nonni erano di fine 800, per dirlo, anche perché al di là di tutto, insomma, non sono più tanto un ragazzino. Però ricordo che mia zia rimaneva che abitava una Sicilia comunque arcaica, da Gattopardo, e lei non poté completare gli studi perché lei voleva fare la concertista. Questo mi ha dato...
1: Concertista, termine sì. che oggi non c'è proprio no. più. Fantastico.
2: E mi ha dato una
1: si
2: grande...
1: utilizza, Nicola, perdonami.
2: Come?
1: Si utilizza ancora?
2: Concertista, sì.
1: Musica
2: classica, assolutamente. Okay. Assolutamente. Ma per cui io con la musica ho avuto sempre un rapporto particolare, perché l'ho sempre amata, tant'è vero che poi ebbi un blocco quando purtroppo ebbi il regalo alla fine della prima media la chitarra, perché mi fu chiesto cosa vuoi, la chitarra o la bicicletta, le amavo tutte e due, ma la chitarra
1: era il tuo sogno,
2: un po' come ben nato nella canzone, come dice lei la chitarra, quindi non c'era altra scelta. Poi purtroppo persi papà, per cui un po' si rivoluzionò tutto anche per motivi familiari, economici, e ho ripreso poi la musica poi verso i 15-16 anni, poi al liceo il gruppo con gli amici un pochettino si cominciava a cantare prima. E poi capì da 17enne, non me ne vogliono adesso le donne di essere tacciato maschilista, perché non esiste, è una battuta questa, e capì l'importanza della musica in generale nei campeggi, perché puntualmente quando cominciavo a suonare venivano tutte le ragazze,
1: devo dire, è stato anche un motivo,
2: era
1: oltre la tua passione,
2: sì, era molto
1: corteggiamento,
2: era molto gratificante, per cui diciamo abbinavi l'utile il piacere. Ma al di là di questo ho ripreso nuovamente, quindi poi a suonare, poi l'ho smesso un po' a causa di lavoro, sono sposato presto, finché venendo al sodo
1: sì.
2: Quando purtroppo persi mia zia, lei raccolsi un po', l'andai a trovare in ospedale e lei mi disse: mi hanno tarpato le ali. Ora pensa che io quando diciamo avevo sui 20-21 anni avevo pure frequentato, perché il cugino acquisito, la mia ex moglie, era Carlo D'Angiò, quindi con Carlo avevo preso un bellissimo rapporto, lui mi piaceva una delle cose che scrivevo, e poi niente, poi mollai per l'avvocatura, un pochettino il lavoro, mi sposai giovane. Poi a un certo punto, però, quando mia zia disse mi hanno tarpato le ali, io dentro mi ho avuto un moto di ribellione.
1: Certo.
2: E seppure ho ripreso a 44 anni, mi sono voluto mettere in gioco. perché era, sentivo che fosse giusto così. Tu nella vita non puoi, e questo che dico sempre anche ai più giovani, ai miei figli, devi seguire quello che è il tuo, al di là del tuo so, quello che è la tua aspettativa, quello che realmente vuoi, perché un po' per certi aspetti sono stato forse anche castigato, ma anche se poi dico la vita doveva andare così, quindi sono stato contento lo stesso, anche perché la vita è bella, non solo il mondo, perché varia.
1: Perché varia, quindi... perché comunque siamo sempre sotto al cielo e succedono cose, l'importante è reagire e poi vivere di musica e di quello che ti fa stare bene.
2: Assolutamente.
1: E io ti voglio chiedere, intanto Anichkov Most.
2: Sì.
1: È un brano che adesso ascolteremo, poi torniamo e mi racconti di questo,
2: sì,
1: di questa unione e di questo nome.
2: Sì.
1: A tra poco.
3: Поезд. Длинный поезд. Такой длинный, что не видно ни начала, ни конца.
4: В поезде много людей.
3: В поезде много людей. Скажем все, да. Этот поезд – история.
5: Il demone del dubbio alternativo, l'ode, il viaggio dell'evoluzione, nei voli articolati del

0: l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa.
1: Anche
0: mostro lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare triste.

0: Vanichkov Moss, l'ho pronunciato bene. Siamo qui a Rai Radio Live Napoli assieme a me con Nicola Dragotto Camastra. Allora, come mai questo brano e soprattutto un titolo russo?
1: Perché la mia attuale compagna ormai da 30 anni è una signora di San Pietroburgo, russa. Per cui quando andai a San Pietroburgo e mi trovai su questo ponte, immaginai questa duplice scena, cioè di questo treno che attraversa il mondo, e da una parte attraversando questo ponte vi salirono uomini, donne, bambini per trovare la sponda ideale della libertà, dell'uguaglianza, mentre dall'altra parte del mondo, accompagnato dal canto trionfale del motore, vi saliva, a mio avviso, quello che è stato il più epocale atto di masturbazione collettivo della storia, il self-made man, l'uomo che si fece da solo. E quindi è nata questa canzone che parla appunto di questa doppia condizione storica del mondo, e alla fine però l'uomo si trova a girare attorno come il mondo, intorno a se stesso, nella sua solitudine, ancora alla ricerca della...
0: Però la cosa bella, particolare, è che c'è sempre questa ironia, questo sarcasmo un
1: e
0: po'
1: questa è tipica siciliana.
0: Esatto, mi piace moltissimo, perché poi è bello toccare dei temi, delle tematiche come anche quella del movimento Be Quiet, e infatti hai portato qui per presentare la tua candidatura, tra virgolette, il brano Una voce e una chitarra.
1: Sì.
0: E spieghiamo questo movimento Be Quiet, che è molto interessante.
1: Sì. Una voce e una chitarra perché ho voluto presentare un pezzo di Ugo Calise, che è stato, diciamo, un po' l'innovatore del cantautorato napoletano. E oltretutto noi del Be Quiet, che è stato questo movimento cantautorale che è durato molti anni, nato dal Cellar Theory, che era un locale underground, uno scantinato di Luciano Labrano, e siamo finiti poi al Teatro Bellini. Quindi
0: wow.
1: È stato e l'idea era stata di Giovanni Bloch, e poi diciamo che sono stato tra i cofondatori e un po' il papà, tra virgolette.
0: E devo dire, dopo una tua esperienza e avendo fatto tante cose, puoi permetterti anche di essere il papà, il cofondatore di progetti,
1: con grande gioia.
0: Trasmettere un po' quello che è la tua vita.
1: Assolutamente, con grande gioia. Organizzammo il festival Ugo Calise a Oratino, che era il paese di nascita di Ugo Calise, e c'è stato di grande aiuto Mauro Calise, il nipote, il politologo, ed è stato per diversi anni abbiamo presentato questo festival della canzone cantautoriale italiana, tra i tanti festival.
0: E invece qualcosina che ci puoi anticipare del dopo?
1: Del dopo niente, sta per uscire questo CD legato al libro Nuova Identità.
0: Che bello, è anche il motivo per il quale c'è stato questo cambio nome,
1: sì,
0: no? Per il tuo
1: sì,
0: nome d'arte.
1: Sì. Questo è stato infatti molti dicono, ma perché? Perché anche Dragotto era simpatico.
0: Molto
1: simpatico. Però è legato, infatti io dico sempre Camastra, il fu Nicola Dragotto, un po' come il Mattia
0: Camastra Pascal. Che vuol dire?
1: Camastra dal comostre, segna il vincolo, in arabesco segna il vincolo della famiglia, dell'unione.
0: Bellissimo.
1: E quindi questa è anche perché il paese poi nativo, no? Diciamo, di famiglia è Santo Stefano di Camastra.
0: Vedi, hai fatto tutto, hai dato stato un senso.
1: Abbiamo dato questo senso, e per questo la mia natura siciliana mi impone il fu Mattia Pascal, cioè mi fu Nicola Dragotto.
0: Allora, Nicola Dragotto, adesso vieni con me, ti porto nel gioco di Sienta a me. Ah. Io ti sparo delle situazioni, tu devi rispondermi. Se è una cosa che ti appartiene, Sienta a me. Mi rispondi,
1: sì.
0: Se non ti appartiene, non mi senta.
1: Perfetto.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Sienta a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi senta.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso. così.
1: Sienta a me.
0: Con la chitarra.
1: Sì, ma anche perché l'ho fatto.
0: Lo hai fatto
1: musicista
0: e lo farai.
1: Piazze,
0: dire sempre tutto quello che pensi, anche sui social e oltre.
1: Sienta a me.
0: Anche se mi hai detto che sui social ci sei poco, però impegnati con questo nuovo progetto perché.
1: No, su Facebook scrivo.
0: Su Facebook,
1: come
0: vabbè.
1: Nicola Dragotto, però.
0: Invece l'ultima, cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Impossibile da siciliano napoletano che io no, non mi sento. Invece adesso è il momento, tradisci o difendi la melodia classica napoletana. Tradisci o difendi? Guarda, è successo anche prima al gruppo gospel.
1: Difendo,
0: e tutto, io mi sono perso.
1: Difendo.
0: Difendi, sì. Il dialetto nei testi.
1: Difendo, anche perché io in ogni disco, anche questo secondo disco, c'ho un pezzo in napoletano.
0: No, quello parlato bellissimo che abbiamo ascoltato prima mi piace moltissimo. A me il parlato nella voce e chitarra, poi in assurdo, un po' recitato, un po'. È stupendo, lo amo tantissimo. Invece gli strumenti tradizionali.
1: Assolutamente
0: difendo. Le versioni moderne urban trap. Che ne pensi?
1: Non sopporto i puri russi.
0: Tradisci. Allora tradiamo. Invece rispetto totale dell'originale. Difendo. Difendiamo tutta la melodia classica.
1: Guarda,
0: napoletana.
1: Guarda, avete difficoltà da un avvocato che mi reputo il Paolo Conte dei poveri. A questo punto praticamente difendo è in difficoltà. Dovrei dirlo facilmente.
0: Infatti,
1: invece
0: guarda,
1: mi sto difendo perché evidentemente sta prendendo piede più l'artista rispetto
0: a. È meno male perché oggi qui abbiamo invitato l'artista.
1: No, per amore di giustizia lasciamola.
0: Allora io ti ringrazio.
1: La giustizia giustiziata, quindi
0: giustiziata. Io ti ringrazio tantissimo Nicola Dragotto di essere stato qui e grazie per la chiacchierata e per la conoscenza.
1: Grazie
0: che mi hai dato tante cose
1: invitato.
0: Che non sapevo.
1: Vabbè,
0: vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto?
1: Vorrei dire una cosa ai giovani.
0: Sì.
1: Credete sempre in quello che fate, non ascoltate mai, non lasciatevi mai ingannare dalle sirene incantatrici. Siate sempre voi stessi. E questo un po' fa parte di una Nina Nanna che scrisse al mio terzo figlio e questa è la cosa più importante.
0: Che bello, mi hai fatto emozionare, grazie per questo bellissimo messaggio.
1: Tutto a posto, pure io mi sono emozionato.
0: Grazie a Nicola Dragotto da Radio Rai Napoli, da Napoli senza confini, dalla rubrica Senta a me. Ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai. Con gli occhi chiusi bacerai, una bugia sulla mia bocca lascerai. Come si canta un...

che sapeva di caffè. Ora che mordo la mia vita da leone, mi difendo con il fuoco e sai perché? Come si canta una domanda, tu lo sai.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Oh Marie,
2: oh Marie,
1: oh Marie,
2: oh Marie,
1: in your arms, I'm longing to be,
2: longing to be,
1: baby,
2: baby,
1: tell me you love me.

Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, mercoledì 20 maggio, di Around Naples. Come state innanzitutto? Come prosegue questa settimana? Come è andata questa mattinata? Un saluto a chi magari in questo momento sta tornando, a proposito di giornata, da lavoro, da scuola, dall'università, e un saluto anche a chi, perché no, recupera queste puntate in formato podcast su Replay Sound. In quel caso potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno. Comunque, tutti voi avete in comune il fatto che volete ascoltare la musica di questa radio, di questo programma, e volete tenervi aggiornati anche riguardo le news dal mondo musicale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi a tal proposito parliamo di un bel po' di spoiler che sono stati pubblicati da alcuni artisti, soprattutto alla scena urban napoletana. Iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di dopodomani, cioè di venerdì 22 maggio, Samurai J, Coez e tanti altri. Poi ci sono le due solite rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli. Parleremo degli album di Drake, parleremo di Michael Jackson in classifica, e poi ovviamente parliamo dell'Eurovision e del nostro grande Sal Da Vinci. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale, così come ormai lo chiamiamo da un po' di tempo a questa parte, e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Clementino in collaborazione con la Yeba.

Abbiamo detto e stradetto che con la musica quello che vuoi fare, Clementino, che lo fa, cioè che sia rap, trap, cantautorato, reggae, afrobeat, può veramente spaziare in tantissimi generi musicali diversi. Ci ho ripensato mentre ascoltavo questo brano che è Children, un brano tra l'altro ha significato molto forte, molto importante, che abbiamo commentato insieme. Questo brano è in collaborazione con la IEBA e apre il percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 20 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Tra l'altro Clemente ha recentemente pubblicato anche un monologo, se non erro è stato ospite alle Iene, un monologo molto interessante che parla del tempo che passa, del diventare adulti, un monologo anche interpretato in una certa maniera, perché comunque Clemente viene dal teatro napoletano, da una tradizione teatrale molto importante. Questo dimostra quanto sia un artista poliedrico. E a proposito di artisti poliedrici, di artisti che spaziano su più generi musicali, partiamo con le news di oggi e parliamo di un rapper barra cantante, ormai si può giudicare e considerare anche così, napoletano, che non so se conoscete, un certo Emanuele Palumbo, che ultimamente sembra stia giocando un po' con i sentimenti dei suoi fan, perché sta pubblicando diversi spoiler sui social, soprattutto su Instagram, spoiler di brani inediti che speriamo possano uscire quanto prima, in vista anche del tour che ha in questo 2026 e delle sue 3 date sold out allo stadio Diego Armando Maradona. A proposito di spoiler della scena napoletana, anche Lele Blade, ne aveva parlato nella puntata di ieri parlando di certificazioni, perché il suo ultimo album è stato certificato disco d'oro. Ecco, lei le sta pubblicando degli spoiler e ha annunciato l'arrivo di un nuovo freestyle, non sappiamo però ancora quando verrà ufficialmente rilasciato. E sempre dalla scena musicale napoletana sta spoilerando nuova musica anche Vale Lambo, che non droppa dal suo precedente mixtape Angeli Violenti, che contiene tante collaborazioni con molti artisti affermati e non della scena musicale napoletana italiana, un concept sicuramente molto interessante. Un altro dell'SLF che invece è tornato ufficialmente è Envy Killa, che venerdì scorso ha droppato il suo nuovo singolo.

Napola, Envy Kill in questo singolo ha lasciato l'ultima rima sospesa dopo il caffè sospeso, ma io sono inventati anche il pallone da calcio sospeso. Nel rap si sono inventati da un po' di tempo a questa parte la rima sospesa, e quindi praticamente una barra stroncata a metà che deve essere completata da coloro che ascoltano quella canzone. In questo caso Envy Kill ha omesso il claim principale di questo singolo, che appunto si chiama Napola e rappresenta la sua ultima release della settimana scorsa, di venerdì scorso. Questo è un brano che abbiamo ascoltato e commentato insieme nella puntata di lunedì. Vi starete chiedendo: ma perché non hai commentato questo singolo nella puntata di venerdì, cioè quando è uscito questo brano? Perché venerdì scorso c'è stata un'altra intervista ad Annibale, che potete naturalmente recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Comunque continuiamo a parlare di musica napoletana e parliamo del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e cioè di Samurai J, perché ora dopo ora continua a spoilerare un bel po' di cose riguardo il suo prossimo album, il suo nuovo disco che si chiama Amatore, che uscirà dopodomani, questo venerdì. Un album sicuramente carico di hype e di aspettative. Ha annunciato un brano in collaborazione con Saif all'interno del nuovo progetto. Diciamo che non è una notizia che cade proprio dal cielo, visto che i due si sono stuzzicati parecchio nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, praticamente da Sanremo in poi. Ora ne abbiamo l'ufficialità e quindi c'è un'altra collaborazione sicura all'interno di Amatore. Questo featuring si aggiunge a altre collaborazioni annunciate, come quella con Federica Abate e quella con Serena Brancale, in un brano che si chiama Disgraziata. Mi viene da pensare che praticamente Samurai abbia fatto scorta di featuring durante questo Sanremo, perché sia Saif che Serena hanno partecipato quest'anno a Sanremo insieme a lui. Comunque si preannuncia essere un album pieno di hit e un disco che quasi sicuramente dominerà l'estate 2026 insieme alla sua grande hit, insomma ossessione di quest'anno. E per quanto riguarda l'aspetto musicale, sembra molto improntato a un sound mediterraneo, insomma simile appunto a quello utilizzato in ossessione e nella precedente canzone singolo estivo dell'anno scorso, e cioè Halo. Vedremo naturalmente che pubblica fa, lo ascolteremo e commenteremo insieme. Tra poco scopriamo un bel po' di release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima il remix di Perdono, Tiziano.

un evergreen e una delle prime grandi hit R&B in Italia. Abbiamo ascoltato il remix di Perdono di Tiziano Ferro in collaborazione con Lazza su Rai Radio Rave Napoli. Tiziano ha scelto Lazza appunto per rifare, per ridare una nuova vita a questo brano che festeggia quest'anno i 25 anni dalla pubblicazione. A proposito di Tiziano, dopodomani uscirà la Deluxe Edition del suo ultimo album, una Deluxe in cui sembra esserci tanta Napoli, perché un nuovo brano inedito si chiama proprio A Napoli, e poi Tiziano ha inserito anche una bonus track che è Tra le mani e un cuore, che ha lo stesso titolo di una canzone di Massimo Ranieri, quindi possiamo pensare che Tiziano abbia deciso di interpretare questa canzone del grande Massimo, un'icona della musica napoletana e italiana. Tra l'altro, tra gli inediti c'è un altro pezzo di Tiziano in collaborazione con Shiva, quindi li potremo riascoltare di nuovo insieme dopo il singolo che hanno fatto appunto insieme nell'album Vangelo di Shiva. Il pezzo in questione è Bacio di Giuda. Torniamo a Napoli con la musica e lo facciamo ascoltando un singolo estratto da Radio Liberato. Questa è Napoli 15.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Liberato riprende il ritornello di Trap Queen, un brano di Fetty Wap all'interno di questo singolo che al posto di chiamarsi Trap Queen si chiama Napoli Queen, un brano estratto da Radio Liberato, il solito canonico regalo annuale che fa il cantante mascherato a tutti i suoi fan in giro per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo. Tra l'altro in questo singolo è particolarmente interessante la frase finale, perché dice Liberato che a faccia nisciun, a voce tutto quanto. Questo fotografa perfettamente, insomma, la sua musica. Proseguiamo con le release di dopodomani, proseguiamo scoprendo altri progetti che usciranno in queste ore, in questi giorni, e lo facciamo parlando di Coez, perché quante volte abbiamo detto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, ma che fine ha fatto Coez? Cioè sta annunciando questo arrivo di From the Rooftop da un bel po' di tempo, ma non sembra mai arrivare. Ecco, finalmente è arrivato l'annuncio di From the Rooftop volume 3. Per chi non dovesse saperlo, From the Rooftop è una sorta di format che fa Coez, praticamente registra e interpreta anche brani non suoi, lo fa da un rooftop, confeziona questi progetti che poi vengono rilasciati anche nelle piattaforme digitali. In questo terzo volume c'è un inedito che si chiama Niente da nascondere, poi c'è Faccio un casino, una delle sue più grandi hit, poi Blatte con Colombre, il quarto brano è Cielo di sabbia, il quinto Parla piano, You are my lady con California, il sesto brano è Quelli come me, il settimo Ci vuole una laurea e l'ottavo e ultimo brano è Le parole più grandi. Sono sempre molto curioso di ascoltare progetti del genere, perché riportano in primo piano la musica unplugged, suonata dal vivo, cantata e interpretata dal vivo, anche per quanto riguarda rapper, una cosa che fortunatamente stanno facendo tanti ultimamente, anche artisti della nuova generazione come 22 Simba, come Tony Boy, prima di loro ovviamente ci sono Salmo, Lazza e tanti altri. Abbiamo parlato di Coez, ascoltiamo un singolo estratto dal suo ultimo album ufficiale, Mr. Nobody. Alcuni di

di... Stavo pensando al fatto che probabilmente per ascoltare tutti questi nuovi progetti in Round Naples, in questo programma, ci serviranno un bel po' di puntate, quindi cercheremo di riassumere un po' tutte le release di dopodomani, perché per ora, tra oggi e ieri, abbiamo scoperto un po' di singoli e album che verranno rilasciati, ma ce ne sono tanti altri. Ovviamente anche Tedua rilascia il mixtape, ne avevo parlato ieri, il Ryan Ted mixtape, che anticipa la sua grande data che farà a San Siro a Milano. Tra l'altro è uscito sui social e nelle piattaforme streaming un altro brano che sarà contenuto all'interno di questo mixtape, che è Lettera a Tedua, un brano molto personale in cui parla anche delle critiche che ha dovuto ricevere dall'inizio della sua carriera riguardo il suo modo di rappare, il suo modo di cantare, di muoversi sul palco e nei videoclip. Sempre venerdì uscirà Chicnisello 2, il secondo capitolo di uno storico mixtape per la trap italiana, Chicnisello di Vegas Jones, rilasciato nel 2016. In questo secondo capitolo ci dovrebbero essere degli artisti ospiti molto importanti, interessanti, tra cui anche Emiskilla. Uscirà un nuovo album di Leon Faun che si chiama Fase Rem, e a proposito di trap della prima ora in Italia, uscirà anche il nuovo album di La Young che si chiama Anima Mundi. Anche Aiello droppa un nuovo disco che si chiama Scorpione. Per quanto riguarda i singoli invece, tanti ritorni, esce la hit estiva di Elettra Lamborghini che si chiama Bam Bam Bambina, esce la hit estiva di Clara e San Giovanni Le Ragazze, c'è il Radio Date per il nuovo singolo di Brescia che si chiama D'addio, che abbiamo ascoltato ieri. Esce un nuovo singolo di Fresh Mula, la prima collaborazione tra Alfa e Jovanotti, insomma veramente tantissima roba, ma poi ci penseremo, poi li ascolteremo. Nel frattempo proseguiamo con la musica, ascoltiamo Stelle di Jouler, poi apriamo la prima delle due rubriche di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Stelle, Jouler.

Questo non è un brano che è stato creato con l'intento di voler diventare una hit estiva, anzi, tutt'altro, l'esatto opposto mi verrebbe da dire, ma secondo me sarà una canzone che crescerà negli streaming nel periodo caldo dell'anno, soprattutto nelle notti, ecco, di quest'estate 2026, con le stelle sopra la testa, sul cielo. Abbiamo ascoltato Stelle di Gioeler su Rai Radio Rev Napoli. Proseguiamo con il percorso anche delle news di oggi, ed è giunto il momento, come vi dicevo, della prima delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui rispondiamo alla vostra fatidica domanda: e che giovanda Siurn? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, attiviamo il radar e vediamo un po' cosa accade nei prossimi giorni, appunto, a Napoli e dintorni. Innanzitutto bisogna fare una menzione d'onore ad un evento già passato in realtà, e cioè la tappa napoletana del Tour di Tony Boy, che si è tenuta ieri a Napoli, una tappa che ha visto una fortissima partecipazione non solo di fan, appunto, al Pala Partenope a Napoli, ma anche di artisti sul palco, e anche lo stesso MV Killa, Marcello, che abbiamo ascoltato prima, ha raggiunto Tony Boy sul palco per cantare Cadillac, con cui ovviamente si è acceso il palazzetto napoletano. Complimenti a Tony. Nei prossimi giorni ci saranno degli eventi interessanti, sia a teatro che manifestazioni, che eventi di spettacolo, che concerti. Questa sera c'è una tappa del tour di Umberto Galimberti, giovedì ci sarà la tappa napoletana del tour di De André, che si chiama De André canta De André, il grande Cristiano, il figlio di Fabrizio, porta in giro per l'Italia l'arte del proprio padre e interpreta benissimo il grande repertorio di Faber. Venerdì c'è lo spettacolo napoletano di Edoardo Leo che si chiama Ti racconto una storia. Sabato c'è la tappa di Luca Argentero con il suo show E questa è la vita che sognavo da bambino. Sabato c'è il concerto di Ermal Meta. Ci sono anche un paio di eventi dedicati al K-pop durante questo weekend a Napoli. E poi domenica c'è l'ultima partita di Serie A, lo so, del comando Maradona, cioè Napoli-Udinese, che chiude questa stagione calcistica 25-26 in un momento sicuramente molto confusionario. E con questo chiudiamo la rubrica Live Radar per questo mercoledì, proseguiamo col percorso musicale di oggi e poi apriamo la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo parlato del concerto di Tony Boy a Napoli, allora che facciamo? Lo ascoltiamo. Tony Boy, 2000 pensieri.

con la voce di Roberto Colella continua l'ora di oggi, mercoledì 20 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un bel po' di spoiler pubblicati da artisti napoletani, dell'album di Samurai J e delle collaborazioni presenti all'interno di questo disco che uscirà venerdì, e poi abbiamo scoperto tante altre release dai dintorni di Napoli, sempre di dopodomani: Tiziano Ferro, Coez, Vegas Jones e tanti altri, tutti progetti che ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Poi, dopo la prima delle due rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni, è giunto il momento della seconda rubrica, cioè la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli vedendo cosa succede nella scena musicale internazionale, che sia europea, statunitense, sudamericana. E ovviamente partiamo sempre da una notizia che in qualche modo collega Napoli con il resto del mondo. Non potevamo non partire da Sal Da Vinci, che ha carriato, che ha trasportato la vibe napoletana italiana all'estero in questa competizione europea. Diciamoci la verità, Vagliù, una parte dell'Eurovision quest'anno ha parlato chiaramente napoletano, tra scenografie gigantesche, performance futuristiche, ritmi internazionali. Quello che forse ha lasciato più il segno di questa edizione è stato proprio Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì. Ha portato sul palco una canzone profondamente italiana, ma anche profondamente napoletana, no? Melodia, passione, teatralità e quella capacità tutta partenopea di trasformare una storia d'amore in qualcosa di universale. Forse è proprio questo che ha colpito, secondo me, il pubblico europeo, cioè l'autenticità che ha dimostrato Sal Da Vinci. Un quinto posto, come ho detto anche nella puntata di ieri, secondo me poteva raggiungere sicuramente una posizione più alta, ma comunque grazie a Sal e complimenti per il percorso che hai fatto anche in Europa. Vincere questa 70esima

L'edizione dell'Eurovision è stata invece Dara per la Bulgaria con la sua grande hit che si chiama Bangaranga, che tra l'altro sulla scorta del successo dell'Eurovision ha raggiunto anche la top 10 nella giornata di domenica in Italia, quindi un grande risultato anche nelle charts digitali di streaming italiane per Dara, che ha portato in scena una performance energica, moderna e soprattutto molto spettacolare. Tra poco ci spostiamo negli Stati Uniti e parliamo di Drake, ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Mace in collaborazione con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

Cattive abitudini di Mace con Salmo e con la Pesce. Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Dopo aver parlato di Salda Vinci, dell'Eurovision, della vincitrice e tanto altro, ci spostiamo negli Stati Uniti, perché venerdì scorso è finalmente tornato Drake. Cioè, veramente non ci stiamo spostando proprio negli Stati Uniti, ma nel Canada, perché Drake è canadese. Comunque siamo sempre nel continente americano, e parliamo dei tre album che ha rilasciato appunto il rapper canadese, a sorpresa, perché lui aveva effettivamente annunciato soltanto l'arrivo di Iceman. In realtà sono arrivati altri due progetti. Ecco, prima di approfondire questi progetti parliamo proprio di questa scelta, perché in tanti hanno collegato la scelta di pubblicare tre album a un vincolo contrattuale che aveva Drake, che pubblicando quindi tre album si è liberato dal contratto che aveva con la sua precedente etichetta discografica, etichetta che è stata accusata dallo stesso Drake di aver gonfiato gli streaming per Not Like Us, cioè la distrack di Kendrick nei suoi confronti, quindi questa sarebbe stata soltanto una ripicca nei confronti. Insomma, avete capito che ci sono tante teorie riguardo la scelta di pubblicare tre album in contemporanea. Comunque, che siano vere o no, a noi interessa relativamente, perché abbiamo 40 e passa canzoni da commentare, da ascoltare, e a disposizione comunque firmate da una delle penne, una delle voci più ascoltate al mondo e forse nella storia del rap mondiale, anzi quasi sicuramente. Prima di approfondire questi progetti, piccola nota di colore che abbiamo detto anche nella rubrica sul cinema di ieri: il guanto che si vede all'interno della copertina di Iceman, cioè del disco principale di questi tre di Drake, è il guanto originale di Michael Jackson, che Drake avrebbe acquistato all'asta per oltre $120,000 e che avrebbe quindi utilizzato per lo scatto della copertina. Tra le tante cose c'è anche una teoria che vede la scelta di pubblicare tre album in contemporanea per eguagliare il record detenuto da Michael, che è stato l'unico artista mondiale ad avere tre dischi in contemporanea nelle prime tre posizioni delle classifiche mondiali. Insomma, se ne è dette di tutti i colori. Tra poco parliamo di questi tre progetti nello specifico. Ascoltiamo prima Al Cartier con Mentre Napoli Dorme.

Napoli però non dorme mai per quanto riguarda la musica. Come ripetiamo spesso, abbiamo ascoltato la voce di Al Cartier, un interessante artista dal nuovo panorama musicale napoletano, che tra l'altro è stato ospite di questo programma. Trovate la sua intervista in podcast su Replay Sound e un breve estratto anche sui nostri profili social. Parlavamo di Drake, allora come sono questi tre dischi? Partiamo da Iceman, che probabilmente è insomma il lato più duro, più rap, più introspettivo di questa trilogia rilasciata venerdì scorso. Drake torna a parlare della rivalità con Kendrick, di tradimenti, di pressione mediatica e del peso di essere sempre al centro dell'attenzione. In molti lo stanno definendo un po' come il suo lavoro più freddo e personale degli ultimi anni. Beat molto cupi, barre molto aggressive e una forte voglia di andare un po' contro tutti. Poi c'è Habibti, il secondo album, che invece mostra un Drake molto più melodico, più R&B, un disco più emotivo, notturno, quasi cinematografico. E poi c'è il terzo album, che è Made of Honor, forse il progetto più sorprendente dei tre, perché in questo disco Drake si avvicina di nuovo alle sonorità dance e house, un po' come aveva fatto con Honestly Nevermind. È sicuramente l'album più leggero dei tre, più da club, più estivo, ritmi veloci, mood internazionale e una direzione sonora pensata proprio per far discutere, per dividere il pubblico, perché è quella che si allontana un po' più dal filone principale di Drake. Voi quale avete gradito di più? Se li avete ascoltati, ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.

Guagliù, lo sapete, non possiamo chiudere la rubrica sulla musica internazionale solita di ogni mercoledì senza dare un velocissimo sguardo alle classifiche nelle piattaforme digitali dei brani più ascoltati al mondo nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Ci sono naturalmente tantissimi pezzi di Drake, in particolar modo stanno in classifica tutti i brani estratti da Iceman. Quelli che stanno andando meglio sono Make Them Cry, che contiene tra l'altro una grande parte del dissing presente in questo album, che sta in questo momento al 17° posto. C'è Guard for the Radio all'11°, Shabang al 10°, Whisper My Name al 9°, National Treasures al 7°, Run to Atlanta featuring Future e Molly Santana al 6° e Yanis al 4°. Al 3° posto invece c'è Swim dei BTS, al 2° Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, e ha raggiunto streaming dopo streaming il 1° posto Billie Jean di Michael Jackson, che ufficialmente comanda le classifiche anche nelle charts di streaming mondiali. Ci sono poi tanti altri pezzi di Michael in classifica, come Beat It all'8° posto, come Human Nature al 13°, Don't Stop Till You Get Enough al 14° posto. Insomma, ci sono tanti altri brani del King del Pop che stanno salendo, continuando a salire nelle classifiche, come stiamo dicendo da un po' di settimane ormai a questa parte. Con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo col percorso musicale di oggi. Lo facciamo ascoltando proprio la canzone al 1° posto delle charts mondiali, Billie Jean, Michael Jackson.

Come dico sempre, ogni giorno a quest'ora mancano pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 20 maggio di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta con questo programma dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di spoiler da Napoli, Juvelier, Le Blade, Vallelambo, Invichile e tanti altri. Abbiamo scoperto tante release di dopodomani, di venerdì 22, Samurai J, Tiziano Ferro, Coez e tanti altri, e poi ci sono state le due solite rubriche di metà settimana, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli dintorni, e la rubrica sulla musica internazionale in cui abbiamo parlato dell'Eurovision di Sal Da Vinci, degli album di Drake e delle classifiche mondiali, in particolar modo del grande successo di Michael Jackson nelle charts di streaming. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri social, perché stanno per arrivare tante sorprese e tante novità nelle prossime settimane. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate

0: mis cuor, ai sant pura vos, n'ha volut a tuor, perquè ne sento la dor, mi sa un milione gent, perquè sento sabor, pur quan non sape.
1: E voglio cantare te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sono che più dolce.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di accompagnarvi in un viaggio davvero speciale, tutto all'insegna delle vibrazioni positive, dell'identità e della libertà espressiva. Protagonisti di questa puntata sono tre artisti che arrivano dalla scena campana indipendente e che hanno deciso di incontrarsi mescolando stili, storie e sensibilità diverse: Valerio Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso. Insieme firmano un nuovo singolo appena uscito, Mi piace assai, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 aprile. Un brano che non è soltanto una collaborazione artistica, ma un vero e proprio incontro umano e musicale, nato sotto l'etichetta Magma Music insieme al progetto Campi Flegrei. Mi piace assai è un inno alla libertà, una ribellione gentile che ci invita a liberarci dal peso dei giudizi e dalle gabbie interiori. È una canzone che parla di rinascita, di autenticità, di quella voglia irresistibile di sentirsi vivi. Il tutto attraversato da un dialogo continuo tra italiano e napoletano che rende il brano ancora più viscerale e diretto. Il ritmo è solare, coinvolgente, quasi catartico, un viaggio che parte dal buio e arriva alla luce, trasformando ogni difficoltà in energia creativa. Dentro c'è un messaggio forte, racchiuso in una frase che colpisce dritto: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Questo singolo anticipa anche l'uscita del loro prossimo album, un progetto che promette di portare avanti questa stessa energia fatta di contaminazioni, radici e libertà espressiva. E allora restate con noi perché tra poco ascolteremo Mi piace assai e continueremo a scoprire il mondo musicale di questi tre artisti che hanno scelto di unire le loro anime per regalarci qualcosa di veramente autentico e potente.

0: Ed era Mi piace assai, il nuovo singolo di un trio pazzesco che abbiamo il piacere di avere oggi con noi in studio. Valerio Iovini, Andrea Tartaglia, Nicola Caso, tre amici per creare un brano veramente straordinario, carico di energia positiva. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ciao.
1: Grazie a te.
2: Grazie, ciao. Ciao.
0: Oggi veramente iniziamo questa giornata, l'avevo detto subito, con una carica positiva eccezionale, perché questo disco è soprattutto un atto d'amicizia ma anche una ribellione positiva, una ribellione in qualche modo gentile. Com'è nato questo progetto? Andrea?
2: Sono qui. Allora, è nato dal fatto che praticamente sono anni che condividiamo i palchi insieme, ormai abbiamo veramente molti concerti fatti insieme. A un certo punto è uscito naturalmente proprio l'idea di fare un disco dove le nostre creatività si potessero fondere, e ti devo dire che il processo creativo insieme è una cosa molto interessante, perché diciamo all'inizio abbiamo dovuto trovare un po' le misure, ma adesso siamo molto affiatati e siamo contenti di condividere questo processo creativo che poi è culminato in questo primo pezzo che avete sentito.
0: Valerio, so che tra l'altro questo è un singolo che però anticiperà un lavoro più grande.
1: Assolutamente, è un progetto questo, è un progetto che mi ricordo pure bene il giorno in cui mi prendo la paternità di questa cosa, in cui ho detto "Aiù, secondo me ci dobbiamo mettere e fare un disco insieme". Erano anni che percepivamo questa necessità, questo bisogno, questa voglia di fare qualcosa insieme, e per questo Nicola e Tartaglia sono presenti nel mio album, io sono presente nell'album di Nicola, nell'album di Tartaglia. Tutta questa condivisione doveva essere, comunque c'era la necessità di ampliarla, e perciò abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Come dicevo pure prima, ragazzi, per me è una parola bellissima, insieme, perché ho scoperto nella mia vita anche il prezzo dell'individualità, di quando comunque sono stato uno che andava a suonare con i 99 posti, quando sono stato uno che andava a fare The Voice in Rai da solo, nonostante avessi comunque un entourage di persone che lavoravano con me. Però l'individualità, molto spesso anche con la mia band che si chiamava poi Iovine, ho pagato sempre questo prezzo di questo essere anche determinato, e questa determinazione quindi l'ho voluta condividere. Siccome abbiamo caratteri completamente diversi, non entro nei particolari ma nei particolari artistici, sentivo di aver bisogno delle loro energie e sentivo il bisogno di dare la mia energia, soprattutto questa energia, questa voglia di fare costante che ho, anche un po' eccessiva,
0: vulcanico,
1: infondere un po'. Infatti non ho mai visto Nicola Caso per esempio sveglio prima dell'1, e sono giorni che lo sto vedendo alle 6 del mattino che comincia a mandare messaggi. Cioè,
0: quindi c'è che si è creata un'adrenalina proprio di
1: se hai voglia di cambiare il mondo, devi essere il primo che si mette e prova a farlo, e vedrai che comunque poi un sacco di gente appresso a te avrà voglia di cambiare il mondo.
0: Infatti c'è una frase bellissima del disco, del brano, che dice proprio: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Parlavi di energia e questo brano veramente la trasmette a 360 gradi. A volte per fare una rivoluzione basta anche la musica, basta la voglia di fare e basta andare avanti a pieno respiro verso la positività.
3: Diciamo che
0: Nicola?
3: Sì, diciamo che un poco il tema è un po' della mia vita, di andare avanti e non cercare di non farmi deviare da quello che succede intorno, e quindi e non farmi piegare da quello che succede intorno, come può capitare quando tu magari nell'ambiente più ampio senti tante cose in giro che succedono nel mondo che sono brutte. Questa cosa a volte ti dà una sensazione negativa, ma anche nel piccolo, nelle cose che succedono nel quotidiano. E quindi diciamo è un po' la cosa che mi dà forza: questo mondo non mi deve piegare, devo andare avanti, devo seguire la mia luce.
0: E questo è bellissimo, riusciti a trasmetterlo pienamente.
3: Grazie.
4: Io se potevo cambiare le cose l'avrei già fatto senza trovare scuse, ma non è andato nulla come previsto e adesso tutto sembra come già visto. Quando cominci a capire già tardi, e se non provi non sai cosa ti perdi, ma se non perdi non sai cosa si prova a stare in bilico con l'acqua alla gola, sentire tutto questo amore sul fondo che prende.

0: questo era Non lo chiedere a me di Nicola Caso. Nicola, diciamo, questo progetto di tre amici con questa grande voglia di unire le vostre forze, perché quando uno fa squadra riesce a scardinare cose importanti.
1: Diciamo che, ecco, la parola giusta è squadra, perché è una cosa che poi mi è capitata questi giorni. Quando io studiavo da Francesco Nastro, che è questo jazzista che andava a fare batteria e arrangiamenti jazz, insomma, lui paragonava sempre la musica al calcio, perché è un grande appassionato, e alle squadre di calcio. In questa squadra quello che io sento e avverto è il completamento, come il puzzle, come la squadra. L'altro giorno mi contatta una persona e mi dice: bellissimo il concerto del 1° maggio, però ti devo fare un appunto. Mi dice: tu stai sempre, diciamo, non prendi il palco e lo spazio come...
0: Sei un po' in disparte.
1: In realtà non sono in disparte. Io ho detto: no, ma noi siamo una squadra. Io sono Paolo Maldini, ho detto. Sono il terzino. Cioè faccio quel gioco, per esempio, siccome Valerio si tiene tutto il palco, è anche molto frontale e si muove molto, però a volte deve stare concentrato su quello che succede avanti. Invece io faccio il terzino, e quindi a volte mi vado sui lati, cerco di coinvolgere anche le persone che stanno anche magari più, e quindi questo è il mio ruolo, perché è un completamento. Giochiamo come una squadra, c'è l'attaccante, c'è il terzino, insomma ognuno ha un ruolo, e questo qua ci rende forti. E ho fatto anche un esempio: se giochiamo tutti come attaccanti non facciamo gol, insomma. Quindi è questo completamento, questo puzzle che secondo me ci dà la voglia. Anche il percepirsi, noi ci percepiamo molto e capiamo proprio al momento, come se stessimo giocando una partita, come dobbiamo giocare in quel momento, insomma.
0: Ok, proprio il... come si chiama tecnicamente, voi che siete esperti di calcio?
2: Guarda, mi è piaciuta questa analisi di Nicola, che pur non essendo un grandissimo competente di calcio, esatto, come me, mi è piaciuta questa cosa di Maldini, però voglio precisarla, perché Maldini è stato un grandissimo terzino, rimasto nella storia del calcio italiano. Però attenzione, Maldini scendeva pure in attacco e sui calci d'angolo segnava pure. Cioè noi, ecco, forse questa cosa che mi hanno sempre detto, che sono animale da palco, il palco sì, sono presuntuoso in questo momento, ma me lo mangio, è l'unico posto che mi fa stare veramente bene, che mi dà libertà. E quindi anche grazie a loro, perché se vuoi da un lato lo riempio tanto, però c'è bisogno poi di due ali,
1: esattamente,
0: che ti contengano anche,
2: ma che mi fanno stare loro. Anche noi, ecco, abbiamo delle immagini del concerto del 1° maggio, dove iniziamo con un pezzo di Tartaglia, dove, ecco, Tartaglia è la luce in quel momento. Io salgo sul palco e faccio la mia parte da corista in quel caso, però è l'energia che sprigiona, comunque l'amare quel palco e l'amare condividere quel palco insieme, perché poi ci sono dei momenti come quelli in cui entrano, ecco, in scivolata, volendo usare ancora termini calcistici, entrano in scivolata entrambi e cacciano canzoni e pezzoni che comunque hanno reso, tornando sempre al 1° maggio, un concerto indimenticabile. Stavamo fuori dai nostri confini campani e abbiamo dato veramente un bel assaggio di quello che comunque vogliamo portare per il resto dell'anno attraverso questo progetto.
0: E questa è anche la forza della musica indipendente napoletana e della musica di oggi, di voi giovani, perché forse durante il periodo del No Post Power sì, c'erano grandi protagonisti, però forse mancava proprio questo spirito di squadra che a volte non ha reso la musica napoletana così forte come è in questo momento. Io credo che attraverso i featuring e le collaborazioni voi sappiate fare cordata, e nella cordata si sale tutti sopra e si arriva alla vetta, e questo è molto bello, e si percepisce una grande collaborazione e soprattutto la pulizia di voler far qualcosa di bello e senza protagonismi, anche se ciascuno di voi è protagonista della propria musica, ciascuno di voi ha il proprio background, i propri successi, i propri follower, i propri fan, però veramente riuscite a coniugare tutto questo in qualcosa di straordinario, come appunto questo brano, cioè questo assaggio che ci avete fatto dare, appunto, di Mi piace assai, è già veramente portentoso e ci fa aspettare grandi cose.
3: Guarda, io credo che cioè, quando si pensa che a valorizzare chi hai a fianco, inevitabilmente vieni valorizzato anche tu, perché appunto la forza dell'insieme sta proprio nel cercare che tutte le parti danno il massimo di sé, e nel momento in cui appunto la squadra gioca al meglio si vince. Questo è rimanere appunto in questo tipo di metafora. Noi nel tempo abbiamo imparato a rispettare la creatività dell'altro, a rispettare gli spazi dell'altro, e appunto questo sul palco si vede molto, perché noi ci muoviamo in modo molto omogeneo, in certo senso. Sì, copriamo, andiamo a coprire quando c'è bisogno di coprire, andiamo ad attaccare quando c'è bisogno di attaccare, e ormai siamo molto rodati in questo. E io penso che sia un'idea di tutti e tre che sia valorizzare se stessi, ma soprattutto attraverso la valorizzazione dell'altro.
0: Che poi voi siete molto amici proprio nella vita, io vi vedo spesso insieme.
2: Assolutamente, questo però ci tengo a precisare perché è importante. Noi ci siamo conosciuti attraverso la musica e siamo diventati amici attraverso la musica. Faccio un breve... La prima volta che abbiamo fatto, che Nicola ha organizzato un mio concerto in periodo Covid, dove tutto era complicato, e io finalmente l'ho conosciuto di persona. Lui, la prima cosa che ha fatto è che mi ha portato il mio disco, un mio disco di tanti anni fa, il mio secondo album, che si chiama Senza Limiti, perché lui ce l'aveva a caso e se l'è fatta autografare. E per me è stata una cosa bellissima. Siamo partiti da quello per poi capire, ecco, che sul palco, nonostante parlo forse io, sono il più ingombrante, no? Però riusciamo a condividere. Anzi, una cosa bellissima che dico qua, ma che lo dicevo pure l'altro giorno in macchina a Nicola, proprio in quei momenti dove io emergo per un fatto proprio di amore per la musica, loro lo sanno che non è voglia di protagonismo, perché poi io sono molto per la squadra. Però ecco, è perché in quel momento ha già fa gol, e loro comunque, se possono fare sponda o la finta, l'abbiamo portato tutto nel calcistico, loro ci stanno là, e io posso pure non guardarli, ho piena fiducia, dirò. E torno al discorso che facevi tu della musica napoletana e della musica a Napoli. Ecco, quello che è successo nel passato lo sappiamo attraverso le storie. Quello che succede nel presente è che comunque tutti, io sono amico di tutti quelli comunque della nostra area, e non solo. L'altro giorno, ecco, sempre il 1° maggio, ho rincontrato dopo anni Sud Sound System, che sono dei fratelli, sono cresciuto con loro, perché ho avuto la fortuna che con Massimo, mio fratello dei 99, ho conosciuto, cioè Caparezza, un fratello mio, Samuel, è venuto Samuel De Subsonica, veniva a vedersi le partite, venne a vedersi un Napoli-Juventus, lui è tifoso della Juventus, a casa mia con mio padre. Cioè, ho avuto questa grande fortuna.
0: Gran coraggio,
2: tra l'altro ci fu pure una sconfitta della Juve in quel caso, quindi noi felicissimi della cosa. Ma ho un grande rapporto, ma non c'è spesso, io lo vedo, quando ecco, come dicono nella canzone, la vita è fatta a scale, quando comunque stai scendendo, comunque stanno tutti là che ti guardano, quando stai salendo fanno tutto finta di niente, ma ti stanno guardando tutto quanto.
0: È proprio così, soprattutto a Napoli, lo sappiamo, lo diceva Viviani.
2: Ma noi non vi preoccupate, cari amici musicisti napoletani, che sappiamo tutto quanto, comunque non ci sfugge. Cioè, non ci sfugge niente. Voi pensate che uno sta un po' distratto, non vi preoccupate, noi siamo ben presenti.
0: Avete gli occhi anche dietro le spalle.
2: E soprattutto siamo in tre.
4: Viendo malefica, so come una preta, ma piglia e ma porta con sé, e per sempre rimanga la terra, in do regno che non tenere e mar cre. Fa cavare che resta pace, sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

silenzio e possa applaudire questa emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tuciata per mi guardare, portare la vita a vedere sta luce, portare la voce a la far luccare.

sta sapa, dove entra e so vivo, so contenta, come se a ieri non esista e di mano non conta niente. Respira, la luciata mi botta inta una panacea, io corpo diventa istinto e come spingere una marea. E viene e mo accarezza tutte cose, ma fiss e mano sanno sperzare indovieni.

0: testa, mi sento lontano ma in me, mi sento lontano ma in me.
1: Sto vivo di Andrea Tartaglia, e qui rimaniamo sempre nell'ambito di una grande energia straripante che è contagiosa, come appunto il vostro brano, che è proprio una resistenza culturale gioiosa che parte appunto dalla vostra anima per poi conquistare i cuori di tutti. Ma ci potete dire già qualcosa del progetto che infieri? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Guarda, noi abbiamo già lavorato a molti brani, li abbiamo già, diciamo, completi. Sicuramente usciranno nuove cose nell'arco del tempo prima di registrare tutto l'album. Il filo conduttore è questa comunque voglia di spargere amore in un certo senso. C'è sicuramente una sonorità reggae che è un po' il nostro filo che musicalmente ci unisce un po'. La Trait d'Union, però spaziamo in altre proprio sfumature della musica, come invece sai che non è un pezzo reggae, diciamo, non saprei dire dove collocarlo, ma è un...
3: Ancora più bello però sta cosa, di non collocarlo, cioè sono persone
1: non
3: che
1: si
3: poi,
1: può
3: cioè, la musica...
1: Scatolare la
3: ho
1: musica.
3: Ho odiato il mio sound, ho odiato il reggae quando mi hanno cominciato a collocare, ho detto mo faccio altro, perché comunque... Quindi noi la collocazione...
2: Esatto, diciamo che il ritmo in levare ci contraddistingue, però toccheremo altre zone della musica e ci sarà, diciamo, l'argomento centrale, come dicevo prima, è l'amore universale in un certo senso, e poi toccheremo delle tematiche anche di attualità di quello che sta succedendo nel mondo, sia con ironia che in modo anche molto diretto. Vedremo le nostre creatività insieme, che adesso sono più rodate dell'inizio, sai, perché comunque anche scrivere insieme necessita un percorso per cercare...
1: Ma i testi li avete scritti a tre mani o vi siete divisi i brani?
3: Li abbiamo scritti...
2: Prego, certo.
3: Li abbiamo scritti, questa è una cosa, insieme. Cioè, nel senso, noi stavamo nello stesso posto, casomai stavamo scrivendo tre strofe diverse, la sua strofa, la strofa di Tartaglia, la strofa... E poi a un certo punto, mentre scrivevamo, come è capitato con Giro Giro Tondo, la strofa mia su Mi Piace Assai, cominciava, mi pare, con Giro Tondo, Giro il Mondo, Giro l'Universo. E Nicola disse, no, ma mettiamoci Giro prima di Giro Tondo. Cioè, la creatività, siamo liberi di creare, però siamo anche... liberi di condividere e di dire guarda Nicola, qua su questa cosa possiamo migliorare, cioè secondo me anche rispetto al nostro lavoro individuale, questa è una cosa che io cercavo, abbiamo la capacità di critica. Quando tu scrivi un tuo testo e lo porti fino alla fine, è il tuo testo e non ci sarà nessuno che comunque dirà guarda, però noi abbiamo questa grandissima possibilità di, prima di arrivare alla gente con una nostra canzone, ci hanno pensato tre teste che comunque fanno lo stesso lavoro, hanno la stessa passione, la stessa modalità di vita. Quindi se io non sono stato chiaro in quel concetto e l'altro lo capisce, è normale che per te che scrivi quella cosa, per te quel concetto è chiaro, e l'altro dice guarda, forse ci dobbiamo lavorare un attimo, il tutto comunque viene una parola anche se non amo particolarmente, ma tutto il lavoro diventa più professionale, e lo riscontro in Mi Piace Assai. Ci sono delle frasi che sono per me bellissime. Non ho tatuaggi, ma se no le tatuerò addosso a Nicola.
1: Come non avete Andrea?
2: Uno piccolo.
3: Sì, siamo sempre, siamo la controparte. Nel mondo dei tatuati noi non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, avete le emozioni tatuate nel cuore, questo è l'importante, che ve le portate dentro. Non tanto sulla pelle. Allora, il progetto è targato Magma Music Campi Flegrei, ma dove avete registrato? E poi volevo sapere se c'erano stati dei momenti particolari che ci volete raccontare di questo percorso, di queste registrazioni, qualche aneddoto. Nicola.
4: Vabbè, io mi voglio legare un po' al discorso,
3: sì, di Valerio della... Devi parlare però nel microfono, se no non ti vuoi mettere al posto mio?
4: No.
1: Si può girare tranquillo.
4: Io sono sempre Paolo Maldini.
3: Vai Paolo.
4: Mi leggo sulla scrittura, però capita anche, ed è capitato in tutti e tre i casi, diciamo.
3: Vabbè, ti stai facendo pubblicità, Gustavo. Tre casi.
4: Il mio cognome è molto a mio favore, diciamo. Dove, per esempio, su una strumentale eravamo tutti a cercare di scrivere, trovare una soluzione, però poi magari c'è stata quella soluzione che, per esempio, Valerio ha cominciato a scrivere una strofa con quella cosa, e quindi abbiamo seguito quel mood. E quindi c'è stato un momento in cui ho detto: Ale, posso copiare l'intestazione?
5: Sì, sì, c'è sta. Ecco, è una cosa bella che ci sta pure il copio. Lui è più copione, diciamo. Lui si mette, lui è. Nicola sapo fatto suoi, quindi lui si mette là, guarda strofe, strofe d'Artaglia, strofa mia, e poi vedi che c'è un momento in cui lui comincia a scrivere.
4: Posso iniziare come hai fatto tu, però cambio le...
5: La verità, ce ne sono, tutto... alcune riprende quella, giustamente, perché poi è una canzone ha bisogno di...
4: Un input l'ho da Andrea, un input l'ho dato io.
5: E poi ci sta una strofa di un pezzo...
4: Che fa schifo.
5: Che lui la odia, odia. Lui la odia e noi la cantiamo sempre, comunque, però penso che prima o poi la dovremo correggere.
4: No, la dovremo cancellare totalmente.
1: Ma avete avuto, c'è stato un momento di attrito, guarda. Qualche attrito, qualcuno che ha detto no, questa cosa non mi allora, piace proprio, non
5: noi,
1: la voglio
5: tra
1: mettere.
5: Di noi, se c'è l'incazzoso, lo faccio dire allora, chi è l'incazzoso tra di noi?
4: Io.
5: Davvero?

0: lui a un certo punto
1: è più zen,
0: non vi dico come, è più zen, va bene, la mia manager lo chiama, la nostra manager ormai lo chiama in modo diverso che zen, però gli sta benissimo perché lui è molto sciamano, la mia manager ci aggiunge qualcosa a questo sciamano. Sì, lui porta la calma, comunque sa che ho fatto su chi sta, capito, pure sa sta zitto pure nel momento in cui, infatti è capitato, ho detto tarta, ma ti stai incazzando, vero? O ti stai, fa schifo sta cosa, che lui non lo dice, però poi io ho detto tarta, vire che capisco tutte cose, e lui dice mi hai capito.
1: Cioè gli si legge,
2: trasmetto,
0: lui va,
1: legge sulla faccia,
0: lui va sulle vie, sulle vie energetiche, invece lui è essendo comunque, lo presento anche qualche volta così, cioè, essendo avendo questa vena un po' psycho, a un certo punto mentre, cioè, io dicevo ragazzi sono emozionato comunque il pezzo finalmente con che è arrivato su Spotify, e lui ha messo una polemica in mezzo che non c'entrava niente, che è durata 3 giorni, quindi se io 2 giorni,
1: hai
0: visto,
1: chi,
0: 2 giorni.
1: Chi si è riavvicinato? Sono 48 poi ore. Chi si è riavvicinato?
3: No,
1: chi
3: perché, vabbè, è un fatto che io vedo Valerio, cioè, io in questa cosa è vero che siamo in 3, però per un fatto di come io sono cresciuto e cose e come sono culturalmente, vedo Valerio in un modo e quindi mi intossico perché mi dà fastidio se qualcuno ha più voce in capitolo di Valerio in questo caso, che è anche più ha più carriera di noi ed è anche più grande di noi, quindi quando qualcuno che è più piccolo così, allora io là mi sono intossicato, ho detto a me questa cosa non mi piace, come una persona si è rivolta, che è stava nell'entourage ed è iniziata una polemica pazzesca.
1: Vabbè, quindi riconosce il tuo carisma, Valerio.
0: No, ma lo dicevo prima a proposito delle due ali, cioè quello che dice lui è bellissimo, è pure purtroppo vero che sono il più grande comunque, che ho fatto delle esperienze diverse comunque, e questa cosa, ecco, ce la accogliamo come bagaglio nostro che ci portiamo in giro. L'unica cosa, se puoi evitare di rompermi i... è meglio, cioè...
1: Puntini puntini, siamo in Rai.
0: Ci siamo fermati, sì, in Rai ci siamo fermati subito, non l'ho...
2: bisogna intervenire per mediare, diciamo.
0: E lui
1: e tu sei di questo semestre.
0: Per mediare sei andato a fare un viaggio in America e quindi ci ha lasciato tutte e due.
2: Ogni tanto vi devo far sfogare, per questo è il punto.
0: E lì cioè, seguito.
1: Gli dà le botte, come si suol dire.
3: Riconosco quando sbaglio e poi lo dico. Come riconosco quando scrivo una cosa e alzo il telefono e dico, ragazzi, vi posso dire una cosa? Potete cancellare la mia strofa.
2: A volte basta soltanto un momento perfetto.
0: Ne vale la pena.
1: In realtà non è tutto facile come lo volevate far apparire all'inizio di queste linee.
2: Guarda, io penso che quando si ha un...
1: Non sto scherzando.
2: Certo, no, poi penso che quando si ha un obiettivo comune, e l'obiettivo è più importante di tutto, si riesce a superare le difficoltà dell'insieme, perché stare insieme è bello, ma è anche difficile, perché devi saper mediare con una parte di te stesso e con una parte dell'altro. Quindi riuscire a trovare la quadra senza buttare tutto per l'aria, perché molto spesso i più belli obiettivi cadono perché alla prima difficoltà si crolla. Noi stiamo cercando di prendere invece energia da questi con gli scontri, che possano essere insegnamento allo stare insieme, perché si deve imparare allo stare insieme in un mondo che ci vuole sempre più distaccati e individualisti.
3: Che questo discorso sull'amicizia è una cosa che capita, a volte mia madre mi dice ma tu sei sempre solo qua, non hai amici? Ma i miei amici no? Sono, cioè, i miei amici ormai sono quelli con cui condivido qualcosa. Tutti i miei amici storici, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, chi ha famiglia, non abbiamo più quell'obiettivo comune, che poteva essere anche la partita di, che ne so,
0: Burraco.
3: Di Burraco o a dadi, così. Quindi praticamente tutto quello che ho riscoperto questa cosa, che il collante di un'amicizia
1: è la condivisione di un progetto,
3: qualcosa, un sogno, un progetto.
1: No vabbè, poi è bello perché quando si è veramente amici si ha anche la capacità di dirsi tutto e lo scambio è spontaneo, quindi è chiaro che escono fuori anche i contrasti, però questo è bello perché dallo scambio poi nasce qualcosa di veramente bello e di quello che ci aspettiamo da questo progetto, perché appunto da 3 menti come voi, da 3 anime come le vostre, capace di emozionare, di esaltare, di coinvolgere, sicuramente sarà un progetto esplosivo.
0: Noi ci abbiamo puntato, io ecco un giorno sono entrato in studio quando stavamo già lavorando 12 ore al giorno.
1: Dove avete registrato?
0: Abbiamo fatto una preproduzione e nello studio di Tartaglia, che è lo studio casa che c'ha

0: a Quarto, tra l'altro vicino alla casa per me, invece per lui no, quindi per me era bellissimo stare là. Siamo stati davvero bene, ci abbiamo vissuto ore, ore, ore, ore.
1: Io mi trasferivo
0: Sì.
1: praticamente, le parti sono trasferite.
0: Poi abbiamo registrato invece nel mio studio, che lo dico il mio studio, ma diciamo non è mio, ma nello studio in cui facciamo produzioni insieme al mio batterista, insieme al mio chitarrista, mio fratello Massimo. E quindi, come sempre, noi, ecco, siamo noi tre che siamo alla faccia di questa cosa, ma veramente.
2: Vogliamo ricordare anche i musicisti che partecipano a questo
0: Assolutamente,
2: progetto.
0: c'è Giuseppe Spinelli alla chitarra, c'è Dario Spinelli, il fratello, al basso, c'è Antonio Esposito alla batteria, c'è Enrico Sforza alle tastiere, al piano, c'è poi lo stesso Giuseppe Spinelli ha missato il pezzo, Antonio l'ha registrato, poi c'è la mia manager Claudia Foglia, che tu conosci bene, che comunque è la nostra maestra perché deve tenere a bada.
2: Tutto, tutto che non è facile.
0: C'è anche Veronica che ci sta curando tutta la parte comunque di
2: Che
0: informazioni,
2: salutiamo.
0: che salutiamo e ringraziamo tantissimo. E poi comunque ci sono stati i ragazzi, noi per esempio il video l'abbiamo girato a casa di Tartaglia su un green screen, e ci hanno aiutato Luca, ci hanno aiutato tanti amici, comunque tante persone hanno partecipato senza guadagnarci un euro da
1: Anche chi
0: questa
1: veniva e
0: cosa.
1: portava da mangiare.
0: La copertina l'ho disegnata io,
2: Bene,
0: la prima volta.
2: non lo sapevamo, anche questo,
0: La prima
2: pazzesco.
0: volta in vita mia, comunque, ho detto: "Oggi, ma ci manca copertina", mi sono messo a disegnare su un foglio, e poi insomma, vedi, ci vogliamo divertire. È proprio il concetto di prima, che dicevo, io ho fatto tantissimi anni, lo dico senza vergognarmi, tutto l'inizio della mia carriera, da quando avevo 17 anni a qualche anno fa, probabilmente anche al Covid, quando poi abbiamo fatto i Terreni Uniti, eccetera, eccetera. Io giuro, non guardavo gli altri artisti che stavano nello scenario, pensavo semplicemente a quello che facevo io, e da un punto di vista scam, troppo bella così. Però c'era la mia strada che era fondamentale, e comunque teneva una cava d'oste, il mio carattere molto forte. Quindi non, ero pronto sempre allo scontro, e quella era la mia strada, in maniera individuale, in maniera anche. Devo anche ringraziare a chi lo vaglio Nevin Dunn, comunque, che ha tenuto duro. Poi a un certo punto ho avuto proprio bisogno di rapportarmi con tutto quello che c'è attorno. E questo anche nel mio ultimo album, Sincero, ci sono Francesco Di Bella, Dario Sansone, Simona Boce, ne sono tantissimi, perché mi sono poi aperto a tutto il mondo. Poi a un certo punto ho detto: "Ok, il mio mondo mi piace assai, ecco, e lo voglio condividere con i miei compagni di viaggio, con i quali comunque da anni ormai comunque le nostre strade si intrecciano in maniera naturale, e quindi siamo arrivati a questo". E onestamente mi piace assai, ribadisco, questa condivisione, perché è bello quando tu comunque vai a Frosinone e fai 2000 persone, è bello quando una canzone funziona come mi piace assai, ma noi condivideremo anche momenti comunque quando ci saranno meno persone a un concerto, quando i giorni saranno più tristi, però quando si sta insieme è più bello sempre.
2: La condivisione è la cosa più bella che esista, e soprattutto l'amicizia. E
0: Assolutamente.
2: voi ne siete la testimonianza, e questo progetto ne è proprio lo specchio. E noi vi ringraziamo tantissimo, vi ringraziamo. Ho detto, questo progetto sarà esplosivo e cambierà il mondo più delle bombe. E vi ringrazio tantissimo, grazie di essere stati qui con noi, di
0: Grazie a
2: averci
0: te, Francesca.
2: raccontato e di averci considerati amici. Ci siamo sentiti anche noi parte del gruppo, e ti ringrazio
0: Assolutamente, ma tu
2: tantissimo, vi
0: lo
2: ringrazio.
0: sai che ne fai già parte.
2: Grazie, grazie mille a Valerio Iovine, ad Andrea Tartaglia e a Nicola Caso. E adesso

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Ce l'hai fatta! Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada!

vita mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto President con Victor Osimhen, sotto un mini gelare, poi chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelare, mi chiama perché se lo vado a vanare.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

0: Alors vous maman aussi dit j'ai ce que maman vive invece chiamana da Russell e aspettate mo mamma chiama
1: ma spaccato cuore guardate.
0: Aveste spose più trinta chiese e nanzi a Dio una dritta si è stata per legittima difesa con la già acciso e so pure

siento. Sicuro tu stasera stai con Nat. Stasera sta canzone la senti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Sto dolor, chiamalo come vuoi tu. Io o chiama amore.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: faccio d'amore.
1: A Rai Radio Live Napoli sono le 20. Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

voce squiscia e t'affusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ricchezza do mondo. E o tesoro più caro per vivere. Tutti i momenti, e già mamma.

figlia. Riccia non tiene pa' morà, tengo mezza per dove lo fa. A che facciamo tutte e tuia, non c'è avuto un'infiata tuia. Dice che non tiene pa' morà, tengo mezza per dove lo fa. A che facciamo tutte e tuia, non c'è avuto un'infiata tuia.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

tuvo morir, chi doveva fare? Ora un braccio di mamma, non possiamo vincere, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e

tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corre in braccio ad una mamma, non vuoi scemo piccerino, dille tutta la verità.

mia, chi desidereva sa, scordate il piccerì, caso dice na papà, chissà come va a fornire.

sidere, chi de sidere va sa, scorda del bicerì, ca si o dice na papà, chissà come va a fornì.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva

alle spalle, gli anni vissuti, vincenti e perdenti, nei giardini di nessuno, è impossibile non crescere tra il coraggio.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: soli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino, inizia l'appuntamento di oggi, mercoledì 20 maggio di Around Naples. Come state innanzitutto? Come prosegue questa settimana? Come è andata questa mattinata? Un saluto a chi magari in questo momento sta tornando, a proposito di giornata, da lavoro, da scuola, dall'università, e un saluto anche a chi, perché no, recupera queste puntate in formato podcast su Replay Sound. In quel caso potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno. Comunque, tutti voi avete in comune il fatto che volete ascoltare la musica di questa radio, di questo programma, e volete tenervi aggiornati anche riguardo le news dal mondo musicale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, a tal proposito, parliamo di un bel po' di spoiler che sono stati pubblicati da alcuni artisti, soprattutto alla scena urban napoletana. Iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di dopodomani, e cioè di venerdì 22 maggio, Samurai J, Coez e tanti altri. Poi ci sono le due solite rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli. Parleremo degli album di Drake, parleremo di Michael Jackson in classifica, e poi ovviamente parliamo dell'Eurovision e del nostro grande Sal Da Vinci. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale, così come ormai lo chiamiamo da un po' di tempo a questa parte, e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Clementino in collaborazione con la Yeba, Children.

Abbiamo detto e stradetto che con la musica quel che vuoi fa Clementino che lo fa, cioè che sia rap, trap, cantautorato, reggae, afrobeat, può veramente spaziare in tantissimi generi musicali diversi. Ci ho ripensato mentre ascoltavo questo brano che è Children, un brano tra l'altro ha significato molto forte, molto importante, che abbiamo commentato insieme. Questo brano è in collaborazione con la IEBA e apre il percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 20 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Tra l'altro Clemente ha recentemente pubblicato anche un monologo, se non erro è stato ospite alle Iene, un monologo molto interessante che parla del tempo che passa, del diventare adulti, un monologo anche interpretato in una certa maniera, perché comunque Clemente viene dal teatro napoletano, da una tradizione teatrale molto importante. Questo dimostra quanto sia un artista poliedrico. E a proposito di artisti poliedrici e di artisti che spaziano su più generi musicali, partiamo con le news di oggi e parliamo di un rapper barra cantante, ormai si può giudicare e considerare anche così, napoletano, che non so se conoscete, un certo Emanuele Palumbo, che ultimamente sembra stia giocando un po' con i sentimenti dei suoi fan, perché sta pubblicando diversi spoiler sui social, soprattutto su Instagram, spoiler di brani inediti che speriamo possano uscire quanto prima, in vista anche del tour che ha in questo 2026 e delle sue 3 date sold out allo stadio Diego Armando Maradona. E a proposito di spoiler della scena napoletana, anche Lele Blade, ne avevo parlato nella puntata di ieri parlando di certificazioni, perché il suo ultimo album è stato certificato disco d'oro, ecco, lei le sta pubblicando degli spoiler e ha annunciato l'arrivo di un nuovo freestyle, non sappiamo però ancora quando verrà ufficialmente rilasciato. E sempre dalla scena musicale napoletana sta spoilerando nuova musica anche Vale Lambo, che non droppa dal suo precedente mixtape Angeli Violenti, che contiene tante collaborazioni con molti artisti affermati e non della scena musicale napoletana italiana, un concept sicuramente molto interessante. Un altro dell'SLF che invece è tornato ufficialmente è Envy Killa, che venerdì scorso ha droppato il suo nuovo singolo.

Jason di Napoli. Envy Kill in questo singolo ha lasciato l'ultima rima sospesa, dopo il caffè sospeso, ma io sono inventati anche il pallone da calcio sospeso. Nel rap si sono inventati da un po' di tempo a questa parte la rima sospesa, e quindi praticamente una barra stroncata a metà che deve essere completata da coloro che ascoltano quella canzone. In questo caso Envy Kill ha omesso il claim principale di questo singolo, che appunto si chiama Napoli e rappresenta la sua ultima release della settimana scorsa, di venerdì scorso. Questo è un brano che abbiamo ascoltato e commentato insieme nella puntata di lunedì. Vi starete chiedendo: ma perché non hai commentato questo singolo nella puntata di venerdì, e cioè quando è uscito questo brano? Perché venerdì scorso c'è stata un'altra intervista ad Annibale, che potete naturalmente recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Comunque continuiamo a parlare di musica napoletana e parliamo del signor Gennaro Damugnano di Napoli, e cioè di Samurai J, perché ora dopo ora continua a spoilerare un bel po' di cose riguardo il suo prossimo album, il suo nuovo disco che si chiama Amatore, che uscirà dopodomani, questo venerdì. Un album sicuramente carico di hype e di aspettative. Ha annunciato un brano in collaborazione con Saif all'interno del nuovo progetto. Diciamo che non è una notizia che cade proprio dal cielo, visto che i due si sono stuzzicati parecchio nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, praticamente da Sanremo in poi. Ora ne abbiamo l'ufficialità e quindi c'è un'altra collaborazione sicura all'interno di Amatore. Questo featuring si aggiunge a altre collaborazioni annunciate, come quella con Federica Abate e quella con Serena Brancale, in un brano che si chiama Disgraziata. Mi viene da pensare che praticamente Samurai abbia fatto scorta di featuring durante questo Sanremo, perché sia Saif che Serena hanno partecipato quest'anno a Sanremo insieme a lui. Comunque si preannuncia essere un album pieno di hit e un disco che quasi sicuramente dominerà l'estate 2026 insieme alla sua grande hit, insomma ossessione, di quest'anno. E per quanto riguarda l'aspetto musicale, sembra molto improntato a un sound mediterraneo, insomma simile appunto a quello utilizzato in ossessione e nella precedente canzone singolo estivo dell'anno scorso, e cioè Halo. Vedremo naturalmente che pubblica fa, lo ascolteremo e commenteremo insieme. Tra poco scopriamo un bel po' di release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima il remix di Perdono di

Un evergreen e una delle prime grandi hit R&B in Italia. Abbiamo ascoltato il remix di Perdono di Tiziano Ferro in collaborazione con Lazza su Rai Drive Napoli. Tiziano ha scelto Lazza appunto per rifare, per ridare una nuova vita a questo brano che festeggia quest'anno i 25 anni dalla pubblicazione. A proposito di Tiziano, dopodomani uscirà la Deluxe Edition del suo ultimo album, una Deluxe in cui sembra esserci tanta Napoli, perché un nuovo brano inedito si chiama proprio A Napoli e poi Tiziano ha inserito anche una bonus track che è Tra le mani e un cuore, che ha lo stesso titolo di una canzone di Massimo Ranieri, quindi possiamo pensare che Tiziano abbia deciso di interpretare questa canzone del grande Massimo, un'icona della musica napoletana e italiana. Tra l'altro, tra gli inediti c'è un altro pezzo di Tiziano in collaborazione con Shiva, quindi li potremo riascoltare di nuovo insieme dopo il singolo che hanno fatto appunto insieme nell'album Vangelo di Shiva. Il pezzo in questione è Bacio di Giuda. Torniamo a Napoli con la musica e lo facciamo ascoltando un singolo estratto da Radio Liberato. Questa è Napoli.

0: a facce nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Liberato riprende il ritornello di Trap Queen, un brano di Fetty Wap all'interno di questo singolo che al posto di chiamarsi Trap Queen si chiama Napoli Queen, un brano estratto da Radio Liberato, il solito canonico regalo annuale che fa il cantante mascherato a tutti i suoi fan in giro per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo. Tra l'altro in questo singolo è particolarmente interessante la frase finale, perché dice Liberato che a facce nisciun, a voce tutto quanto. Questo fotografa perfettamente, insomma, la sua musica. Proseguiamo con le release di dopodomani, proseguiamo scoprendo altri progetti che usciranno in queste ore, in questi giorni, e lo facciamo parlando di Coez, perché quante volte abbiamo detto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, ma che fine ha fatto Coez? Cioè sta annunciando questo arrivo di From the Rooftop da un bel po' di tempo, ma non sembra mai arrivare. Ecco, finalmente è arrivato l'annuncio di From the Rooftop volume 3. Per chi non dovesse saperlo, From the Rooftop è una sorta di format che fa Coez, praticamente registra e interpreta anche brani non suoi, lo fa da un rooftop, confeziona questi progetti che poi vengono rilasciati anche nelle piattaforme digitali. In questo terzo volume c'è un inedito che si chiama Niente da nascondere, poi c'è Faccio un casino, una delle sue più grandi hit, poi Blatte con Colombre, il quarto brano è Cielo di sabbia, il quinto Parla piano, You are my lady con California, il sesto brano è Quelli come me, il settimo Ci vuole una laurea e l'ottavo e ultimo brano è Le parole più grandi. Sono sempre molto curioso di ascoltare progetti del genere, perché riportano in primo piano la musica unplugged, suonata dal vivo, cantata e interpretata dal vivo, anche per quanto riguarda rapper, una cosa che fortunatamente stanno facendo tanti ultimamente, anche artisti della nuova generazione come 22 Simba, come Tony Boy, prima di loro ovviamente ci sono Salmo, Lazza e tanti altri. Abbiamo parlato di Coez, ascoltiamo un singolo estratto dal suo ultimo album ufficiale, Mr. Nobody. Alcuni dicono

Stavo pensando al fatto che probabilmente per ascoltare tutti questi nuovi progetti in Around Naples, in questo programma, ci serviranno un bel po' di puntate, quindi cercheremo di riassumere un po' tutte le release di dopodomani, perché per ora, tra oggi e ieri, abbiamo scoperto un po' di singoli e album che verranno rilasciati, ma ce ne sono tanti altri. Ovviamente anche Tedua rilascia il mixtape, ne aveva parlato ieri, il Ryan Ted mixtape, che anticipa la sua grande data che farà a San Siro a Milano. Tra l'altro è uscito sui social e nelle piattaforme streaming un altro brano che sarà contenuto all'interno di questo mixtape, che è Lettera a Tedua, un brano molto personale in cui parla anche delle critiche che ha dovuto ricevere dall'inizio della sua carriera riguardo il suo modo di rappare, il suo modo di cantare, di muoversi sul palco e nei videoclip. Sempre venerdì uscirà Chicnisello 2, il secondo capitolo di uno storico mixtape per la trap italiana, Chicnisello di Vegas Jones, rilasciato nel 2016. In questo secondo capitolo ci dovrebbero essere degli artisti ospiti molto importanti, interessanti, tra cui anche Emiskilla. Uscirà un nuovo album di Leon Faun che si chiama Fase Rem, e a proposito di trap della prima ora in Italia, uscirà anche il nuovo album di La Young che si chiama Anima Mundi. Anche Aiello droppa un nuovo disco che si chiama Scorpione. Per quanto riguarda i singoli invece, tanti ritorni, esce la hit estiva di Elettra Lamborghini che si chiama Bam Bam Bambina, esce la hit estiva di Clara e San Giovanni Le Ragazze, c'è il Radio Date per il nuovo singolo di Brescia che si chiama D'addio, che abbiamo ascoltato ieri. Esce un nuovo singolo di Fresh Mula, la prima collaborazione tra Alfa e Jovanotti, insomma veramente tantissima roba, ma poi ci penseremo, poi li ascolteremo. Nel frattempo proseguiamo con la musica, ascoltiamo Stelle di Jolier, poi apriamo la prima delle due rubriche di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Stelle, Jolier.

Questo non è un brano che è stato creato con l'intento di voler diventare una hit estiva, anzi, tutt'altro, l'esatto opposto mi verrebbe da dire, ma secondo me sarà una canzone che crescerà negli streaming nel periodo caldo dell'anno, soprattutto nelle notti, ecco, di quest'estate 2026, con le stelle sopra la testa, sul cielo. Abbiamo ascoltato Stelle di Gioeler su Rai Radio Rev Napoli, proseguiamo con il percorso anche delle news di oggi ed è giunto il momento, come vi dicevo, della prima delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui rispondiamo alla vostra fatidica domanda: e che giovanda si urna? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, attiviamo il radar e vediamo un po' cosa accade nei prossimi giorni, appunto, a Napoli e dintorni. Innanzitutto bisogna fare una menzione d'onore ad un evento già passato in realtà, e cioè la tappa napoletana del tour di Tony Boy che si è tenuta ieri a Napoli, una tappa che ha visto una fortissima partecipazione non solo di fan appunto al Pala Partenope a Napoli, ma anche di artisti sul palco, e anche lo stesso MV Killa, Marcello, che abbiamo ascoltato prima, ha raggiunto Tony Boy sul palco per cantare Cadillac, con cui ovviamente si è acceso il palazzetto napoletano. Complimenti a Tony. Nei prossimi giorni ci saranno degli eventi interessanti, sia a teatro che manifestazioni, che eventi di spettacolo, che concerti. Questa sera c'è una tappa del tour di Umberto Galimberti, giovedì ci sarà la tappa napoletana del tour di De André, che si chiama De André canta De André, il grande Cristiano, il figlio di Fabrizio, porta in giro per l'Italia l'arte del proprio padre e interpreta benissimo il grande repertorio di Faber. Venerdì c'è lo spettacolo napoletano di Edoardo Leo che si chiama Ti racconto una storia. Sabato c'è la tappa di Luca Argentero con il suo show È questa la vita che sognavo da bambino. Sabato c'è il concerto di Ermal Meta. Ci sono anche un paio di eventi dedicati al K-pop durante questo weekend a Napoli. E poi domenica c'è l'ultima partita di Serie A, lo stadio del Comando Maradona, cioè Napoli-Udinese, che chiude questa stagione calcistica 25-26 in un momento sicuramente molto confusionario. E con questo chiudiamo la rubrica Live Radar per questo mercoledì, proseguiamo col percorso musicale di oggi e poi apriamo la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo parlato del concerto di Tony Boy a Napoli, allora che facciamo? Lo ascoltiamo. Tony Boy, 2000 pensieri.

Con la voce di Roberto Colella continua l'ora di oggi, mercoledì 20 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un bel po' di spoiler pubblicati da artisti napoletani, dell'album di Samurai J e delle collaborazioni presenti all'interno di questo disco che uscirà venerdì, e poi abbiamo scoperto tante altre release dai dintorni di Napoli, sempre di dopodomani, Tiziano Ferro, Coez, Vegas Jones e tanti altri, tutti i progetti che ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Poi, dopo la prima delle due rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni, è giunto il momento della seconda rubrica, e cioè la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, vedendo cosa succede nella scena musicale internazionale, che sia europea, statunitense, sudamericana. E ovviamente partiamo sempre da una notizia che in qualche modo collega Napoli con il resto del mondo. Non potevamo non partire da Sal Da Vinci, che ha carriato, che ha trasportato la vibe napoletana italiana all'estero in questa competizione europea. Diciamoci la verità, una parte dell'Eurovision quest'anno ha parlato chiaramente

Sì, ha portato sul palco una canzone profondamente italiana, ma anche profondamente napoletana, no? Melodia, passione, teatralità e quella capacità tutta partenopea di trasformare una storia d'amore in qualcosa di universale. Forse è proprio questo che ha colpito, secondo me, il pubblico europeo, cioè l'autenticità che ha dimostrato Sal da Vinci. Un quinto posto, come ho detto anche nella puntata di ieri, secondo me poteva raggiungere sicuramente una posizione più alta, ma comunque grazie a Sal e complimenti per il percorso che fatto anche in Europa. Vincere questa 70ª edizione dell'Eurovision è stata invece dara per la Bulgaria, con la sua grande hit che si chiama Bangaranga, che tra l'altro sulla scorta del successo dell'Eurovision ha raggiunto anche la top 10 nella giornata di domenica in Italia, quindi un grande risultato anche nelle charts digitali di streaming italiane per Dara, che ha portato in scena una performance energica, moderna e soprattutto molto spettacolare. Tra poco ci spostiamo negli Stati Uniti e parliamo di Drake. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Mace in collaborazione con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

Cattive abitudini di Mace con Salmo e Colapesce. Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Dopo aver parlato di Salda Vinci, dell'Eurovision, della vincitrice e tanto altro, ci spostiamo negli Stati Uniti, perché venerdì scorso è finalmente tornato Drake. Cioè, veramente non ci stiamo spostando proprio negli Stati Uniti, ma nel Canada, perché Drake è canadese. Comunque siamo sempre nel continente americano, e parliamo dei tre album che ha rilasciato appunto il rapper canadese, a sorpresa, perché lui aveva effettivamente annunciato soltanto l'arrivo di Iceman. In realtà sono arrivati altri due progetti. Ecco, prima di approfondire questi progetti parliamo proprio di questa scelta, perché in tanti hanno collegato la scelta di pubblicare tre album a un vincolo contrattuale che aveva Drake, che pubblicando quindi tre album si è liberato dal contratto che aveva con la sua precedente etichetta discografica, etichetta che è stata accusata dal

Lo stesso Drake di aver gonfiato gli streaming per Not Like Us, cioè la diss track di Kendrick nei suoi confronti, quindi questa sarebbe stata soltanto una ripicca nei confronti. Insomma, avete capito che ci sono tante teorie riguardo la scelta di pubblicare tre album in contemporanea. Comunque, che siano vere o no, a noi interessa relativamente, perché abbiamo 40 e passa canzoni da commentare, da ascoltare e a disposizione, comunque firmate da una delle penne, una delle voci più ascoltate al mondo e forse nella storia del rap mondiale, anzi quasi sicuramente. Prima di approfondire questi progetti, piccola nota di colore che abbiamo detto anche nella rubrica sul cinema di ieri: il guanto che si vede all'interno della copertina di Iceman, cioè del disco principale di questi tre di Drake, è il guanto originale di Michael Jackson, che Drake avrebbe acquistato all'asta per oltre $120,000 e che avrebbe quindi utilizzato per lo scatto della copertina. Tra le tante cose c'è anche una teoria che vede la scelta di pubblicare tre album in contemporanea per eguagliare il record detenuto da Michael, che è stato l'unico artista mondiale ad avere tre dischi in contemporanea nelle prime tre posizioni delle classifiche mondiali. Insomma, se ne è dette di tutti i colori. Tra poco parliamo di questi tre progetti nello specifico. Ascoltiamo prima Al Cartier con Mentre Napoli Dorme.

Napoli però non dorme mai per quanto riguarda la musica, come ripetiamo spesso. Abbiamo ascoltato la voce di Al Cartier, un interessante artista dal nuovo panorama musicale napoletano, che tra l'altro è stato ospite di questo programma. Trovate la sua intervista in podcast su Replay Sound e un breve estratto anche sui nostri profili social. Parlavamo di Drake, allora come sono questi tre dischi? Partiamo da Iceman, che probabilmente è insomma il lato più duro, più rap, più introspettivo di questa trilogia rilasciata venerdì scorso. Drake torna a parlare della rivalità con Kendrick, di tradimenti, di pressione mediatica e del peso di essere sempre al centro dell'attenzione. In molti lo stanno definendo un po' come il suo lavoro più freddo e personale degli ultimi anni. Beat molto cupi, barre molto aggressive e una forte voglia di andare un po' contro tutti. Poi c'è Habibti, il secondo album, che invece mostra un Drake molto più melodico, più R&B, un disco più emotivo, notturno, quasi cinematografico. E poi c'è il terzo album, che è Made of Honor, forse il progetto più sorprendente dei tre, perché in questo disco Drake si avvicina di nuovo alle sonorità dance e house, un po' come aveva fatto con Honestly Nevermind. È sicuramente l'album più leggero dei tre, più da club, più estivo, ritmi veloci, mood internazionale e una direzione sonora pensata proprio per far discutere, per dividere il pubblico, perché è quella che si allontana un po' più dal filone principale di Drake. Voi quale avete gradito di più? Se li avete ascoltati, ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.

Guagliù, lo sapete, non possiamo chiudere la rubrica sulla musica internazionale solita di ogni mercoledì senza dare un velocissimo sguardo alle classifiche nelle piattaforme digitali dei brani più ascoltati al mondo nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Ci sono naturalmente tantissimi pezzi di Drake, in particolar modo stanno in classifica tutti i brani estratti da Iceman. Quelli che stanno andando meglio sono Make Them Cry, che contiene tra l'altro una grande parte del dissing presente in questo album, che sta in questo momento al 17° posto. C'è Ward for the Radio all'11°, Shabang al 10°, Whisper My Name al 9°, National Treasures al 7°, Run to Atlanta featuring Future e Molly Santana al 6° e Yanis al 4°. Al 3° posto invece c'è Swim dei BTS, al 2° Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, e ha raggiunto streaming dopo streaming il 1° posto Billie Jean di Michael Jackson, che ufficialmente comanda le classifiche anche nelle charts di streaming mondiali. Ci sono poi tanti altri pezzi di Michael in classifica, come Beat It all'8° posto, come Human Nature al 13°, Don't Stop Till You Get Enough al 14° posto. Insomma, ci sono tanti altri brani del King del Pop che stanno salendo, continuando a salire nelle classifiche, come stiamo dicendo da un po' di settimane ormai a questa parte. Con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo col percorso musicale di oggi. Lo facciamo ascoltando proprio la canzone al 1° posto delle charts mondiali, Billie Jean, Michael Jackson.

Come dico sempre ogni giorno a quest'ora, mancano pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 20 maggio di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta con questo programma dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di spoiler da Napoli, Juelir, Le Blade, Vale Lambo, Invichile e tanti altri. Abbiamo scoperto tante release di dopodomani, di venerdì 22, Samurai J, Tiziano Ferro, Coez e tanti altri, e poi ci sono state le due solite rubriche di metà settimana, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli dintorni, e la rubrica sulla musica internazionale in cui abbiamo parlato dell'Eurovision di Sal Da Vinci, degli album di Drake e delle classifiche mondiali, in particolar modo il grande successo di Michael Jackson nelle charts di streaming. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri social, perché stanno per arrivare tante sorprese e tante novità nelle prossime settimane. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, settima puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Partiamo dal 1991 per arrivare al 1993, siamo nei primissimi anni 90 ed esce un album di Pino Daniele, Sottosole, che contiene due inediti, Quando e Sai come Focoro. Ovviamente sono due canzoni, in particolar modo Quando, che ricorderemo tutti per il film Pensavo fosse amore, e invece era un calesse di Massimo Troisi. Una lunghissima puntata con tanti ospiti, ma prima di entrare nel vivo di questa settima puntata vi faccio ascoltare un audio che sicuramente ricorderete tutti grazie a Rai Te, che è un programma di Gianni Minà del 1992.
5: Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio,
6: certo,
5: da tre.
6: Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
5: Ce li hai fatti apposta?
6: Aspetta, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai.
7: Noi lavoriamo così.
8: Noi abbiamo tu hai fatto i film, io ho fatto le musiche.
6: No, dica la verità.
8: Per essere qua stasera.
6: Non è vero.
8: Al combinato.
6: Non è vero. Tu fai, sì. Lui fa il canzone, mi chiama e dice, ma ho fatto questa cosa. Ma fai il film. Allora io la sento, nelle parti più malinconiche ci faccio parti più drammatiche. Quando la musica ci sveglia ci faccio battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film.
5: L'ultima è Credevo che fosse amore.
6: No, credevo. Guarda che è una cosa, ma nessuno lo dice, pensavo fosse amore.
5: Pensavo.
6: Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, un cazzo di segreto e dice, credevo.
5: Mannaggia. Pensavo che fosse amore.
6: Sì, com'è?
5: Era un calesso. Ecco, è un film...
6: Sia in inglese, ha riuscito perfetto, poi è in italiano, lui è italiano.
8: Mi ha abituato più con l'estero, in spagnolo. In spagnolo funziona.
6: Ah, ti eri in brasiliano, non sbagliava una parola.
8: Niente.
6: Invece a me credeva, vabbè, va, credeva uguale.
5: Io creia che fuera amor.
6: Esto. Sbagliato uguale pure in brasiliano.
5: No, pensavo. In spagnolo.
6: Vabbè, comunque pensavo fosse amore invece un calè.
5: Sulle pene d'amore, sulla sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
6: Lui ha fatto le musiche.
5: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore?
6: In amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo... È un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore. A parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. C'è un'altra cosa da guadagni. Tu quando soffri ci guadagni.
8: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
6: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffri
8: no,
6: io...
8: No, ma sei derubato.
6: E io soffro, faccio un film, però, fanno film di 3 ore. Vabbè, tu basta soffri 2 giorni, fai una canzone di 3 minuti. Ma io per fare un film di 3 ore, ci soffrì da quando ero piccolino proprio.
4: Fu una puntata esilarante in cui Massimo Troisi mise decisamente in difficoltà Gianni Minà, che insomma gli stravolse tutta la scaletta, però poi arriva il duonco, perché questa canzone, la canzone che ascolteremo tra poco, Sai come Focoro, fu scritta da Massimo Troisi per quanto riguarda il testo. Allora ascoltiamolo.
6: L'invitato a cena tutte le sere, poi ci trovava questo foglietto, questa poesia, dappertutto, sotto piatta, così lui non la leggeva mai. Ma non lo so se non la leggeva oppure mangiava talmente bene e diceva io non la leggo, così mi invitano una donna.
8: Che tu non hai un onore di farti, se no io ci scrivo così, ma...
6: Vabbè, io se fa così, se fa finta, se dice finta. No, ma lascia sta che è una cosa da niente, e tu l'hai insisto, infatti hai insistito e l'abbiamo fatto.
8: È vero.
6: E mo, allora, che vuoi, caro Minà, che io la recito...
9: No, ma poi come te l'ha accettata lui questa?
10: L'ho pagato come l'ha accettata.
11: Ci ha pagato un studio solo perché la canzone è là, che dopo un momento che lo
12: fai. Ma sta venuto poi molto carino.
11: No, è una cosa, grazie a lui, molto bella.
9: Allora ti prendo lo sgabello. Ti prendo lo sgabello.
11: Lo sgabello, capo,
9: lo sgabello è d'autore, lo sgabello è da attore.
11: No? Mamma mia. Tu sei insieme a Nati, tu guardai. E prima ero tempo all'occhio, per si innamorare, già si era fatto andare sul cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Tu sei insieme a me. Io ti guardavo e mi diceva, come sarà successo che è venuto? Ma io non mi arrendo, ci voglio provare. Poi si faceva andare sul cuore e mi diceva, tu vuoi provare? E provo, prima ne vado. Lo sai come fu il cuore quando sei sbagliato. Questa sera. Sono emozionato, guarda, veramente questa cosa è... Ah. Allora, il mio pubblico...

0: Siamo Focore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, e abbiamo ascoltato la voce soprattutto di Massimo Troisi, oltre che quella di Pino Daniele e Gianni Minà. Questa mattina, visto che continueremo a parlare dell'album del 1991 che fu un grandissimo successo, Sottosole, dico subito che c'è un ospite che si chiama Matteo Saggese. Non siamo parenti, lo premetto, però sicuramente è mio fratello nell'anima, e una cosa certa è che è un grande producer, compositore e pianista. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: A te, Valeria.
0: Tu in qualche modo fai parte della storia discografica di Pino Daniele in questo album, appunto, che contiene tra l'altro la hit pazzesca che è Quando. E allora, raccontami cosa avvenne.
1: Avvenne che io stavo lavorando ad un altro progetto di Pino, che mi aveva chiesto di fare delle cose per lui, per un artista. In quell'occasione quindi abbiamo passato un po' di tempo insieme, gli piacque quello che facevo, e alla fine di questo album, ma non mi ricordo esattamente i mesi, quello che era, lui disse: senti, ma io sto facendo un nuovo disco mio di brani, alcuni sono, anzi sono quasi tutti edite, però ce ne sono un paio, insomma, tastiere, ti farebbe piacere suonare? E io chiaramente dissi: Pino, quando t'aggiarà, insomma, no, ma che sei pazzo tu, qua, là, così. Dice: no, a me piace quello che fai. Non era, era un periodo in cui Pino veniva dai bypass, no? Quel periodo così, quindi stava in convalescenza, stava benissimo, era dimagrito e studiava molto. Era un periodo che studiava con questo chitarrista americano, Mike Goodrick, mi sembra, non vorrei sbagliare, è stato anche il maestro di tutti i suoi, di Mike Stern, di Pat Metheny e non ricordo chi altro. Quindi mi raccontò che aveva questo progetto, che aveva riarmonizzato questi brani splendidi. Qui quando mi invitò, io ne fui lusingato, insomma, seppur un lavoro marginale, perché non è un quell'album è principalmente Pino, la sua chitarra, le sue riarmonizzazioni, diciamo che non c'era un grosso spazio per le tastiere, però fu un'occasione per stare un po' di giorni a casa di Pino e di lavorare a quei capolavori, insomma. Non mi sembrava vero quando lui mi faceva degli accordi di Quando, per esempio, cioè, pure mi dicevo: che bella falle, cioè, che mi chiedeva lui a me cosa fare, insomma, mi sembrava un po' buffa come cosa, però ne fui lieto e scoprì una persona che, insomma, rara e preziosa, oltre la musica, almeno nella mia piccola esperienza, e breve, è stata un'esperienza bellissima.
0: Matteo, allora ascoltiamo questo brano meraviglioso, indimenticabile, e poi tra l'altro suggella sempre questa collaborazione, questa unione, questo sodalizio con il grande Massimo Troisi. Il brano in questione, l'abbiamo detto prima, è Quando, su Rai Radio Live Napoli a Moppino, e poi torniamo a parlarne.

0: quando Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli è in Moppino. Con me c'è sempre il pianista Matteo Saggese e in questo brano ci sono le tue tastiere. Come ti senti oggi dopo tanti anni a pensare che in questa canzone ci sei anche tu?
1: Mi sembra ancora un sogno, non mi sembra possibile. Mi sento insomma, di aver vissuto un privilegio unico nel registrare, nell'ascoltare, insomma, prima che fosse released questo capolavoro. Insomma, lui mi ricordo ancora quando io scesi da Londra, lui venne a prendermi.
0: Diciamolo a chi non lo sa, Matteo Saggese vive a Londra ormai da una vita e quindi tanti lavori italiani che tu hai fatto, ricordiamo che hai composto le musiche di Sole e di Azzurro di Giorgia, per dirne uno, Ti penso e cambia il mondo di Celentano, Diamante in collaborazione insomma con De Gregori e Verniali, Diamante di Zucchero e tanti altri. Quindi comunque tu da Londra hai sempre lavorato anche con la musica italiana.
1: Assolutamente.
0: Quindi arrivi da Londra, arrivi in aeroporto. Dove arrivi? A Roma o a Napoli?
1: No, arrivo a Roma perché Pino abitava a Formia e mi venne a prendere con Dorina e i due, Alessandro e Cristina. E insomma, in macchina stavo così, Dorina guidava, lui gli disse: sai, mo ti faccio sentire, abbiamo appena fatto, ho messo questo e quella, e mi suonò questa demo. Fra l'altro, che se, mo non voglio sbagliarmi, ma se non sbaglio, me la cantò, stava in macchina e la base suonava e io rimasi, voglio dire, puoi immaginare, mi commuovo ancora. E poi niente, poi andammo a casa sua e ho passato fra i giorni più belli forse della mia vita musicale, perché passare delle giornate a parlare di musica, a sentire musica, a lavorare ai brani che ho sempre amato come Cammina Cammina o Voglio di più e tutti gli altri capolavori che ci sono in quell'album, insomma, ti ripeto, mi sembra ancora un sogno.
0: E adesso ascoltiamo Voglio di più, che è una canzone che faceva parte dell'album Nero a metà del 1980, ovviamente nella versione di Sottosole del 1991, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Io sono sempre con il maestro Matteo Saggese, che in questo album è annoverato, cioè ovviamente alle tastiere, insieme a altri musicisti, amici, bravissimi ovviamente. Matteo,
1: ne ci sono dei musicisti storici, sia della vita di Pino, che insomma della musica italiana, per cui insomma, in quell'occasione conobbi Rosario Germano, c'era Demo Morselli alla tromba, e conobbi Alfredo Pasciao, cioè, con il quale poi siamo rimasti in contatto, abbiamo suonato per un periodo, anche con Rosario Germano, fece delle cose a Londra con Ash House, questo ingegnere che gli presentai io. Però fu un album particolare, appunto perché Pino era tutto costruito per quello che insomma anche si sente, no? Sulla chitarra di Pino, cioè un album chitarristico, il sound è abbastanza diverso da tutti gli altri album, dove per esempio le tastiere del grande Gio Amoroso, del grande Ernesto Vitolo, sono dei protagonisti. In quell'album no, in quell'album è protagonista la chitarra di Pinotto e della sua evoluzione armonica di quel periodo. Quindi insomma fu una bella esperienza. Io poi appunto ho incontrato Demo, Rosario, Alfredo, Cal Potter, però insomma non abbiamo suonato tutti insieme in quel periodo, perché si registrava così, insomma Pino poi stava piano piano uscendo da quel periodo, quindi insomma non si poteva stressare, stava a casa, lavoravamo proprio il minimo necessario, poi si andava comunque sempre a mangiare.
0: Matteo, dopo quasi 40 anni a Londra, diciamo, non hai perso la lingua, quella che è la lingua autentica, come qualche puntata fa disse Diego De Silva. Noi utilizziamo l'italiano e anche il dialetto, che è proprio una lingua, perché siamo forse più autentici quando parliamo un po' così, no?
1: Perché perdere una cosa bella, insomma, perdere un vizio bello, no? Perché, insomma,
0: che è un po' anche la caratteristica proprio delle canzoni di Pino Daniele, questa questione delle lingue.
1: Assolutamente, sì, beh, è una cosa bella, fa parte del suono, fa parte anche, esprime in un certo modo che solo questo accento, questo dialetto, questa lingua può esprimere, insomma, non dice la stessa cosa, lo sai come fa il cuore, insomma, è un po' che dice, sai come fa il cuore, è già di per sé una poesia.
0: Matteo, allora, prima di salutarti e ringraziarti, visto che abbiamo di nuovo, come dire, toccato l'argomento Napoli, lingua napoletana, per quanto appunto poi lui le ricercasse tutte, le utilizzasse tutte, no? E ci ha insegnato anche quanto l'italiano possa essere poetico, lo vedremo anche nell'album successivo. Io vorrei insieme a te farti ascoltare e condividerlo con tutti i radioascoltatori, quello che in un'intervista di qualche tempo fa Giancarlo Giannini, il grande maestro Giancarlo Giannini, mi diceva a proposito di Napoli e la lingua napoletana.
2: Napoli, a parte che la lingua napoletana è straordinaria, è la più bella del mondo, l'ho sempre detto. Io ho vissuto 10 anni a Napoli e per me è stato un momento molto importante della mia vita, anche perché ho studiato a Napoli in una scuola meravigliosa che era una scuola di elettronica, l'Alessandro Volta, e che è stata per me un'esperienza straordinaria. Questo per me, Napoli poi è io ce l'ho nel cuore, perché i miei anni dagli 8 ai 19 sono stati proprio gli anni della crescita e della formazione, e quindi per me, insomma, nelle mie vene c'è anche molto colore napoletano, invece di dire sangue direi colore. Le canzoni napoletane sono le più belle del mondo, quindi già unire la musicalità della, perché è proprio musicale la lingua napoletana, tu cambi un accento, un modo di dire le cose, ti cambia addirittura il significato. È una lingua che canta da sola, quando la parli senti che è musicale, e la lingua napoletana è imbattibile. Tant'è vero che le canzoni napoletane, l'ho già detto, sono le più belle del mondo. Pensa che tutti i grandi musicisti come Chopin, Beethoven, tutti gli altri hanno studiato la tarantella napoletana, tutti quanti, per capire meglio anche l'allegria della musica e la comunicazione.
0: Pino Daniele l'hai mai incontrato, oppure comunque sicuramente l'avrai ascoltato? Che ti viene in mente proprio così di pancia, se devi dire qualcosa su di lui?
2: Guarda, Pino Daniele l'ho incontrato, eravamo alla Fonoruma a Roma, lui registrava probabilmente qualcosa, io registravo qualcosa che riguardava il film, eravamo al bar e a un certo punto mi avvicina Pino Daniele, che io non l'avevo mai conosciuto, insomma, ma sapevo chi era, e mi dice: voglio parlare con te. E non so, siamo rimessi lì, abbiamo preso un caffè insieme, e devo dire, una persona gentilissima, dolcissima, poi d'altronde lo ha dimostrato anche con le sue canzoni, insomma. Ma lì era proprio un incontro casuale, ecco, l'ho conosciuto così, quindi te lo ricordo come l'ho conosciuto. Poi non ci siamo mai più visti, però insomma, a parte il fatto che io stasera faccio uno spettacolo di poesia, ecco, mi mancano, potrei metterci qualche canzone di Pino Daniele, che era un vero poeta, un grande, un grande.
0: E dopo questa chicca che il maestro Giancarlo Giannini mi ha rilasciato un po' di tempo fa, io ringrazio Matteo Saggese, che è stato con noi. Ma che fai, Matteo? Adesso ritorni a Londra?
1: No, adesso mi godo ancora una settimana di Manicaretti e poi, insomma, fra qualche giorno rientro nella cara Londra.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ascoltiamo Sagli Sagli, sempre nella versione di Sottosole, su Rai Radio Live Napoli.

0: continuiamo con le voci, con gli ospiti di questa intensa puntata. E in collegamento telefonico c'è un caro amico, un grandissimo poeta, musicista, le viscere di Napoli, il cuore, l'anima e le voci del Mediterraneo, un unico nome, Enzo Gragnaniello. Buongiorno, ciao Enzo. Allora, in questa canzone che abbiamo ascoltato c'era tutta la tradizione che Pino Daniele estraeva dalla vostra terra comune.
1: Ma guarda, quello è, lo sai, un artista nasce con questo famoso filo d'oro che è collegato già con tutto il creato, perché un artista, se riesce a vedere la bellezza e saperla e raccontarla, vuol dire che insomma non è un caso, è qualcosa che appartiene allo spirito, all'anima. E Pino è riuscito a racchiudere in un sound, in una bellissima melodia, quelle che sono le cose, le emozioni che questa città, io parlo dell'inizio di Pino, che erano tutte canzoni dedicate a questa terra.
0: C'è una canzone che avete cantato insieme sul palco qualche anno fa, siamo nel 2012 o 13, che era Donna Concetta, che è una canzone che però ti assomiglia anche tanto in qualche modo.
1: Era lui che mi diceva di cantare queste canzoni, perché sapeva che con la mia voce magari potevano essere interpretate con gli umori giusti, perché poi noi siamo nati insomma lo stesso quartiere, insomma comunque avevamo dei codici del quartiere, perché sono importanti i codici, perché i codici poi sono gli umori, e nella musica gli umori sono importanti, capito? Allora, cioè, lui teneva pure questa cosa, riusciva a capire qual era la canzone giusta da poter cantare.
0: Vi accomunano anche tanto le sonorità arabe, medio orientali.
1: Sì, è vero, ma noi, guarda, noi comunque veniamo da lì, insomma, da questa cultura, che sono i quarti di tono che appartengono al Mediterraneo, ai paesi arabi. È facile che ci sono delle appartenenze a queste culture.
0: Penso, secondo te, come mai nelle canzoni più recenti che ascoltiamo, anche per esempio facendo riferimento a Sanremo, si parla tanto, anche i critici parlano tanto dei testi, del significato di quella canzone, ma si bada proprio poco e si racconta proprio poco il suono degli strumenti, il suono della voce, il suono di quello che racconta la musica, senza poi il significato vero delle parole? Perché secondo te siamo andati a finire soltanto sul concetto della canzone?
1: Ma questi qua, tu stai parlando di queste nuove leve?
0: Sì, esatto, anche
1: un nuovo modo di fare televisione.
0: Sì.
1: Nessuno si dedica all'arte vera e propria, alla poesia. Tutti vogliono arrivare al successo. C'è questo appiattimento, non lo so, per mancanza di valori.
0: Tornando a Pino, voi vi siete conosciuti davvero che eravate dei bambini, andavate a scuola insieme e poi negli ultimi anni siete andati sul palco insieme.
1: Nella stessa classe alle elementari, abbiamo fatto tutto l'elementare, insomma, siamo stati insieme fino a quando io sono stato bocciato alla quarta elementare. Lui ha continuato, ci siamo un po' persi dopo.
0: E poi vi siete ritrovati negli ultimi anni.
1: Beh, certo, quello poi tutto si ricongiunge, no? Come dire, la vita è fatta così. C'era, a parte, vabbè, che ci hanno sempre voluto bene, che se n'è una cosa. Però sul palco è stata bellissima, insomma.
0: E allora, Enzo, io faccio ascoltare proprio un pezzo di un brano che avete cantato insieme. E io ti ringrazio come sempre per il tuo contributo e per la tua musica, ovviamente per la tua ricerca.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao Enzo, ciao, a presto.
1: Un abbraccio, ciao.
0: E dopo le parole bellissime, come sempre, di Enzo Gragnaniello, è il momento proprio di ascoltare Donna Concetta, brano che era del 1979, appartenuto all'album Pino Daniele. Vi ricordo ancora che questo disco che stiamo ascoltando, oltre ai due inediti, Quando e Stai come fuori, come già vi ho detto, ci sono brani riarrangiati che vanno dal 77 fino al 1980. Allora, Donna Concetta, e dopo andiamo nel 1993.

Rai Radio Live Napoli, e come vi preannunciavo, dal 1991 dal disco Sottosole passiamo al 1993 all'album Che Dio ti benedica. Tra le canzoni di punta di questo album c'è sicuramente un brano di Chick Corea, grande pianista americano, e poi con riarrangiato e ovviamente con il testo di Piero Daniele. Inizierei proprio da lì, Sicily.

0: Voglio suonarvi un pezzo che ho scritto molti anni fa e che poi è stato registrato da uno dei miei amici. È uno dei grandi musicisti italiani e del mondo e sto parlando di Pino Daniele. Pino e io registrammo questa canzone molti anni fa. Il suo titolo è Sisili ed è dedicata a Pino. Queste sono le parole di Cicco Ria che espresse in un concerto del 2016 nella sua tournée europea. Questo per dirvi la grandezza di Pino Daniele e la sua considerazione ovviamente dai grandi musicisti mondiali. Torna con me un collega, un amico, il critico di jazz Stefano De Stefano. In questo brano Sisili, un testo al 90% in lingua italiana, che però Stefano conserva sempre frasi, diciamo, in lingua madre. E a voglierà Lucca, terre nisciune, dice tutto quello che vuoi tu. Insomma, Pino comunque non perde mai la parte più radicale del suo essere. Pinotto, diciamo così. C'è anche un altro brano che mi piacerebbe commentare con te su questo album, che è un piccolissimo brano strumentale che lui stesso nel titolo mischia le lingue come amava fare sempre. Tu piscis in alto mare. Che cosa possiamo dire a proposito di questo 1:40?
1: Ma allora sono quegli inserti, quei divertissement, come si dice in gergo.
0: Anzi, 1:02.
1: Sì, è una toccata e fuga, diciamo, per fare un paragone, diciamo, forse un po' irriverente alla musica classica. Ma sono quelle gioiosità, quei momenti, se vogliamo, anche un po' istintivi che il musicista si concede. Apre, come dire, una finestra su di un giro chitarristico che gli piaceva, che probabilmente non aveva avuto la possibilità o la voglia di evolvere in un brano vero e proprio, ma aveva voluto conservare esattamente com'era, come un elemento di atmosfera. D'altra parte, è molto vicino a Sisili per certi versi, perché in un disco che già apre le porte, se vogliamo, siamo negli anni 90, questo nuovo Pino più tra virgolette italianizzato e anche normalizzato sul piano dei contenuti, no? Sì, tante canzoni d'amore, insomma, meno trasgressivo, però queste finestre continuano a esistere e in questo caso appunto Sisili era una di quelle, dicevi giustamente, con alcuni passaggi in napoletano, anche perché questa meridionalità, questo elemento così struggente con cui lui racconta la Sicilia non poteva non avere degli accenti di questo comune sentire. D'altra parte siamo le due Sicilie, napoletani e siciliani hanno sempre viaggiato insieme, quindi è come se ci fosse una sorta di omaggio interno anche a questa cultura, a questo mondo.
0: Pino Daniele, posso azzardare a dire che conserva in qualche modo anche un tratto del regno delle due Sicilie?
1: Ma non ci avventuriamo troppo in ragionamenti di tipo politico, ma diciamo di cultura meridionale sicuramente sì.
0: Masaniello è tornato, dice Miso Pazzo, no?
1: Una cultura partenopea, poi piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, molto molto forte, radicata, secolare. Credo che nessun'altra realtà italiana abbia questa storia così profonda che risale ai greci. Insomma, stiamo parlando di una città che ha quasi 3.000 anni di storia, 2.500 si festeggerà adesso, insomma, ma ce ne sono anche di più. E questa cosa c'è tutta dentro i napoletani, in particolare a chi poi fa di Napoli anche una delle fonti della propria arte. Pino sicuramente l'ha fatto e l'ha sempre riconosciuto.
0: Ricordiamo anche che lui ha suonato nello spettacolo 1799 Napoli una Repubblica insieme a Rosario Germano.
1: Certo, la pagina forse più bella della storia della città, diciamo più recente, mi riferisco ai secoli ovviamente, dal 500 in poi, dove appunto ci fu questo tentativo meraviglioso di creare una repubblica nel 1799 di ispirazione giacobina, e che poi purtroppo fu un sogno che fu frantumato dal ritorno dei sanfedisti, dei re Borboni, e quindi poi svanì, però è una cosa che è rimasta nel DNA della città. Che
0: questo animo rivoluzionario.
1: Sì, questo tentativo è andato a male, però c'è stato, e anche questo è stato un episodio unico, se vogliamo, in Italia.
0: Grazie a Stefano De Stefano, ovviamente che c'è, non lo troviamo, come dire, con i suoi contributi in varie puntate. Ovviamente non scapperà quando parleremo delle chitarre di Pat Metheny, di Eric Clapton insieme a Pino Daniele. Intanto, come diceva lui, questa toccata e fuga, ascoltiamola tutta, anzi immergiamoci insieme ai Two Pieces in Alto Mare, tratto da Che Dio ti benedica del 1993, a Mo Pino su Rai Radio Live Napoli.

Che meraviglia, quante volte abbiamo ascoltato e ricantato le canzoni di quest'album. Forse io quando fu pubblicato ero adolescente e c'era un pezzo che diceva: allora sì, vale la pena vivere e soffrire. E continuiamo su questa scia dell'allegria e della malinconia continua di Pino Daniele, ovviamente del 1993, in questo album che vede Antonio Annona alle tastiere, Lele Melotti alla batteria, Rosario Hermano e Carol Steele, che troveremo anche nel tour E Sonamò insieme ad Antonio Annona proprio in acustico lo stesso anno, il grande Cicco Ria, Jimmy Hill al basso, Bruno De Filippi, Ralph Toner. Insomma, ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli, allora sì, Pino Daniele, qui, ahimò, Pino.

0: Come vola il tempo quando si sta bene, si dice. Effettivamente queste ore che volano così velocemente, siamo nel 1993 in questo album Che Dio ti benedica, che aveva proprio come la hit, il singolo Che Dio ti benedica. Io in queste puntate sto cercando di far sentire, ad ascoltare quelle che non sono di solito le hit che sono andate più spesso in radio, ma anche delle chicche diciamo più nascoste, le grandi poesie di Pino Daniele. Ovviamente non riusciamo mai ad ascoltare gli album per intero perché in un'ora diventa complicato proprio a livello tempistico, però siccome siamo in un anno molto particolare, lo dicevo poc'anzi, il 22 e il 23 maggio al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni avviene un concerto storia. Fu registrato, ripreso, e da queste due serate venne fuori un disco e anche una videocassetta. Allora era una videocassetta di questo concerto storico, lo dicevo prima, con Carol Steele alle percussioni e c'era Antonio Annone ovviamente alle tastiere, alla parte della produzione. Insomma, da lì ci fu di nuovo un lancio verso il cielo enorme, gigante, di Pino Daniele, che fu consacrato perché ritornò, fu un concerto in cui lui suonava seduto dovuto anche a problemi di salute, quindi doveva tornare in gara, però con calma. E il concerto era organizzato da Anni 60 Produzioni, ossia dal grande Ciccio Troiano. Ricordiamo che Cava dei Tirreni nella storia è stata importantissima perché hanno suonato i Pink Floyd, Paul McCartney, Dire Straits, Simple Mind, Prince, Elton John, Eric Clapton, i Guns N' Roses, Tina Turner e tantissimi altri. Lo dico, fu proprio Ciccio Troiano di Anni 60 Produzioni a portarli a Cava dei Tirreni. E con me al telefono, visto che Ciccio non c'è più ma ha lasciato un'eredità enorme, c'è chi guida oggi con lo stesso successo Anni 60 Produzioni, ossia il figlio di Franco, detto Ciccio Troiano, Alfonso, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno, ciao Alfonso.
1: Ciao Valeria, innanzitutto un ricordo bellissimo, è stato forse il mio primo concerto di Pino a Cava, che ho visto a Cava, ed era Pino veramente in quel momento era l'esplosione della sua carriera. Credo che Cava fu proprio il trampolino di lancio e allo stesso tempo il culmine di quegli anni. Finalmente Pino passava da essere un fenomeno campano ad un diventare una star nazionale, e proprio Cava, che era il palco di tutti quegli anni dei grandi artisti rock internazionali, una mecca per la musica dal vivo, con questo concerto Pino legittimò la sua ascesa sul panorama nazionale, che da lì non si è fermata più, è andata sempre salendo come sappiamo.
0: Questo tour fu acustico, quindi ci con Carol Steele, Antonio Annone insomma le tastiere. Tu ti ricordi qualcosa relativo ai suoi problemi di salute? Quindi lui suonava seduto?
1: Sì, era quel tour lì con Carol Steele. Ricordo lui è saluto il pubblico e lo stadio pieno, che bellezza, questa così esordì. E guarda, lui era in quel momento, però era forse dal punto di vista fisico magari non era al massimo delle forze, ma nello spirito era veramente, secondo me, il culmine della sua forza artistica. Ricordo che veramente fu un evento straordinario. Ricordo lui il pomeriggio che passeggiava sulla pista dello stadio con mio padre. Fu veramente una magia.
0: Tu hai organizzato Anni 60 Produzioni, ha organizzato anche quello del 2011.
1: Sì, poi nell'evento straordinario del 2011 con Eric Clapton, Pino era prima di tutto, oltre ad essere un amico, era un fan di Eric Clapton, che l'aveva invitato al suo festival negli Stati Uniti con la promessa di venire in Italia a suonare insieme. Quando Clapton gli ha dato la disponibilità, Pino ovviamente aveva pensato di farlo a Napoli questo concerto, ma in quegli anni il San Paolo, che ora è il Maradona, non veniva concesso, non gli fu concesso proprio per un motivo tecnico, e quindi l'agenzia di Pino gli propose ovviamente altri palchi come lo Stadio Olimpico a Roma o San Siro, però Pino disse: se non posso fare Napoli devo farlo a casa mia, se non è Napoli è Cava dei Tirreni. proprio perché veniva da quel passato di cui abbiamo parlato prima, dei tanti concerti, di tanti, delle tante cose da cui è partita la carriera di Pino anche negli anni 70, proprio da Cava con mio padre, e quindi lui decise di farlo lì e fu una cosa stratosferica, davvero da scrivere nei manuali, diciamo, della musica dal vivo.
0: Ok Alfonso, grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e a presto.
0: E allora immergiamoci tra il pubblico di quel memorabile concerto del 1993 e io così vi saluto e ovviamente ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ottava puntata di Mopino su Rai Radio Live Napoli. Potete sempre riascoltare tutte le puntate podcast su Rai Play Sound. E allora c'è un pezzo che si chiama Sottosole, che ha varie versioni. Lo ricordiamo in nero a metà, ma già fu cambiato, infatti poi l'abbiamo ritrovato nell'album che è stato per il quarantennale, è uscito di nuovo, quindi due più la versione di Sottosole dell'album del 91 e ancora questa live insieme a Carol Steel. Noi andiamo tutti a Simonetta Lamberti, grazie dell'ascolto. Sottosole, Pino Daniele.

Dio mamma la purista sta forora, facendo l'uregata gran signora, e capri mangia va bella giundiva, che mano soia fatto le sposa, sorriendo poi

Da quando al reggimento faccio comandante senza esagerà questa casella a che non commenta che ha comandato una fescia sta alla presa con un buccanetto un milanese grasso mantira un genuese a coppa un scannetta forza battuta tutto un cerchino e senza carce l'ultimo che la rima fa tutto strumento sono la canzone la rima io pare da butica le tre strisca voglio e con che da

Grande, vinde casella, amo cinetta brutta.

Sisalis, Sibelis, dentro il cuore mio che c'è? Cumbadis, Madicis, poveriella, ma perché? Ma sopra il cuore, tu sottieni i pilos, calubarbiera, non sa.

Mo l'aspetta fuori la porta che va forza da turna. Non sospetta me venuto, forse è andata al cinema. D'indovica manna ritta, pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per far sentire cantare. Pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella. Solo ciuccioli.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: come è bello un
1: giorno. Bello un giorno, bello un giorno.
0: A Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti quanti.

0: l'epoca, pasca mi smette.
1: Esordi e pigliari da vasche.
0: Dai, io me ne vado.
1: E mettati logo, si fitta marito, rivolgersi qua.
0: E chi dà affitto a te? Hai voglia di mettere l'asilogo in Iga, nessuno ti piglia.
1: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
0: Io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambressa l'inquilina.
1: Ma quella che dichi puresti santi urnata e mi fa sentire la voce della nostra agenda, sì?
0: Sì tu che ha detto a fuoco, io non c'ho cercato niente, io voglio solo una cusarella per mangiare quando vengo giovani santi.
1: Va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Oui. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo taral e ti porta a Patrice.
0: Ecco, mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
1: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
0: Io voglio a Bruzzetto, qui scappa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta fascetto, smalto per lui, che c'è non è Russetto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Lotovana, Lotovana, Lotovana, Lotovana, Lotovana, a tanto troppo, a tanto clarì, arriva Zaira Zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, l'ho attaccato in ogni posto.

0: Preparate le bandiere, bozza muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mettete l'alloca. Arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e la porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cadam a braccio, cadam a là,
1: ehi, ehi, ehi,
0: sai, e sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e la porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sto un cacca,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso ci aspettare, fammelo non fa pesce, cadam a braccio, cadam a là, è arrivata,
1: sì,
0: Zaina, zui, zui, zui,

poi ornò che mi so attaccato a te. A sto paese bello non